0: importante nel mondo dei social, che per certi versi oggi estendono il mondo dell'informazione o comunque dell'opinione pubblica, i luoghi laddove si costruisce l'opinione pubblica, e quindi questo è un po' quello che vi potete aspettare dalla stampa rassegnata. Un'altra caratteristica che abbiamo in qualche modo piano piano assunto e che cerchiamo di coltivare con particolare attenzione è anche quella di ospitare dei contributi tra virgolette esterni alla redazione radiofonica, e quindi interviste, quindi interventi, aggiornamenti, pareri, voci dalle lotte, dalle realtà o anche singoli a volte in conflitto sulla area metropolitana fiorentina, che non manca mai di stupire, da una parte per le iniziative del sistema di imprese e decisori pubblici, che spesso sono le più assurde e strampalate, dall'altra parte ci riesce ancora a stupire per la capacità di rispondere nonostante tutto, nonostante tutti e nonostante tutte le appunto difficoltà. Direi che il biglietto da visita l'abbiamo fatto, i saluti del rientro li abbiamo fatti, e a questo punto non ci resta che cominciare a mettere davvero le mani nel sugo delle cronache. Comincerei a farlo passando la parola a me medesimo con l'introduzione che ho fatto all'intervento di Francesco di Salviamo Firenze, che siamo andati a tra virgolette disturbare per riprendere il filo delle mobilitazioni, delle iniziative e anche dei fatti, insomma, diciamo così, dal punto di vista istituzionale, che compaiono ovviamente anche sulle cronache, sono articoli a pioggia di tutte le questioni che toccheremo con lui. Ma senza rubare altro tempo, 2-3 secondi di semplice base musicale per poi rientrare con l'introduzione e l'intervento di Francesco. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat alla prima puntata della settimana di settembre. Si ricomincia con la nostra trasmissione, con le nostre interviste, con i nostri aggiornamenti, e non possiamo esimerci dal farlo con una realtà che anche durante i mesi estivi, i mesi più caldi, anche più impegnativi dal punto di vista delle difficoltà della mobilitazione legate chiaramente alla necessità di riprendere un po' fiato, di riprendere un po' di tempo libero e di godersi un minimo di vacanze o di ferie pagate che siano, ed è Salviamo Firenze per viverci. Siamo con Francesco per riprendere un po' il filo delle cose che abbiamo lasciato alle ultime settimane di luglio, quando si è aperto nella città di Firenze lo scandalo, diciamo così, sulla gestione di Monte Domini, una gestione che si è scoperto grazie al solito lavoro di ricerca di chi si mette sulle tracce dei catasti, sulle carte, sulle mozioni comunali, quindi grazie anche a coloro che stanno con un occhio critico, con intelligenza e anche con la voglia e la capacità di esporsi e anche un minimo di rischiare, perché oggi è così, e ci portano e ci hanno portato alla luce quella che è stata ed è la gestione ormai a questo punto sotto gli occhi di tutti, particolarmente manageriale, imprenditoriale, anche di Monte Domini, che nonostante la sua mission, o perlomeno quella che considera, chiama e vende come la sua mission sociale, ha messo diversi immobili all'affitto breve, alle locazioni turistiche, tanto per andare a svolgere un ruolo di player immobiliare dentro quell'economia estrattivista che da tempo stiamo criticando, perché mette in ginocchio soprattutto le classi popolari e subalterne della nostra città. Quindi Francesco, con te di ritorno, tra l'altro, quindi approfittiamo della tua disponibilità anche per questo, di ritorno dalla manifestazione di Livorno in difesa degli orti urbani di Via Goito e contro la cementificazione e la speculazione, di cui abbiamo parlato con uno speciale rivolgendo direttamente il nostro microfono ai livornesi e alle livornesi. Quindi se hai voglia di riprendere appunto da dove ci eravamo lasciati, sia su Monte Domini, quali sono state le novità, se ce ne sono, nel mese di agosto e inizi di settembre, come ti è sembrata la partecipazione alla manifestazione di Livorno, e ovviamente non possiamo non chiederti anche quelle che sono le prossime iniziative, le prossime mosse. Per quanto riguarda invece l'opposizione alla speculazione firmata Palazzo Vecchio e molto probabilmente famiglia Rothschild, per quanto riguarda le ex officine grandi riparazioni, l'acronimo ex OGR che circola ormai anche questo da diverso tempo, e che ci eravamo lasciati a settembre, ci sarebbe stata una ripresa della mobilitazione lanciata da Salviamo Firenze e da tutti e tutte coloro che seguono questa iniziativa con interesse, per opporsi alla cementificazione, anche alla famosa strada ormai rinominata strada delle limousine, la Pistoiese Rosselli, per invece costruire un parco, un altro polmone verde che si affianchi alle cascine e di cui sicuramente quest'estate ci ha mostrato tutta la necessità di opporci a nuovo cemento, a nuove costruzioni che ostacolino anche quel po' di circolazione dell'aria che c'è, e invece di mantenere gli spazi verdi proprio ed anche per questo. A te la parola, parti e vai dove vuoi, come sai c'è la massima libertà.
1: Buongiorno Dario Bomba, buongiorno Andrea, buongiorno a chi ascolta. Sì, partirei da Montedomini. Venerdì, ieri, si è svolto un consiglio comunale, diciamo, dedicato essenzialmente a questo tema, e devo dire che se c'era un'aspettativa da parte della città di ricevere in qualche modo delle scuse da parte della giunta, da parte della sindaca, da parte dell'amministrazione, per quello che è stata la gestione di almeno parte, diciamo, del patrimonio di Montedomini e le nomine che comunque sono di tipo politico verso questa importante realtà, è rimasto fortemente deluso. E la sindaca ha tracciato tutto il bene che ha fatto Montedomini, che nessuno ovviamente nega, ma non è poi arrivata a mettere in luce le responsabilità politiche, e soprattutto a nostro parere, ecco, mi sembra di poter interpretare il sentimento della città, una città offesa e ferita, delusa da quello che è stata la gestione di Montedomini negli ultimi anni, che vede le contraddizioni con la direzione della giunta di limitare gli affitti brevi e poi ne fa uso. Invece questa empatia non c'è stata, anzi c'è stato quasi un attacco da parte della sindaca, anche un po' sbagliato, nel senso che accusare chi ha fatto emergere il caso Montedomini e ha messo in luce questi problemi, cioè Salviamo Firenze per viverci, di certo non lo fa in maniera strumentale per boicottare politicamente le iniziative, che peraltro riteniamo abbastanza tiepide e timide, della giunta per limitare gli affitti brevi in centro e nel resto della città. Quindi una evidente, insomma, contraddizione che ha voluto mettere in evidenza anche un consigliere di destra, che non voleva, come dire, che questa accusa di strumentalizzazione così ingenua passasse, diciamo, inosservata. Ecco, il punto a nostro parere è questo: se, perché questa era la difesa, se Montedomini ha bisogno di risorse per gestire il suo patrimonio, e se questo patrimonio è così importante per la città, come appunto opportunamente ha messo in luce la sindaca, perché non vengono date più risorse a questa realtà, in modo da non, tra virgolette, ammesso che sia così, costringerla a mettere a rendita anche in maniera un po', come dire, aggressiva, il suo patrimonio? E quindi questa è la domanda politica che facciamo. Ci sarà anche un'integrazione all'esposto fatto, non posso ovviamente entrare nel merito dei contenuti, però ecco, anche su questo chi dovrà indagare lo sta facendo. Le responsabilità politiche non sono state messe in evidenza, mi pare la giunta anche un po' divisa, un po' su questo debole, e una commissione o comunque un gruppo di lavoro per rivedere il regolamento dell'ente, che tra l'altro ha sempre professato autonomia rispetto al comune, almeno sul piano formale, ecco, non ci pare quel cambio di direzione auspicato anche da alcune parti della maggioranza, quindi delusione da questo punto di vista, ma vedremo cosa accade nelle prossime settimane. Quanto riguarda Livorno, citavi la manifestazione di Livorno, è stata una manifestazione molto bella, più di 2000 persone, e diverse centinaia di queste provenienti dai quartieri, insomma, dove di via Goito e dintorni, dove gli orti sociali sono sotto attacco speculativo di cemento, e moltissime persone giovani, e da Firenze anche e altre città delegazioni, fra cui anche una relativamente nutrita di Salviamo Firenze per Viverci. È stata una bellissima giornata, e ci ha motivato lì chiaramente in quella situazione. Non è come dire semplice, perché è semplice, il comune può spostare il permesso di edificazione altrove togliendolo da quella zona, però politicamente è difficile. Però ecco, c'è una spaccatura evidentemente a Livorno fra chi vuole proseguire questa esperienza collettiva e legittima di orti sociali, e chi invece vorrebbe che questa finisse e venisse rimpiazzata da dei palazzi. Quindi anche lì vedremo cosa succede. Questa battaglia ci ha dato la forza, anche non è che ci manchi la motivazione, ma insomma ci ha ispirato anche per quanto riguarda l'OGR, che poi vado a chiudere. Andrea, sì, ripartiamo con la mobilitazione per difendere l'area ex OGR Cascine, quindi adiacente alle Cascine, dalla speculazione, dai 42.000 metri quasi metri cubi di cemento che la minacciano, e che minacciano tutto non direi solo il quartiere, ma tutto il settore di quella città, anche da un punto di vista appunto climatico. Veniamo da un'estate che dire torrida è riduttivo, e continua ancora oggi, siamo già a settembre avviato. La crisi climatica è conclamata, purtroppo indietro non si torna, ma la mitigazione e l'adattamento ci impongono a questo punto scelte inevitabili. Non si può costruire in quell'area, quindi noi da sabato 12 partiremo con nuovamente i banchini, distribuendo anche dei semplici questionari per cogliere insomma il bisogno e i sogni delle persone per quest'area. E poi quindi faremo dei banchini in zona Cascine, Ponte all'Isolotto, e poi segnatevi sabato 19 la mattina, poi arriveranno dettagli, faremo una passeggiata informativa, sabato pomeriggio il 19, passeggiata informativa con Brindisi di chiusura e avvio del percorso vero di raccolta delle volontà per costruire una proposta alternativa. Ci conforta, anche se un po' ci dispiace che non abbia avuto più coraggio, il professor Mancuso, il quale ha detto: se io non sono il sindaco, in qualche modo non sono un amministratore, ma se ne avessi le competenze in quell'area ci farei un polmone verde. E quindi un parere autorevole di una persona che non solo appunto dice cosa lui vorrebbe che venisse fatto in quest'area, ma l'ha fatto, perché lui ha guidato l'esperienza del bosco di Montopoli, che è abbastanza nota, doveva sorgere un polo logistico, un ipermercato della Coop, con l'opposizione insomma dell'associazionismo e abitanti. Poi si è creata una convergenza che ha portato la creazione di questo bellissimo area verde boscosa che si trova appunto a Montopoli, che il professor Mancuso ha guidato in qualche modo, ha promosso e guidato e sostenuto e continua a farlo. Quindi auspichiamo sappiamo che si può fare, ecco, se si vuole, e si torna lì, la volontà politica è quello che dovrebbe esserci, ma qui si tratta di buon senso, dopo che Firenze è stata 2 gradi più in media più calda del Cairo. Penso che delle riflessioni molto sostanziali sulle nuove trasformazioni si debbano porre. Non bastano 2 strade per quartieri alberati, qui ci vuole una svolta molto più radicale. Grazie, e ancora chi ha ascoltato, una buona giornata.
0: Perfetto, benissimo, grazie Francesco di tutte le informazioni. Ovviamente d'accordo con l'impianto generale delle vostre mobilitazioni, ormai sono affinità che conosciamo, ci sentiamo anche, e proprio per questo non è né un mistero né motivo di imbarazzo essere d'accordo sulle cose. E tra l'altro insomma siamo anche contenti, perché non siamo neanche così pochi e così poche come vorrebbero raccontarci. Sembra in qualche misura che queste mobilitazioni, anche se a livello di opinione, con le normali e dovute difficoltà di diventare rapporti di forza concreti, stiano portando già a delle dichiarazioni che fanno pensare a dei tentativi da parte della giunta comunale, delle forze politiche di maggioranza che la detengono e la controllano, alla possibilità di non proprio modificare, anzi penso proprio al contrario, ma di fare appunto delle dichiarazioni che ci portino a far pensare che ci stanno ascoltando. Esce un articolo del 6 di settembre a pagina 2 su Repubblica, dove campeggia un articolone: il piano sull'urbanistica del PD in autunno, gli stati generale alla festa dell'unità Rifredi, i Dem fiorentini riflettono sul futuro e sulle scelte della città. Gianassi: saremo coraggiosi e determinati, vogliamo coinvolgere cittadini e comitati. Questa è una frase, quella finale, insomma quella del coinvolgimento di cittadini e comitati, che può riecheggiare tantissime cose diverse. Si può andare dalle iniziative dei famosi 100 luoghi intraprese prima del piano operativo comunale, un regolamento urbanistico di Renzi sindaco, oppure a un vero e proprio coinvolgimento delle istanze di base che comitati e associazioni e organizzazioni esprimono. Chissà dove sarà la verità. Io propendo più per il tentativo di mascherare la volontà politica con un involucro democratico, però insomma speriamo che questa volta non sia così. Sicuramente, questo mi sento di affermarlo con una certa convinzione e certezza, cosa sarà, se sarà un tentativo di normalizzare o se sarà un vero ascolto, non dipenderà tanto dalle volontà di Palazzo Vecchio quanto dalla capacità della mobilitazione di base di farsi sentire, farsi ascoltare, farsi prendere davvero in considerazione. Per cui grazie ancora a Francesco, e ricordiamo appunto gli appuntamenti che ci ha in qualche modo già anticipato: l'11-12, che è il prossimo fine settimana, venerdì 11, sabato 12, domenica 13, cominciano i banchini nella zona del ex OGR Cascine per esprimere la volontà popolare su quello che deve essere il destino di questa non solo area, ma addirittura parte e settore della città di Firenze. E dall'altra parte il 19, appunto anche questo un'anticipazione da segnare nel calendario di tutti e tutte voi, la camminata informativa conoscitiva, che evidentemente come sempre è anche un momento per farsi vedere, per essere insieme, per contarsi e contare. Quindi con questo direi che andiamo verso una prima pausa musicale, se non dopo aver introdotto per certi aspetti, per assonanza diciamo così, quella che è la camminata che si terrà anche questa il giorno, o meglio nei giorni 11, 12 e 13 di settembre, organizzata intorno a un altro settore della città di Firenze, che è quello di nord-ovest, quindi si sta parlando dei terreni che vedono l'ipotesi di nuovo aeroporto già da molti anni. Questi terreni, che devono essere per i comitati, per le organizzazioni di base, per le organizzazioni ambientali ambientaliste come Legambiente, che è tra gli organizzatori dell'iniziativa di cui sto parlando, parte del parco agroecologico della Piana, un percorso che è ripreso dal basso ma in qualche modo anche dall'Università di Firenze e dalla Regione Toscana, o perlomeno da alcuni settori tecnici della Regione Toscana, senza particolare convinzione da parte della dirigenza politica, mettiamola così, della Regione Toscana, incarnata da Eugenio Giani, che invece in questi terreni, cioè quelli del parco della Piana di Sesto Fiorentino, vorrebbero vedere la nuova pista. Per cui c'è un contenzioso non da poco su questi terreni qua, se faranno o non faranno parte del parco agroecologico della Piana, che la Regione dice di voler realizzare senza però questi terreni. Comunque, al di là di questi terreni, che comunque per noi restano sicuramente una parte importante e imprescindibile del parco agroecologico della Piana, c'è da tempo un tentativo di definizione delle aree del parco, la possibilità di far nascere un ente che gestisca il parco, che speriamo non faccia la fine di altri carrozzoni pubblici, tra i quali anche il consorzio pubblico per la reindustrializzazione di GKN, che vediamo fermo al palo al di là di ogni dichiarazione e al di là di ogni volontà politica, per cui la camminata vuole appunto essere un momento per rilanciare tutto questo, per spingere il processo avanti, quindi la definizione del parco, le aree davvero vincolate, sottratte ad ogni uso, ad ogni infrastrutturazione, ad ogni cementificazione, e ancora una volta un cuneo, diciamo così, all'interno del processo autorizzativo del nuovo aeroporto, che vede andare a scadenza tra virgolette e alla prima udienza al TAR i ricorsi fatti dai comuni della Piana, che sono tanti: sono Sesto, sono Campi, sono Calenzano, sono anche il comune di Carmignano, anche quello di Poggio a Caiano, e recentemente, dopo le elezioni comunali, la vittoria nuovamente di Matteo Biffoni, anche il comune di Prato e l'Università di Firenze, che sono andati tutti al TAR, ognuno con i propri ricorsi, ognuno con le proprie motivazioni. Non è detto che siano tutte uguali, tutti precisi, però insomma sono tutte manifestazioni istituzionali di contrarietà alla costruzione della nuova pista aeroportuale, per cui il 22 ottobre sembra, per quello che è stato detto all'inizio dell'estate, che dovrebbe riunirsi il TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, per decidere su questi ricorsi, e quindi un passaggio sicuramente importante, e questa camminata insiste proprio in questo momento decisionale qua, per cui l'11 di settembre la partenza dalla Strassigna dal Parco Fluviale, una lunga camminata, sono diversi chilometri, e poi alle 11.30 l'arrivo a Comeana presso il Circolo Rinascita, e alle 21 il dibattito alla Fattoria Raugei e il concerto di Quarto Podere. Sabato 12 la partenza da Castelnuovo, si arriva invece a Villa Montalvo con il convegno previsto per le ore 17 dal titolo Un patto per il Parco Agricolo della Piana, un anno dopo, visto che questo percorso di definizione era cominciato appunto l'anno scorso con una riunione tra istituzioni e cittadini e associazioni nella sede dell'Istituto Ernesto De Martino di Sesto, Villa San Lorenzo. La domenica 13 di settembre la partenza della marcia da Villa Montalvo, dove era finita il giorno prima, per arrivare alle 10.30 all'Oasi della Querciola con un intervento, una visita guidata, uno scrigno di bellezza e di biodiversità, e poi di nuovo verso la Casa del Popolo di Tripetetolo, dove ci sarà la conferenza conclusiva dal titolo Un parco da coltivare, da vivere, da tutelare. Si finisce con lo spettacolo teatrale dedicato a Dino Campana, La follia del vivere, alle ore 21. Metto anche ovviamente il link alla punta, perché le cose sono tante, difficile riassumerle, io le ho lette un po' così a volo d'uccello. A questo punto siamo davvero arrivati al momento della pausa musicale. Dai, spacca, spingi.

0: Ed eccoci, rientriamo in voce, riprendo il microfono. Siete sempre su Radio Wombat, state ascoltando ancora la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa con un pezzone di Assalti Frontali, 99 Posse, il muro del canto fino all'ultimo respiro, dedicata ovviamente al popolo palestinese, alla sua indomita resistenza. Questo per fare anche un po' da tappeto rosso di ingresso per il prossimo intervento. Parleremo con sanitari e sanitarie per Gaza della fine del mandato alla presidenza della Fondazione Meyer del console onorario di Israele Marco Carrai. Era veramente giunta l'ora, non aggiungo altro. Mi risentite 2 secondi due nell'introduzione per l'intervento che segue. Bene, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare di un'altra notizia assolutamente rilevante di questo inizio settembre, fine agosto. Sto parlando della rimozione o comunque del fine incarico, fine mandato della presidenza di Marco Carrai, console onorario dello Stato di Israele alla Fondazione Meyer. È una vicenda ormai lunga e per certi versi anche annosa, ne abbiamo parlato varie volte, non potevamo non farlo, connesso con tutto ciò che è successo e continua purtroppo a succedere, sia con la vicenda di Gaza, sia con le continue minacce di annessione, le violenze dei coloni e dell'esercito israeliano anche in Cisgiordania. Quindi questa vicenda arriva in qualche modo, se non proprio a un epilogo, comunque a un punto di svolta, e siamo ai nostri microfoni con i sanitari e le sanitarie per Gaza, che in questi anni si sono mobilitati per i diritti del popolo palestinese, per la fine del genocidio, delle politiche di guerra, di riarmo e di occupazione, e ovviamente non potevano non partecipare alle campagne per la rimozione di questa figura, il console onorario di Israele, reputata da più parti e a largo spettro, diciamo così, inadeguata a ricoprire un ruolo come questo, viste le sue uscite, vista la sua rivendicazione di un'identità sionista, ancora prima che di cultura e di estrazione ebraica. E insomma, siamo appunto a chiedere un commento perché sui giornali, sui media generalisti e attraverso dichiarazioni che ovviamente oggi si estendono anche al mondo dei social network, alle pagine personali, ai profili, vede da una parte Gianni che in qualche modo minimizza il ruolo di questa rimozione, dicendo che era semplicemente un fine mandato e che la sua rimozione, la sua fine mandato, insomma, fosse già annunciata, un annuncio che era stato dato in connessione alle richieste di rimozione di Carrai durante il picco e i momenti apicali delle mobilitazioni a fianco del popolo palestinese contro il genocidio, forse per tranquillizzare le piazze, che poi invece con un certo lasso di tempo e a distanza di oltre un anno viene minimizzato dicendo che semplicemente è finito l'incarico. Dall'altra parte, invece, si assiste alla giaculatoria di Marco Carrai, che dice di essere arrivato a questa decisione come se appunto fosse una decisione sua, proprio per una campagna che lui definisce di odio e di odio personale contro di lui in quanto persona o in quanto esponente della cultura ebraica, ben più, secondo lui, a detta sua, che non come console onorario di Israele. Dove sta la verità è difficile capirlo. Siamo appunto con noi, con i sanitari e sanitarie per Gaza, per chiedere a loro come la vedono questa vicenda, come valutano la fine diciamo, dell'era Carrai, ammesso e non concesso che sia proprio e davvero così, e anche cosa pensano, cosa ci si può aspettare da quella che è stata individuata come figura sostitutiva, che se non sbaglio è Salvadori, un ex di Confindustria, e quindi insomma una figura che per certi aspetti ha anche questa caratteristiche preoccupanti, se non che, ecco, comunque, al di là di tutte le valutazioni su chi è o su chi non è sicuramente anche questa una figura estranea al mondo delle professioni sanitarie che ci sembrerebbero a tutti e tutte più idonei e più idonee ad essere messe alla dirigenza della Fondazione Maier. A voi la parola per appunto dirci cosa ne pensate, come valutate questa situazione e il dibattito mediatico che si è sviluppato.
1: Buonasera a tutti. La questione di Marco Carrai alla presidenza della Fondazione Meyer, è ormai annosa e questa conclusione a cui siamo arrivati, cioè la decadenza, di questo personaggio dal suo ruolo, non è certamente quello che noi avevamo chiesto come Sanitari per Gaza insieme a Firenze per la Palestina e al partito dei CARC. Noi avevamo sottolineato più volte l'incompatibilità di una figura, di una persona che è il console onorario di Israele per la Toscana, l'Emilia-Romagna e la Lombardia, alla presidenza di una fondazione di un ospedale pediatrico. Marco Carrai, come console onorario, gode della fiducia del governo israeliano, non ha mai preso le distanze da quello che Israele compie nella striscia di Gaza in Cisgiordania. È arrivato anche a scrivere sulla Nazione, se non ricordo male, un articolo in cui diceva che venivano spacciate delle foto di bambini con delle malattie neurologiche, come se fossero bambini che, denutriti o che avevano gravi insufficienze caloriche. Certamente per negare, il genocidio in generale e in particolare tutte le brutalità che lo Stato di Israele ha compiuto da 80 anni nei confronti dei palestinesi, continua a compiere e continuerà se nessuno di noi, nessuno dei paesi occidentali si pone seriamente a boicottare, sanzionare, far smettere di rifornire armi e compagnia briscola. Quindi è venuto a decadere perché la sua presidenza della fondazione era legata al ruolo di Morello Marchese, il dottor Morello Marchese che è il direttore generale del Meyer, quindi decadendo uno decade anche l'altro. Noi abbiamo chiesto che venisse invece allontanato, che ci fosse un gesto politico forte che facesse capire da che parte sta l'ospedale, quindi nella figura di Marchese, da che parte sta la regione nella figura di Giani come governatore, sia nel primo mandato sia nel secondo. Ci eravamo rivolti, avevamo chiesto un colloquio anche con l'assessore del primo governo Giani, cioè l'assessore Bezzini, se non mi sbaglio, e non abbiamo ottenuto praticamente niente. Siamo riusciti a ottenere alla fine un colloquio con Morello Marchese, praticamente presentandoci in segreteria e chiedendo che ci fosse dato questo colloquio, perché con le mail, con

0: Una conferenza stampa l'anno scorso erano presenti e solidali con noi anche dei personaggi politici, vi ricorderete l'ex sindaco di Sesto Fiorentino, consiglieri di Movimento 5 Stelle, la popolazione ha, diciamo, appoggiato, le firme che abbiamo raccolto sono state migliaia e non abbiamo ottenuto niente. Quindi poi è facile per Marco Carrai fare la vittima. È facile dire che lui se ne va perché ha ricevuto delle minacce, in realtà non ha ricevuto mai nessuna minaccia, ha ricevuto solamente da parte nostra una presa di posizione chiara in cui noi riteniamo moralmente incompatibile la sua presenza, la ritenevamo moralmente incompatibile, anche se la fondazione ha sempre ritenuto che siccome lui faceva egregiamente il suo ruolo di, diciamo, figura che sapesse radunare intorno a sé dei donatori, delle presenze anche di persone facoltose che potessero finanziare la fondazione, quindi per la fondazione stessa, per il comitato dei garanti, non c'è nessuna incompatibilità, non c'era nessuna incompatibilità, e questo ci porta anche al tema del successore. Allora, come giustamente hai detto tu, un successore che riveste il ruolo del procacciatore di soldi, e per questo ruolo va bene tutto: Confindustria, potrebbe andare bene anche qualcuno che possiede una squadra di calcio, cioè delle figure che con la sanità non c'entrano niente, con i bambini non c'entrano niente, con i diritti dell'infanzia non c'entrano niente. E da ultimo vogliamo anche ricordare che l'advisory board, che era stato creato proprio da una modifica dello statuto della fondazione voluta da Marco Carrai, l'advisory board che ci hanno detto essersi formato ed essersi, forse non so se è riunito o no, ma sicuramente è stato formato, l'identità di questo advisory board, delle persone che lo compongono, è ignota. Quando abbiamo parlato con Morello Marchese, lui ha detto: ah, non è possibile che sul sito della fondazione i nomi non siano scritti, e allora io farò in modo che vengano al più presto segnalati, però l'ultima volta che ho controllato, non tanto tempo fa, non c'era nulla. Io lascio agli ascoltatori di tirare le proprie conclusioni. Arrivederci e grazie a tutti.
1: Grazie a te Monica Raineri, non lo avevo ancora detto, e certo ci lasci con questa risata che è una risata amara, ci fai tirare a noi le conclusioni di una cosa che è chiaramente evidente. Insomma, ti ringrazio anche per la capacità di usare ironia anche laddove purtroppo c'è ben poco da ridere, perché d'altronde la situazione fa davvero piangere. Questo advisory board ci ricorda in parte anche il board of peace, e esattamente come quello si risolve in una supercazzola senza vergogna e senza possibilità di appello. Comunque, di tutte queste vicende legate alle mobilitazioni sia dei sanitari per Gaza, ancor più in generale sulla solidarietà al popolo palestinese, ricordiamo anche la trasmissione di Radio Wombat Buongiorno Palestina, che fa un lavoro eccellente, e non dal 7 ottobre del 2023 ma già da prima, non perché non ci sia o ci fosse niente di cui vergognarsi a chi ha preso parola da quel 7 ottobre in poi, ma certamente la storia non è nata allora, e chi lo ha fatto da prima merita ancora più rispetto e ancora più ascolto. Quindi niente, grazie ancora Monica, grazie a tutti e a tutte voi dei sanitari e sanitarie per Gaza, ci risentiamo ovviamente presto, come stavo dicendo, per tutte le vostre iniziative. Con la stampa rassegnata passiamo a un altro argomento. Vi ripropongo, tra virgolette, una intervista, un intervento, un aggiornamento che arriva dalla lotta contro l'inceneritore di Montale, che si è scaldata davvero tanto nella fine dell'estate, da luglio in poi, con dei passaggi veramente impressionanti per partecipazione, interesse e popolare da parte

0: parte degli abitanti di lì, e quindi ne abbiamo parlato varie volte. Torniamo a parlarne con Barbara del comitato Non ci stiamo, e dicevo che l'intervista è riproposta perché l'ho già fatta uscire nella giornata di domenica come speciale, in modo che anche dalle parti di Montale, all'interno delle reti di quella lotta, la potessero utilizzare come meglio credono e credevano, anche come contenuto audio indipendente dalla nostra trasmissione, nella quale comunque credo che sia importante e utile che l'aggiornamento venga passato, anche in modo da stare nel palinsesto di questa settimana. Per cui a voi ancora una volta, con la stessa modalità, 2 secondi e poi la mia introduzione e poi l'intervento di Barbara da Montale. E allora, Radio Wombat Firenze, torniamo a Montale a parlare di quello che succede con l'ipotesi istituzionale di raddoppiare la capacità combustiva dell'inceneritore di Montale, un inceneritore che insiste già da ben 50 anni su quel territorio, e la mobilitazione che si è sviluppata a seguito di queste infauste e terrificanti notizie, che ovviamente hanno svegliato quello che negli anni, nel tempo e nei decenni aveva già tentato di opporsi a questa vicenda di combustione dei rifiuti sul proprio territorio, e a cui si sono aggiunte nuove energie e nuove preoccupazioni. D'altronde non può che essere così quando si immagina di allargare, ampliare, costruire nuove linee di combustione dei rifiuti. Questo in barba a tutte le indicazioni sul recupero di materia, prima ancora che al recupero cosiddetto di energia, che arrivano da ogni parte, dal mondo della scienza, e confermate in qualche misura e in buona parte anche dalle regolamentazioni europee. Siamo ai nostri microfoni con Barbara del comitato Non ci stiamo, per fare con lei un aggiornamento sulle tante iniziative, le tante mobilitazioni che si stanno susseguendo e che ovviamente non è facile seguire, quindi chiediamo alla viva voce di chi è protagonista su queste iniziative su questo territorio di farci un po' capire come stanno andando le cose, ricordando che c'è stata la commissione consiliare che doveva discutere della possibilità di avviare una consultazione popolare, quindi una specie, diciamo, di referendum, in qualche modo dare la parola ai cittadini sull'ipotesi di raddoppio dell'inceneritore e sulla sua dismissione, un tentativo forse da parte delle istituzioni che stanno tentando, diciamo, di mantenere le redini della cosa e di gestire, insomma, anche l'iniziativa e il dissenso che si sta esprimendo a livello di base da cittadini e abitanti, di probabilmente anche un po' di smontare con i soliti tentativi di cambiare le parole, insomma, di utilizzare anche degli strumenti retorici e di distorsione della realtà. Quindi la commissione consiliare del 3 di settembre mi pare si preparino nuovi appuntamenti per sedute del Consiglio Comunale di Montale, forse anche di Agliana, potrei chiaramente sbagliarmi, ed è proprio per questo che siamo, come dicevo, ai microfoni con Barbara, per passare a te, Barbara, la parola e raccontarci appunto come sta andando dal tuo punto di vista, dal punto di vista dell'iniziativa del comitato, se ti va appunto di farci un riassunto fino a qui, tenendo conto che si riparte dalla forte mobilitazione del 13 di agosto. Abbiamo visto la sala consigliare piena, ne abbiamo parlato anche con Rosanna Crocini e con Fabrizio Bertini di Rifiuti Zero, ne riparliamo anche con te, visti i prossimi appuntamenti. A te la parola in totale libertà. Se sono stato un po' confusionario, ti chiedo scusa, se ho fatto degli errori correggimi immediatamente, quindi vai pure libera, senza imbarazzo, senza problemi di tempo e di contenuti, in totale libertà.
1: Allora, ciao a tutti, intanto ringrazio per la parola in questo spazio importantissimo, ecco, per noi la parola è fondamentale, quindi ti ringrazio veramente per avermi concesso l'opportunità di fare un riepilogo, come giustamente dicevi tu, di quelle che sono le nostre iniziative, il punto della situazione fino adesso. Molto velocemente, perché la storia dell'inceneritore di Montale ormai è nota, non è neanche possibile ripercorrerla in poche parole, ma rintraccio forse i termini, anche temporali, di una lotta che si protrae ormai da anni. Per quello che mi riguarda, ero consigliera comunale, adesso non lo sono più, e già da allora c'è stata una mobilitazione enorme, soprattutto a livello consiliare, che adesso con grande piacere e con grande soddisfazione finalmente si è trasformata in consapevolezza cittadina, anche grazie al comitato, appunto, Noi Non Ci Stiamo. Però la storia è lunga, io vengo dal comitato Io Non Ci Sto, da cui si riprendono appunto. Si riprende il nome in un certo senso, che era un gruppo di ex, adesso ex in parte, alcuni sono ancora, consiglieri comunali di vari schieramenti politici, che si erano pronunciati contro l'inceneritore. Ecco, ci sono state varie fasi. La fase ultima era stata quella del revamping, che aveva poi portato alla promessa della chiusura definitiva. Promessa nuovamente disattesa, nuovamente buttata alle ortiche, nuovamente non tenuta di conto. In particolar modo dal sindaco Betti di Montale, questo ormai è cosa nota, che allora disse di aver improvvisamente cambiato idea. E non insisto su questa voltafaccia della politica, lasciamo perdere. Quello che è invece interessante è la nuova mobilitazione popolare, che è importantissima, veramente importante per noi, perché le iniziative che sono messe sul campo, che si stanno organizzando, sono iniziative che stanno riscuotendo un gradimento, non un gradimento, perdonami, un riscontro sempre più importante da parte della cittadinanza. Siamo soddisfatti degli incontri, soprattutto siamo soddisfatti che la gente sia tornata nelle sale consiliari, perché è lì il luogo in cui si decide. È lì il luogo in cui tutto quello che avviene a livello di paese, ma anche non solo, a livello più alto, viene messo su carta. Sale consiliari che erano state troppo vuote fino adesso. E questo aveva consentito alla politica, o meglio, a una certa politica, di agire nel silenzio, di poter dire quello che voleva, di poter fare quello che voleva. Adesso il fatto che i cittadini siano tornati ad essere uditori è cosa importantissima, perché quello che si decide deve avere in qualche modo una sorta di contropartita di responsabilità. Detto questo, le future attività del comitato, ce ne sono tantissime. Si parte dal lunedì 7 con Marco Cardone, parleremo di Tari, Tariq, dell'inganno dei ristori, fondamentale, perché quello che viene raccontato ai cittadini è che la Tari diminuirà, la Tari, se ci sarà il nuovo impianto, le tasse saranno ridotte, arriveranno milioni di euro di ristori. Marco ci verrà a dire che tutte queste sono le solite bugie, ecco. Questo è un importante incontro. Ci sarà poi un incontro nella chiesa parrocchiale di Montale, non organizzato da noi, ma in cui parteciperà Rossana Ercolini, che si confronterà con Chicco Testa. Interessante capire perché una persona che viene da Roma è così, come dire, in qualche modo interessata a difendere l'inceneritore di Montale. Anche questa è una domanda che un po' tutti si fanno. Andremo ad ascoltarvi volentieri, ci potranno essere domande dal pubblico, e quindi queste domande le andremo a fare sicuramente. E poi ci saranno nuove iniziative, il nuovo consiglio comunale in cui si deciderà finalmente della consultazione, o non si deciderà della consultazione. Sembra che le cose, vista la commissione, vadino in questo senso, cioè che tutto si possa risolvere in una bolla di sapone. Spero di no, ma se così sarà, verranno prese, diciamo così, delle contromisure a livello organizzativo ulteriore che stiamo valutando. Poi il Consiglio Comunale di Agliana il 15 di agosto. Questo è un calendario, e poi si aggiungeranno sicuramente altri appuntamenti. Questo è un calendario ricchissimo, oltre al fatto che ci sono degli incontri costanti con i cittadini durante il volantinaggio, il porta a porta, eccetera, eccetera, che continuerà fino a che questa battaglia non sarà finita stavolta, speriamo bene. Comunque ti ringrazio tanto per l'ospitalità in questo spazio, e invito tutti, insomma, in qualche modo a occuparsi e a informarsi di questo, della nostra battaglia, a unirsi anche alla nostra battaglia, anche a livello regionale, perché la battaglia di Montale è un po' la battaglia di tutti, ecco, non è solo una battaglia di paese, è una battaglia di tutti. Quindi invito tutti veramente a venire anche a Montale, a cercare di capire quel che sta succedendo, a contattare qualcuno di noi, a partecipare alle nostre manifestazioni. Grazie ancora.
0: E ok, allora grazie ancora Barbara, lo dico un'altra volta anche fuori dallo speciale già pubblicato e visto che stavamo parlando di rifiuti abbiamo acquisito ancora una volta come Pistoia e Firenze siano i fanalini di coda per quanto riguarda la raccolta differenziata, anche banalmente la differenziazione dei rifiuti a valle della loro produzione, quindi guardiamo anche una notizia che riguarda da una parte i rifiuti, dall'altra quelli che purtroppo il sistema dell'informazione e molta politica considera dei rifiuti umani e vado a guardare la vicenda dello sgombero di via della Chimera, una situazione che viene segnalata dai giornali veramente da anni, anche sui social, chiaramente capite come con la diffusione delle telecamere, degli smartphone, dei telefonini e quindi della possibilità di fare fotografie, situazioni come quelle di degrado urbano si sono sovraesposte dal punto di vista mediatico e anche il caso di Via della Chimera. Cosa c'è in Via della Chimera? C'erano alcune casette che erano state assegnate, se non leggo male dai giornali, addirittura un progetto partito nel 98 dove erano state insediate alcune famiglie Rom. Si parla di 16 persone, quindi alla fine neanche tantissime, eppure sui giornali vanno in scena una descrizione di un maxi sgombero di un villaggio occupato, quanto questo villaggio fosse occupato o invece coloro che sono stati poi sgomberati fossero invece dei regolari assegnatari, non è chiaro da quello che si legge sui giornali. Propenderei a dire che fossero dei regolari assegnatari perché sono stati poi spostati in strutture di emergenza, quindi si parla, come ho detto, di 16 persone, l'equivalente mi sembra, cosa dicono i giornali, di 3 famiglie con alcuni minori che vivevano in queste case che sono state poi passate anche dalle immagini dei telegiornali, tutto sommato delle case che all'interno erano anche pulite e relativamente ben tenute per quanto si trattasse di alloggi comunque popolari e niente, invece quello che c'era fuori è una situazione veramente incresciosa. Abbandono, sversamento di rifiuti in quantità, sono sicuramente tonnellate di ingombranti, nelle foto si riconoscono sempre a colpo d'occhio materassi, elettrodomestici, lavatrici, materiali di risulta edile, cuscini, pezzi di divano, roba di ogni e di ogni tipo, ripeto, quello che salta agli occhi sono i cosiddetti ingombranti dal punto di vista del nome della categoria dei rifiuti, ma c'è tanta e tanta di quella roba che certamente non fa pensare all'attività folle di qualche accumulatore seriale, ma ben più probabilmente a un luogo di sversamento dei rifiuti. Di tutto questo, come dicevo, sui giornali non si capisce bene dov'è il confine, si parla di uno sgombero e secondo me, dai titoli, quello che si vuole sottintendere è che questi rifiuti ce li portassero questi abitanti e questi Rom che vivevano in queste casette. Questa cosa non è assolutamente chiarita, se fosse stato così, probabilmente, o penso io, sarebbe dovuto esserci un'attività e una presa di iniziativa molto prima di adesso. Sembra quindi che la responsabilità sia data a coloro che ci vivevano, ma come ho detto e come ripeto, non è per niente scontato e detto, perché in quella zona si poteva accostare la macchina, il camioncino o il camion a bordo strada, lasciare lì la roba e andarsene via, dando poi la responsabilità a coloro che ci vivono, perché tanto sono perché tanto nella vulgata popolare è diventato che sono sudici e che quindi la spazzatura se la tengono loro, questo anche in virtù di come dire, una specializzazione dei Rom della prima ora che fin dagli anni 80 facevano del recupero, del riciclo di alcuni materiali, soprattutto i metalli, anche e proprio un lavoro ed un mestiere. Cosa ne è rimasto è più difficile da dire, però insomma sui giornali viene fuori una situazione incresciosa dove sembra proprio che il centro-sinistra di Palazzo Vecchio abbia voluto rispondere alle pressioni della destra cittadina che da anni tra Bannacciani, Lega e Fratelli d'Italia d'Italia dipingono questa situazione in via della Chimera come uno scempio dovuto all'etnia di chi vive in quelle case e non invece uno squallido luogo di sversamento dei rifiuti, dove coloro che i rifiuti li maneggiano, e penso certamente a ditte, aziende, anche non necessariamente a nero che magari lavorano tra l'usco e il brusco, approfittano per smaltire senza pagare rifiuti del loro lavoro, tra cui, come ho detto, molti ingombranti. Con questo veramente il tempo ci è tiranno, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana dalla Stampa Rassegnata. Ciao!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

perfetta.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Cito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
4: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
5: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
4: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia e appunto insomma in Italia c'è stata una grossa, insomma, una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano e arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
5: Certo, sì, grazie a tutti e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante perché, come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48 ma si replica e si vede nella vita dei giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi, per capire quello che succede in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo. Quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda e vediamo, a partire dal genocidio soprattutto, ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita che non si può negare, è diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina, non solo in Italia, ma in tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questi movimenti di solidarietà crescono sempre di più e apertamente veniva discusso, e tra le parole d'ordine c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese, e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici, e uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti, anche a partire dal nostro dossier Made in Italy per il genocidio, abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO, e quindi al tempo stesso, per coerenza e non per contraddizione, l'Italia arresta i leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la solidarietà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come il caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano l'esistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, e quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, Campobasso, e questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista. In Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma teniamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto. E quindi un elemento che ci ha da avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano state escluse invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza. E quindi questo indicativo è prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirò in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia. Partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come Operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohammed Hannoun, quindi il presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo d'accusa l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dall'estremista da Israele, e quindi ci sono stati inclusi all'interno delle indagini documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti, non a caso, questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Astaghi e Rustagi sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa: nel caso di Hannoun, e non solo, sono state negate visite familiari, al Bustangi ci tornerà adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto quello che è accaduto qualche giorno fa, e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riyad al-Bustangi, un uomo di 60 anni che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, le vie urinarie. E l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato in quelle condizioni che richiedevano l'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiesero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno avuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. protesta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se Albus Tengi potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri di politica palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare sottolineare un attimo il caso di Anani Ish, un caso che penso forse quello più familiare per chi c'è più familiare a tutti, è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Tulkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto respinge l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunali italiani, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto il risultato è che solo l'accusa ha potuto parlare. E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina l'hanno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le vicende di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale, e lo Stato, in risposta a ciò, ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere di alta sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto l'ha chiesto la pubblica accusa stessa. Certo. E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel mirino di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non sono una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente. Reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale del Pan etnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno, ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacche ai prigionieri e a seguire queste vicende da vicino per perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. Certo. E quindi chiudo e vi ringrazio ancora per lo spazio e se ci sono domande.
4: No, grazie mille insomma per questa ricostruzione, per i commenti, insomma per averci aiutato anche a come dire rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Hannoun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
5: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo sarà anche in spinta agli scioperi generali, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno...
3: 90 giorni mi sembra, no?
5: Esatto, sì, 90 giorni, però sono state, penso che Fabio potrà dare anche più informazioni su questo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

spontaneo è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui

impossibili da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.

0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale su questa società, a partire da, diciamo, un'idea magari che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano. Di fatto sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Mi potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale, in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e Atir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se ci vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce.
0: Che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali, molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali. Tu puoi scrivere determinate cose, ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari...
2: È molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un... insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi,
1: certo,
2: sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché la conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no, nel mondo fisico, no? Perché di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, che la persona che ha fatto la minaccia lo sanno.
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, una un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto. Cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
1: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
2: uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per certo. Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Non solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in queste situazioni, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, il giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante, un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Ecco, il contesto lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no?
1: Non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? E quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: è anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari no, di Roma che aveva magari scritto cose terribili proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo dentro i propri pensieri senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no, cioè spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: viene utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo,
1: Degli
0: sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma, una quantità
1: sicuramente.
0: esigua.
1: Sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare che ne so, a risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura ha una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui, che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù, la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti,

spogliati al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale.

dispenso più buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: telefoni quando accende, se provate.
1: Hola? Sì.
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tir ci stava
1: Sì,
0: raccontando nello
1: sì.
0: spezzone musicale di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate andando a prendere delle
1: Eh
0: patatine
1: sì,
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: al bar,
0: al bar. Ma
1: era patatine fritte
0: Ah,
1: buone,
0: patatine,
1: sì,
0: ok.
1: e non è che costavano tanto che, però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: Ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa! Ha cominciato a
0: Perché
1: urlare.
0: ti ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa di accoglienza. E non so se si dice così,
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: e niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per resumere, volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola, quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste
1: Sì.
0: dopo, no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... Non so se magari questa persona, non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia,
0: questa ansia che è venuta, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, messaggiandosi. Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine,
1: sì, ma...
0: cavolo.
1: Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona... riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto guarda questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche. Cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo.
1: Non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere

0: centro di Roma.
1: Il centro di Roma?
0: Il centro di Roma. Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no? Come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no? Invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
2: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
1: Per catturare un momento, dici? Ci cattura a noi?
2: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico, nel senso che magari... Non, come diceva Francesco, non c'è bisogno, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi esatto. Beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
1: Sì, sì.
2: Un po' in quel senso lì.
1: Ho capito. Allora adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
0: Arriva il coatto romano a chicco, o aprite orecchie perché mo parlo io, hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi siete il cazzo.

0: E quindi c'è io quando che so de Roma, no? A Città Eterna. E quando passo e vedo tutti sti turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siedono alla trattoria, quella del quartiere mio, a Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara, e gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, Forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app.
0: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Radio Wombat.
9: Da sempre
8: e obiettivamente
10: la migliore.

0: lungo e stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola,
0: lungo e stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: fluge la gola,
0: lungo e stanco, nasce nella gola, un eco arriva,

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia. Tutta la rabbia dei pensieri che bruciano.

spaccata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa ho pagato cara lotta della mia quiescenza ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura sono io a condannarti a te stessa sono io a condannarti a te stessa sono io a condannarti a te stessa sono io a condannarti a te stessa sono io a condannarti.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

quindi domenica 27 settembre siamo in onda con le dita nella presa. In una puntata in cui non siamo in diretta, per cui non potete telefonarci, ma potete senz'altro ancora scriverci alla nostra email ledidanellapresa@andarossa.info per qualsiasi segnalazione, commento e quant'altro. Una puntata che sarà interamente dedicata al tema dei data center, ci rivolgeremo in particolare e quindi insomma parleremo, ascolteremo le persone che si trovano in Lombardia soprattutto e che si stanno mobilitando contro i data center, approfondiremo i temi più politici, approfondiremo i temi tecnici e qualche riflessione anche su come mai proprio in Lombardia questa concentrazione di data center, che penso sia una domanda che chi si è interessato del tema sicuramente si è posta, questo e molto altro nella puntata odierna, una puntata che sarà ricca di interviste e quindi a brevissimo iniziamo proprio con una di queste.

0: E quindi eccoci in collegamento con la fornace di Ro, con cui vorremmo parlare delle mobilitazioni che seguiranno, perché la fornace si è resa particolarmente protagonista appunto, di questa stagione di opposizione ai data center. E quindi anzitutto vorremmo partire chiedendoti di raccontarci qualcosa del territorio in cui l'SOS Fornace si viene a trovare, che genere di territorio è, quali caratteristiche ha dal punto di vista urbano, produttivo, ambientale, come fate politica su questo territorio e questo, diciamo, che co tutto questo cosa c'entra con data center?
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, faccio una breve premessa, per rispondere alla domanda su che territorio ci troviamo. Il territorio di Ro, in particolare il quadrante nord-ovest, dell'area metropolitana milanese, è un territorio che da ormai 20 anni subisce continue trasformazioni. In principio, fu il nuovo polo, quello che all'epoca era il nuovo polo fieristico. Presso l'ex raffineria Eni di Ropero, e quindi diciamo con un passaggio verso un'economia terziarizzata di manifestazioni e eventi fieristici che poi nel corso di questi 20 anni hanno poi avuto degli effetti importanti anche su quello che è il mercato immobiliare del territorio, per approfondire il quale adesso richiederebbe molto tempo, però ha sicuramente interessato anche da vicino, ed è qualcosa su cui come Fornace abbiamo lavorato, il tema degli affitti e del diritto all'abitare. È stata poi la volta di Expo 2015, quindi la grande manifestazione fieristica sul tema Nutrire il pianeta Energia per la vita, che è stato il volano, l'acceleratore di tutta una serie di processi di speculazione e di trasformazione dell'assetto urbanistico del territorio. Mettendo anche le basi di quelle che poi sarebbero state le premesse anche per l'insediamento di data center sul territorio, attraverso un'infrastrutturazione importante di quest'area, diciamo di questa zona dell'area metropolitana. È stata poi la volta della riqualificazione dell'area di Expo 2015 attraverso l'avveniristico e il nuovo quartiere Mind, Milano Innovation District, che appunto adesso è in fase di realizzazione con un insediamento anche di multinazionali, di insediamenti residenziali ad alto costo, start-up, con tutta una serie, diciamo, di innovazioni e anche di trasformazioni infrastrutturali che comunque hanno condizionato lo sviluppo poi anche della nostra città. Io dico perché potrebbe farti, immagino non sia noto, però è una città di 50.000 abitanti, quindi stiamo parlando, se prendiamo Milano come riferimento, praticamente un municipio di Milano, una zona, ecco, come dimensioni più o meno. Tuttavia, in questo territorio passano un sacco, nel corso di questi anni sono passati e continuano a passare, un sacco di interessi immobiliari, di interessi economici importanti. Qui arriviamo un po' al tema, all'ordine del giorno dei data center, ossia il fatto che Ro sostanzialmente pare ospiterà intenzioni almeno tre centri dati, tre data center, di cui uno in fase avanzata di realizzazione, che è un data center a cavallo tra i comuni di Ro e Pero. Ro e Pero sono due comuni con termini molto, cioè, collegati sia per, come dicevo all'inizio, del comune destino legato alla raffineria Agip, poi Eni, e condividono anche appunto questo data center che sorge appunto su un ex deposito di idrocarburi che faceva parte della filiera petrolifera collegata alla raffineria. E questo in fase già di avanzata realizzazione, ha fatto la valutazione di impatto ambientale, ha ricevuto delle prescrizioni e sta insomma viaggiando per la sua strada. È un data center di 90 megawatt di potenza, richiesta di potenza di connessione, circa poco meno di 80 megawatt per i server. Comunque è un data center di grandi dimensioni. Oltre a questo, ve ne sono altri due, uno che poi è l'oggetto delle contestazioni e delle mobilitazioni di questi mesi, che ha visto appunto, come giustamente ricordavate all'inizio, delle importanti assemblee partecipate, una a fine luglio, primi di agosto, il 30 di luglio in particolare, una il 3 settembre, e poi è stata una anche il 12 settembre, non in Fornace, ma nel quartiere San Michele, ad opera come dire, convocata dal Comitato contro il data center del quartiere San Michele e dall'Osservatorio contro il data center, che è un'altra realtà sempre del territorio. No? Un territorio così piccolo che comunque, preme sottolineare, esprime così tanta radicalità e così tanti anche soggetti che si oppongono. Soggetti peraltro tutti dal basso, diciamo della società civile, o comunque soggetti auto-organizzati, ecco, più precisamente, perché dal punto di vista politico-istituzionale invece vi è complicità e nessuno prende in maniera ferma le distanze da questi progetti, perché in qualche modo destra o sinistra qualcuno poi dovrà gestirli. E arriviamo poi invece appunto ai due data center. Uno è in via, diciamo, è ancora in fase di ideazione, non è ancora a livello dell'iter urbanistico di cui se ne parla, perché sappiamo che i proprietari hanno fatto avanzato questa proposta di data center al comune, e poi invece quello che è oggetto delle mobilitazioni, delle contestazioni, che è il cosiddetto ATU4. ATU sta per ambito di trasformazione urbana, e 4 è il numero che da piano di governo del territorio, dal documento di piano risulta avere. Questo ambito di trasformazione è interessato da un piano attuativo presentato da una società che è la Goodman Olympia Logistics, che è una società collegata al gruppo Goodman, che si occupa principalmente di logistica e ha realizzato a livello mondiale alcuni data center, ma il suo core business tendenzialmente è la logistica, che ha appunto presentato un piano attuativo per realizzare un data center di una potenza di connessione di 90 megawatt, all'interno dell'area dove una volta sorgevano la Nilit, che era un'ex azienda chimica del territorio, e la MTM, che era una manifattura tessile. Parliamo comunque di un data center con una superficie di 25.000 metri quadri di superficie lorda di pavimento, insomma, 18 metri di altezza. Più piccola, se vogliamo, di quello che era il compendio industriale come superficie in termini, come dire, in termini quantitativi. Tuttavia non è la quantità che in questo caso viene in rilievo, ma se vogliamo è la qualità. Okay? Perché, e qui arriviamo un po' al punto, al nodo centrale di quelle che sono le mobilitazioni. Allora, noi come SOS Fornace stiamo seguendo questa mobilitazione adesso, perché stiamo supportando tutte le reti, i soggetti. E noi in primis ci battiamo contro le nocività che queste infrastrutture porteranno. Di che nocività stiamo parlando sostanzialmente? Parliamo di data center che hanno montati nel sottosuolo generatori a diesel con una potenza nominale di 250 megawatt termici, ragion per cui sono coinvolti anche da procedure di valutazione di impatto ambientale, che sicuramente devono fare quando non ci sono blackout, comunque dei test di prova per mezz'ora al giorno per verificare il funzionamento, che comunque aumenteranno le emissioni climalteranti in città, peggioreranno la qualità dell'aria, creeranno il cosiddetto fenomeno di isole di calore. Su questo punto ATS, quindi l'Agenzia Territoriale della Salute, si era già espressa chiedendo un distanziamento minimo tra data center di 3 chilometri, proprio per evitare questo fenomeno di isole di calore. Non serve che ricordi cos'è stata l'estate, cioè l'estate che peraltro sembra non finire ancora, in termini che ovviamente non è soltanto l'estate più calda degli ultimi, è un'estate, saranno tutte estati sempre più calde legate a quelli che sono cambiamenti climatici che sono tuttora in corso e sono ormai evidenti. i rumori per chi vive lì vicino, considerate che di fronte a questo data center c'è una palazzina, c'è cioè una zona residenziale che sarà coinvolta poi da quelli che sono appunto il funzionamento dei chiller per raffreddare i server all'interno di questa infrastruttura, dal rumore dei generatori, e quindi avranno anche subiranno anche questo disagio e sono stati anche i primi a, come dire, ad attivarsi, a chiedere informazioni per capire cosa si potesse fare, perché giustamente lo vivono anche direttamente sulla loro pelle, non lo vivono sulla loro pelle, solo loro, anche diciamo, tutta la cittadinanza rodense. Quello che noi, quindi diciamo che sostanzialmente, ci sono una serie di impatti che porteranno queste infrastrutture, che non, quello che è qui il punto critico che noi rileviamo, non si tratta soltanto di gestire in termini di valutazione di impatto ambientale, cioè di dire che come mitigare questi progetti, come mitigarne gli impatti, ma si tratta anche di riappropriarsi di quella che è una funzione precisamente politica e che riguarda il territorio, cioè la pianificazione urbanistica, e dire molto semplicemente, ma costruire tutti questi data center in territori di 50.000 abitanti, ne abbiamo tre a Rho di 6.000-7.000 abitanti, e ne abbiamo altri tre a Pregnana, che è un comune vicino a noi, e nel raggio di 5 km abbiamo almeno una decina di data center in fase di ideazione, realizzazione o di approvazione degli iter urbanistici e ambientali. Ecco, la pianificazione di tutti questi insediamenti, in quale modo fa l'interesse pubblico? Perché quello che sta succedendo fondamentalmente è un proliferare assolutamente irrazionale di queste infrastrutture. Pensiamo non siano stati valutati adeguatamente gli impatti ambientali delle scelte urbanistiche. Noi, una delle critiche che muoviamo all'attuale amministrazione è che quando approvò il piano di governo del territorio della città di Rho nel 2021 per l'ambito di trasformazione 4, dove adesso appunto vogliamo fare il data center, la valutazione ambientale strategica, quindi il documento che sostanzialmente ha come oggetto gli effetti ambientali delle scelte di pianificazione urbanistico, prevedeva sostanzialmente due scenari: uno scenario logistico e uno scenario residenziale. Lo scenario del data center è stata una novità che è arrivata successivamente, e quello che noi sostanzialmente sosteniamo è che non siano stati adeguatamente valutati gli impatti cumulativi di questa infrastruttura con gli altri che potenzialmente, con quello che già esiste di Amazon e con gli altri che potenzialmente potranno essere realizzati. Do solo un
0: Posso
1: dato.
0: fermarti un attimo per farti
1: Prego.
0: una domanda di chiarificazione? Abbiamo
1: Prego.
0: parlato in passato, sempre in questa trasmissione, con persone che arrivano da altre realtà che si occupano di lotta ai data center. Un trend che è emerso, diciamo, è che le retoriche che vengono utilizzate per supportare, no, la costruzione di data center nei territori diversi non cioè, seguono dei trend, ma non sono sempre uguali. Ci sono dei punti su cui si specializzano, per cui volevo chiederti se ci potevi elaborare. Hai appena menzionato che il piano del data center è arrivato come una terza opzione che non era stata paventata preventivamente. Quali sono state quali sono state, insomma, la carota che vi è stata offerta? Cioè, porta posti di lavoro, porta ricchezza alla città, come vi è stata presentata rispetto alle
1: Ma
0: altre
1: allora,
0: comunità?
1: intanto sì, no, grazie della domanda, perché poi tutte queste trasformazioni sono sempre accompagnate. Noi purtroppo ormai siamo assolutamente abituati, cioè abbiamo fatto il callo, al libro dei sogni delle ricadute positive, no? Dal polo fieristico che citavo in principio,
0: Esatto.
1: all'inizio, ad Expo e adesso anche con i data
0: Esatto.
1: center. Con però una, diciamo, una piccola clausola, e cioè che già negli atti del piano attuativo viene scritto espressamente, forse anche un po' ingenuamente, dal proponente il piano, che in realtà data center non portano tanti posti di lavoro in termini effettivi, cioè di infrastruttura per la gestione della stessa, nel senso che ovviamente è, come dire, abbastanza intuitivo, quindi non è che serve, non serviva che lo scrivessero espressamente, però loro lo scrivono anche, c'è un passaggio molto esemplare della relazione tecnico-illustrativa del piano attuativo, che appunto dice che sostanzialmente i posti di lavoro saranno pochi e legati quindi fondamentalmente a attività di manutenzione, vigilanza rispetto a questa infrastruttura. Diverso poi il tema della costruzione e come dire, della cantierizzazione che porterà degli altri posti di lavoro. Ma il tema, diciamo che la fetta grossa di entrate per il territorio, per come viene venduto come viene, diciamo, rappresentato dall'amministrazione comunale è che sostanzialmente le mitigazioni e le compensazioni ambientali porteranno molti milioni di euro alle casse comunali. Addirittura il comune di Rho ha approvato una variante a piano di governo del territorio, in particolare le norme tecniche di attuazione, che è quella parte del piano di governo che dice come si fanno le cose, che sostanzialmente ha introdotto delle compensazioni specifiche di cui peraltro si fa vanto. Il problema che diciamo noi è che va benissimo introdurre delle compensazioni, però in presenza anche di un'idea di città che tu vuoi, quindi di pianificazione di quelli che devono essere gli insediamenti, perché altrimenti quella cornice normativa giuridica non fa altro che legittimare quelle che sono, a nostro avviso, tutti gli effetti delle speculazioni, anche perché il gruppo, che dice chiaramente, il gruppo Goodman, nella propria relazione annuale agli investitori del 2026, dice chiaramente che buona parte, adesso la vittoria percentuale, però prendetemi in parola, buona parte dei nuovi progetti di data center e di poli logistici che vengono realizzati senza contratti di prelocazione, cioè loro iniziano a costruire sulla base di trend di mercato, anche in un'ottica di gestione del rischio di impresa, realizzano delle infrastrutture senza sapere se poi effettivamente verranno poi date in locazione. Escluderei che questa infrastruttura, questo data center che verrà realizzato servirà per l'intelligenza artificiale, anche se questo è un tema che sicuramente si collega al grande tema dei data center, ma più verosimilmente sarà messo a disposizione di servizi di clouding, di cloud, peraltro non per unici, come dire, affittuari, per unici soggetti, ma per una pluralità, però questa è un'ipotesi. Questa è un po', diciamo, la retorica che si muove intorno a questo tipo di progetto. Noi comunque diciamo chiaramente che quello che chiediamo è intanto una moratoria su tutti i progetti di data center sul nostro territorio. Chiediamo che venga affrontato questo tema dalla prossima amministrazione comunale. Perché la prossima amministrazione, quindi tra un anno avremo le elezioni, la prossima amministrazione comunale è quella che dovrà discutere del nuovo piano di governo del territorio e quella sarà una sede anche in cui esprimersi su determinate scelte urbanistiche. Penso che muoversi adesso a accelerare questi processi di approvazione sia qualcosa di profondamente antidemocratico, che vada contro gli interessi di una città che si sta sollevando. Perché mai in 20 anni, credetemi, a Rho si è vista una mobilitazione così trasversale come quella che sta accompagnando appunto lo sviluppo di questi data center. Ed è la ragione per cui abbiamo lanciato per sabato 3 ottobre una manifestazione, la prima in Lombardia, contro il proliferare irrazionale dei data center, perché pensiamo che bloccarlo a Rho significa anche dare il volano per bloccarli in altri territori.
2: Ci vuoi dire qualcosa? Non so, ci vuoi dare le coordinate per chi volesse unirsi?
1: Sì, allora il 3 ottobre sarà una manifestazione partecipata, pensavo che sarà una delle più grandi a cui Rho ha mai assistito, dalle 14:30 al concentramento in stazione Rho
2: Sì,
1: Centro, l'altra è quella di Rho.
2: l'altra è la
1: Okay.
2: fiera.
1: Esatto, il 10 ottobre ci sarà una manifestazione nazionale a Milano, non so ancora se sarà confermato il corteo o rimarrà nella forma di presidio in Piazza della Scala, se non
2: Sì.
1: erro. E invece per quanto riguarda i prossimi appuntamenti anche di approfondimento, sicuramente a parte le diverse, che adesso non enumero però appuntamenti che ci sono sui territori informativi. Ai quali stiamo un po' partecipando tutti, anche per il confronto diretto con la cittadinanza, con la popolazione. Il 26 settembre all'Arcibellezza ci sarà però un seminario di approfondimento indetto dalla rete dei comitati contro il data center della Lombardia. E il 27 di settembre invece un appuntamento al centro
2: Al
1: sociale
2: Folletto.
1: Fondazione Beato e Grasso, esatto, cui saremo presenti anche noi, sempre sul medesimo tema, ma i compagni del Folletto sicuramente con un taglio più legato al mondo dell'agricoltura, che anche questo è un tema sicuramente a cui si collega e che va affrontato, soprattutto la speculazione sul Parco Agricolo Sud a cui si collega la realizzazione di data center, e appunto saremo presenti anche a questo appuntamento.
2: Io penso che il nostro tempo forse è arrivato, mi fanno cenno dalla regia, però ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento e anche cogliamo l'occasione cioè per invitarti in futuro, ovviamente, se ci sono degli aggiornamenti da questi microfoni, ci fa piacere saperli, ci fa piacere seguirvi.
0: Sicuramente, visto che il tema ci interessa particolarmente. Allora, un grande abbraccio e buona lotta.
1: Grazie a voi, a presto.

Sulla nota di Laurie Anderson abbiamo concluso il collegamento con l'SOS Fornaci di Ro, che ci parlava delle mobilitazioni appunto nel loro territorio. L'argomento grossomodo rimarrà lo stesso anche nei prossimi passaggi che seguiranno a breve.

0: Allora, vediamo se anche questa volta la tecnologia e i suoi portenti ci hanno permesso di essere in collegamento con il Parco Agricolo Sud, quindi siamo di nuovo in Lombardia e continuiamo a parlare di data center. Ben trovata su Radio Onda Rossa.
1: Ciao, grazie. Sono Patrizia Bergami, non so se mi hai già
0: No, non
1: presentato.
0: ti ho ancora presentato,
1: Ok.
0: per cui puoi farlo tu se vuoi.
1: Va bene, io mi chiamo Patrizia Bergami, sono un po' di cose, comunque diciamo che sono consigliere comunale in un comune che si chiama Zibito San Giacomo, che fa parte di un parco agricolo su Milano, che tra l'altro è l'unico parco agricolo europeo di una grande città, che fa parte di una grande città metropolitana dove ancora si fa agricoltura. Sono anche vicepresidente di un'associazione che si chiama la Comunità del Cibo del Parco Agricolo Sud Milano, che è una, diciamo, un'associazione che mette in contatto produttori, consumatori, gruppi di acquisto solidali, piccoli produttori locali, associazioni ambientaliste, cioè tutto quello che può contribuire a valorizzare l'agricoltura intesa come anche, insomma, valorizzazione del cibo in quanto, diciamo così, elemento fondante della nostra vita, che porta con sé molte cose: organizzazione del lavoro, rispetto dell'ambiente, rispetto dei lavoratori, insomma, quindi diciamo che è un po' a tutto campo. E quindi dentro a tutto questo campo mi occupo del territorio e in questa fase, gioco forza, abbiamo dovuto, come persone, come soggetti sensibili all'ambiente e a chi ci abita, abbiamo dovuto per forza, insomma, occuparci di questo fenomeno che è diventato un fenomeno in brevissimo tempo. Ora ditemi voi se io devo raccontare oppure mi fate delle domande
0: Sì,
1: così.
0: volevamo chiederti, la prima cosa che ti avremmo chiesto è se insomma ci puoi contestualizzare la situazione sul territorio. In passato abbiamo sentito altre realtà che si occupano di mobilitazione sui data center, ovviamente ogni territorio ha le sue specificità e il vostro territorio in particolare è ancora diverso dalle altre tipologie che abbiamo sentito, per cui volevamo chiederti come prima cosa, cos'è il Parco Agricolo Sud di Milano e cosa significa costruire un data center in quella posizione, quali sono
1: Sì,
0: poi gli
1: va bene,
0: impatti.
1: tanto fosse un data center,
0: Fosse uno,
1: forse
0: esatto.
1: esatto, il problema incomincia a essere questo. Comunque un parco agricolo è un'istituzione che quindi ha un suo, diciamo, un suo direttivo, una parte tecnica, è un ente che si occupa appunto di tutelare una realtà ambientale molto particolare, come vi dicevo, quindi è una zona, una fetta enorme, devo dire, della città metropolitana di Milano, quindi prende una fetta, un paio di fette di Milano e 60 comuni che sono intorno, quindi comuni piccoli, medi, di grandi dimensioni, che sono tenuti insieme da questa realtà boschiva, paesaggistica e anche agricola, cioè l'elemento che dicevo proprio cogente del parco è che è un parco dove si coltiva, quindi non è un parco da fruizione solo per andare in bicicletta, per vedere le cascine, eccetera, è proprio un luogo dove le persone, le aziende ancora coltivano e che è anche stato tutelato per consentire di essere un polmone verde per la città metropolitana. Sono ormai molti anni, a 30 anni questo ente, però ci sono state molte vicissitudini, tra le quali anche un cambio di governance, nel senso che il Parco Agricolo su Milano è stato creato dai comuni, delle amministrazioni comunali di Milano e dintorni, proprio per evitare che gli appetiti delle immobiliari, di chi voleva grande logistica, aziende anche deregolate e quant'altro, si mangiassero questo territorio che ha tra l'altro delle sue preesistenze notevoli, sia storiche che tipologiche, che sono le cascine e le abbazie, sono moltissime cascine ed abbazie, ma anche dal punto di vista naturalistico. Ci sono ancora le marcite, ci sono ancora degli elementi naturali che oggettivamente non si trovano da altre parti, quindi anche con una fauna ricchissima, aironi, anfibi, insomma, diciamo che è veramente veramente un parco da tanti punti di vista. Come vi dicevo, è cambiata la governance, nel senso che prima i comuni costituivano l'ossatura dell'organizzazione e anche del processo decisionale che governava il parco, e si è creata una sua struttura ovviamente per governarlo. Ultimamente invece, da pochissimo, Regione Lombardia ha avvocato a sé la governance di questo ente, per cui in questo momento Regione Lombardia è l'apice del processo decisionale e ha anche introiettato gli uffici, la parte tecnica che governa. Ora, il parco agricolo ha delle sue competenze, nel senso che quando si va a incidere sul tessuto del parco agricolo su Milano, si deve decidere sia per, diciamo, decisioni di piccoli privati che di grandi strutture, bisogna avere l'autorizzazione, perché il parco pone dei vincoli, che sono vincoli di rispetto delle fasce arboree, sono vincoli appunto di dove ci sono le cascine, le abbazie e dove ci sono i territori agricoli coltivati e tutta una serie, insomma, di vincoli di questo tipo. Quindi è chiaro che poi all'interno di questa, come vi dicevo, è nata anche questa comunità del cibo, però l'ente, l'istituzione del parco agricolo è proprio un soggetto che ha un suo potere decisionale, ovviamente solo per alcune materie. Quindi purtroppo in questo momento in cui già, diciamo, la regione ha avvocato a sé dei poteri che erano dei comuni, che pure hanno un loro, diciamo, c'è un direttivo fatto anche dai comuni, dai rappresentanti dei comuni, proprio in questo momento, tra le tante difficoltà che ha attraversato il parco, che sono state per esempio ultimamente anche la creazione, la progettazione di tante tangenziali, alcune delle quali purtroppo tagliano proprio il parco agricolo su Milano, e quindi è chiaro che ogni volta che passa una strada si abbattono alberi, si cambiano dei percorsi e quindi in qualche modo il territorio viene un po' violentato anche quando si costruiscono delle strade, quando poi si costruiscono un po' inutilmente solo per diminuire un traffico che in realtà più fai strade più aumenta, la cosa è ancora più disperante. Oltre a tutto questo, nell'arco veramente di poco, nel senso che parliamo di 2 o 3 anni, hanno iniziato a chiedere le autorizzazioni dei primi data center, e adesso c'è stata veramente un'accelerazione incredibile nel corso dell'ultimo anno. Tenete presente che la Lombardia di suo ha 50 data center, che sono più o meno, poco meno della metà dei data center già realizzati in tutta Italia, con un consumo di energia che è già del 70% di tutta l'energia prodotta in Italia. E nella sola provincia di Milano ce ne sono già 33, ma parliamo di un anno a questa parte, le richieste di costruzione e di autorizzazione sono almeno triplicate, quindi qua si sta prospettando un'ipotesi nella quale, se tutti i data center che sono stati richiesti saranno autorizzati, arriviamo a 70-80 data center solo in quest'area. Quindi capite bene che oggi dire sei a favore o contro di un data center è una domanda mal posta, perché un conto è dirne uno, poi secondo me c'è da eccepire anche su quell'uno, però se poi diventano 70, bisogna immaginare l'effetto cumulativo che tutte queste strutture hanno. Quindi ecco, certo, questa è un po' la situazione in questo momento.
2: Guarda, su questo io volevo fare una considerazione e quindi anche chiedertene qualcuna al riguardo, che, diciamo, per certi versi è una considerazione che c'è sempre quando si parla di ambiente, nel senso che l'ambiente è per definizione un sistema complesso, e questa, in questa intervista, volendo, no, la prossima domanda quale sarebbe potuta essere? Beh, sarebbe potuta essere che ti chiedevo, parlami degli effetti negativi dei data center e quindi del perché vi opponete, e senz'altro sarebbe anche stata una domanda ragionevole e valida. Un tema che io volevo porre era la possibilità però anche di intersecare, no, la scoperta di quali sono gli effetti problematici dei data center. Faccio una piccola considerazione: io mi occupo di informatica, e questa è una trasmissione che ha parlato tanto di tecnologia in generale e di informatica. Nell'informatica c'è una strana abitudine nel fatto che si usa l'espressione ecosistema per riferirsi grosso modo a tutto quanto il mondo software e non per riferirsi letteralmente a quello che è l'ecosistema su cui l'informatica pure si fonda, perché naturalmente i nostri computer non sono comparsi, no, nel cielo un giorno insieme all'arcobaleno, ma sono fatti di materiali, minerali e tutto quanto quello che, quello che ne può seguire.
1: Cioè.
2: Eh sì, e quindi no, mi sembra che talvolta, no, quando si aprono, quando si riesce ad approfondire alcune questioni, e in questo, come dire, poi le mobilitazioni territoriali, quando riescono, e mi sembra che il vostro sia un caso che da questo punto di vista è positivo, riescono poi a far incontrare delle persone che riescono quindi, no, come dire, a ognuno a portarsi in qualche modo, no, in carta, che sia per la propria passione, per il lavoro che fanno, per il posto specifico in cui vivono, no, perché chi vive in città non ha comunque la stessa esperienza di chi vive, no, nella, appunto, nel centro della città, nella periferia della città o in un luogo più legato, diciamo, più rurale o comunque pure più industriale, cose del genere. Si portano il loro pezzetto e si scoprono, come dire, quanto si intrecciano gli effetti complessi sull'ambiente, no, di sistemi come questi. Per questo noi, per dire, in questa trasmissione abbiamo più spesso parlato degli effetti delle tecnologie più di tendenza, che sono quelle che probabilmente sono la leva economica, per cui ormai sembra che non si possa fare nient'altro che costruire data center, un business che fino a 5 anni fa, per carità, esisteva, ma era solamente più contenuto. Ora questa cosa è esplosa sostanzialmente per il boom dell'intelligenza artificiale, vero o presunta. Abbiamo magari parlato di più, no, di quello che sta dietro a queste tecnologie e dei loro effetti. Naturalmente questo, come dire, rimane vero, ma ci sono anche tante altre cose. Ecco, nel territorio in cui si sono calati in effetti da center adesso, questo che cosa vi ha permesso in qualche modo di scoprire? E volevo chiedere anche, scusa, una domanda magari un po' vaga, ma anche magari di magari dare degli spunti, no, a chi si trova diciamo in altri territori. Faccio, no, appunto un esempio: noi trasmettiamo su Roma e quindi ovviamente siamo più radicati in questo territorio. Anche a Roma ci sono dei progetti di data center, per la verità ce ne sono di meno e di dimensione non comparabile alla quantità che ce n'è in Lombardia, ma questo, come dire, è una consolazione solo relativa, perché fatto sta che, no, per dire, nel Colleferro, che potreste ricordare per esempio per l'esplosione della fabbrica d'armi di poco tempo fa, un territorio, diciamo, piagato da una serie di altre nocività, ora arriva, no, anche il data center, che quasi quasi verrebbe da dire c'è di peggio se lo confrontiamo con altre strutture, come appunto quelle di cui abbiamo parlato, naturalmente altre che esistono nei nostri territori come, come altrove. Ecco, in questi territori, quando ti trovi, no, un data center che arriva, come ti puoi attivare per scoprire una quantità di dettagli che poi spesso sono quelli che più fanno la differenza, quelli che meno trovi riportati nei comunicati delle istituzioni e nei quotidiani? Certo. Scusa la larghissima domanda.
1: No, ma figurati, va bene, tra l'altro mi consente sicuramente di affrontare uno dei temi più interessanti. Allora, intanto una cosa che non ho detto, perché chiaramente poi magari uno prevale, avendo poco tempo, a dire, cioè così, ad accendere dei fari sulle perplessità, ma è giusto anche dire che, come la rete che si è costruita eccetera, non è che c'è un no data center appunto un po' luddista, che vogliamo tornare segnali di fumo, cioè nel senso data center ci rendiamo conto, anche se si può, secondo me, si fa un ragionamento che probabilmente avete fatto, che per averne così tanti vuol dire che la dipendenza da questo tipo di mondo è diventata un po' abnorme, si potrebbe forse anche calmierare la necessità di avere i data center, però ci sono, è impensabile che ognuno si mantenga i dati suoi, diciamo, soprattutto parlando di aziende, di grandi imprese pubbliche eccetera, per cui va bene, ci sono, non è un essere contrari al data center in sé, ma poi nel momento in cui vai a farne appunto passi dal disegno sulla carta all'opera e alla collocazione di quest'opera, perché appunto ci sono anche dei data center in un deserto nell'Arizona, però noi stiamo parlando invece di un territorio altamente urbanizzato che lotta per tenere insieme già oggi campagna, cittadini e tutto quello che è il mondo produttivo, e quindi è chiaro che andare a fare un data center qui piuttosto che da un'altra parte ovviamente ha le sue specificità. Quello che ha reso, diciamo, più evidente l'allarme che si è incominciato a creare è questo, intanto di un abbandono totale alle comunità locali nel dover prendere delle decisioni rispetto a questo, che ovviamente sono privato che vuole fare un data center molto agguerrito, molto ricco, che va da un'amministrazione e dice: io voglio mettere un data center. Intanto può, e qui lo può fare un po' di più, perché avendo bisogno del data center di acqua, avendo bisogno di elettrica, avendo bisogno anche di autostrade già un po' assegnate dal punto di vista dello scambio dei dati, la Lombardia e questa zona in particolare, il sud Milano, sono molto appetibili perché sono vicino a Genova, che è un porto dove c'è comunque uno smercio di autostrade, di dati enorme, c'è tanta acqua, c'è già tanta energia, ci sono già tante centrali elettriche, quindi è chiaro che il privato dice: vabbè, lì vado in un territorio che è già un po' attrezzato, forse pur avendo io tanti soldi questa cosa mi costa un po' meno, però è chiaro che anche poi gli effetti negativi da questo punto di vista si fanno sentire. Quindi, primo, le amministrazioni molto sole e i cittadini ancora di più, perché tante amministrazioni hanno preso le loro decisioni senza coinvolgere i cittadini, quindi la prima regola.
2: L'abbiamo persa.
1: Ci stava per dire di questo.
2: Ti abbiamo perso per un attimo, ci stai dicendo la prima regola, ma ti hanno censurato.
1: No, la prima regola è che appena si sente dire, o comunque amministrazioni comunali parlano di programmazione, incominciate a pensare che se un data center va conosciuto dai cittadini, bisogna sapere chi ha chiesto, in che dimensioni, e quindi il percorso partecipativo è fondamentale. Lo dico anche per gli amministratori che ritengono che il data center, rispetto a una logistica, rispetto ad altri tipi di imprese, sia una cosa appetibile, sia un oggetto appetibile, attenzione a coinvolgere i cittadini da subito, perché poi i cittadini si organizzano e poi ci sono anche il tema del rallentamento del processo nel momento in cui non hai fatto tutto quello che devi fare. Infatti uno degli strumenti che hanno utilizzato tanti comitati, tanti cittadini che si sono attivati è che quando Bontalò, perché per legge lo devono fare, pubblicano su un sito del comune che un privato ha chiesto un'autorizzazione per un data center e che quindi c'è, per ora c'è perché l'Europa lo chiede, uno studio di una via, si chiama una valutazione di impatto ambientale, si deve poter fare le osservazioni, quindi i cittadini, anche avvalendosi poi, creando una rete anche di tecnici, contatti con l'università, cioè con tutti quelli che possono fare in modo che questi sì e questi no non siano autoreferenziati, ma hanno delle basi anche di ricerca, delle basi scientifiche, cercano di capire se quella richiesta come può impattare sul territorio, se tutte le variabili sono state ottemperate, quanta energia, quanto aumento di calore, se ci sarà del rumore, se useranno l'acqua, non la useranno, che impatto può avere sulla fauna. Ecco.

0: vecchia, cioè
1: Come sono ragazzi?
0: energie. Esatto,
1: Certo.
0: esatto. Quindi quello. Quindi immaginatevi, chiaramente un impatto di questo tipo va valutato. Il Ministero il MASE, il Ministero dell'Ambiente e scusatemi, dell'Economia, ha raccolto queste osservazioni, tant'è che ha chiesto a uno dei privati che è Amazon tutta una serie di verifiche che non aveva fatto, e Amazon, non potendo rispondere nei tempi che gli ha dato il Ministero, ha congelato in questo momento la richiesta. Ugualmente per la Chiarella, che ha attivato tutta la procedura senza fare l'evidenza pubblica, il Ministero ha chiesto di bloccare e di ricominciare da capo perché non hanno fatto tutti i passaggi che dovevano fare. E ancora su uno di quelli che invece ha fatto l'iter giusto, è intervenuto addirittura l'Istituto Superiore di Sanità dicendo: attenzione, non vedo negli studi che avete prodotto un reale studio di quale può essere l'incidenza di aumento di calore, aumento di rumore sulla salute, e quindi in questo momento anche lì sono tutte delle autorizzazioni di fatto già date che sono congelate. Questo do anch'io lunga digressione per dire che cosa? Che ci vuole attenzione, che non si deve dare mai per dato certo che si perde questa battaglia, anche se io mi rendo conto che siamo Davide e Golia, perché poi multinazionali, governo, perché anche qui non è che è ininfluente chi sta governando. A livello nazionale è stato fatto di fatto un decreto legge, come al solito molto in fretta, sui data center, che di fatto cerca di facilitare il più possibile la realizzazione dei data center, considerando gli elementi, alcuni, soprattutto quelli grandi, strategici dal punto di vista nazionale, e quindi anche nel nostro territorio. Noi sappiamo già che il buon ministro dell'Ambiente, insieme alla Presidenza del Consiglio, ha deciso che quello di La Chiarella sarà un data center ritenuto di importanza strategica nazionale, e quindi è probabile che mettano anche un commissario. Se mettono un commissario ad acta, vuol dire che anche se le amministrazioni comunali sono contrarie, fate le proprie verifiche e ovviamente assumendosi in pieno tutte le responsabilità, il commissario può decidere che si fa comunque data center. Questo vuol dire che ci dobbiamo fermare? No, questo vuol dire che bisogna andare avanti, anche perché, come vi dicevo, più richieste di approfondimento, più indagini, più tutto quello che si fa per non subire, cioè per essere consapevoli di quello che sta succedendo sul territorio, può comunque avere il prodotto che ci si può fermare un attimo, si può studiare meglio il progetto, si può pensare se ci sono delle alternative. Ora, per esempio, noi abbiamo anche il problema, che voi ovviamente non avreste, della legge regionale, perché la Lombardia, chiaramente, che è sempre avanti, a volte è un avanti che in realtà è un tornare indietro, ha fatto da pochissimo una legge regionale. Ma anche la legge regionale che cosa fa? Sembra apparentemente che rallenti, cioè non che rallenti il processo, diciamo che chieda una più attenzione, quindi dia meno la briglia sciolta nella costruzione di data center. In realtà poi finisce per mettere delle clausole che più che altro monetizzano il disagio, e quindi siamo ancora qui a dire che se sviluppo deve essere, purtroppo sviluppo e salute, l'abbiamo visto in mille situazioni in Italia, non vanno a braccetto, e quindi quello che si chiede non è riragioniamo, riverifichiamo, proviamo a capire se si possono fare in modo diverso, e se c'è un disagio compensiamo o economicamente o con degli interventi di natura ambientale. Ma anche qua, gli interventi di natura ambientale non sono uguali dappertutto. Se nel mio comune, che è piccolissimo, siamo 7.000 abitanti, e APTO, che è la multinazionale mista Italia, Singapore, che pensa di realizzare questo data center, dice che ci darà delle compensazioni ambientali in un posto che è già dentro un parco, io posso anche non farmene nulla. Cioè, mi regalate una pista ciclabile, poi io vado in bicicletta tra i tralicci, non so questo quanto serva. Questo per dire che anche queste compensazioni che vengono messe sul piatto come se fossero la risoluzione di tutti i problemi, forse non lo sono. Mi sentite ancora?
1: Sì, ti sentiamo
0: Ah,
1: benissimo.
0: scusate, perché ho sentito un sibilo e non sapevo se. Altra cosa. sia la legge nazionale che la legge

0: regionale consigliano, comunque diciamo addirittura anche in questo caso monetizzano il fatto che se si va a costruire un data center in un'area verde si debbano pagare altissimi oneri di localizzazione, e questo tra l'altro, faccio un altro inciso, purtroppo potrebbe indurre anche tanti agricoltori a consentire questo per guadagnare più soldi, perché poi gli agricoltori ci sono anche quelli che sono meno bucolici, mettiamoli in questi termini, quindi in realtà una cosa che voleva essere a vantaggio del rallentamento del data center in qualche caso lo incentiva, e incentivano comunque la costruzione sui cosiddetti brownfield, che sono i territori che sono già o aree industriali dismesse o comunque già compromessi dal punto di vista ambientali, ma anche qui non è che tutti questi territori sono uguali. Alcuni sono nei centri delle città, e quindi io non è che se è un brownfield mi sta nel centro del paese lo posso considerare uguale a una struttura che è stata costruita 10-50 anni fa e che quindi oggi ha dato il massimo del degrado. E poi ci sono tutte le infrastrutturazioni, ecco, c'è anche un'altra cosa, c'è anche un altro elemento che viene sventolato spesso a favore di data center, anche qua io dico che va attenzionato, non che va detto che non è così, è quello occupazionale. Allora, il data center occupa moltissime persone nel momento in cui viene costruito, e che è un lavoro temporaneo, un lavoro che tra l'altro anche quello invade, perché pensate migliaia di persone che vengono a lavorare in una zona che dal punto di vista ricettivo non è attrezzata, non è che puoi fare come quando ci sono le Olimpiadi invernali che costruisci la cittadella per i lavoratori del data center, è comunque un peso per un territorio, poi quando se ne vanno… Anche il nostro, che è grande quanto 10 campi di calcio, al massimo, a fronte di un investimento di oltre 50 miliardi, occuperà 200 persone, perché comunque nei data center lavorano tecnici specializzati, oltre ad alcuni ovviamente, diciamo, aree più di servizio. Quindi anche sull'occupazione ci vuole questa attenzione, cioè il tema è che i data center sono delle matriosche, cioè sono degli argomenti che ne hanno dentro molti molti altri, cioè vanno veramente affrontati in modo olistico, cioè a 360 gradi, e vanno valutati tutti questi elementi. Ora purtroppo la sensazione forte che c'è è che invece non ci sia una strategia, che come al solito il nostro paese, ahimè, proprio mentre altri paesi li dismettono, li mettono in moratoria, ne hanno valutato nell'arco del tempo anche gli effetti negativi, non solo quelli positivi, diventi un po' una terra di conquista dove si dice bene, venite qua perché noi abbiamo sempre bisogno in qualche modo di danari un po' a tutti i costi, senza avere una programmazione reale. Per dirla, vi do soltanto un altro elemento, sì. Poi abbattetemi quando parlo troppo. Cioè, il fatto che si dice, richiedono molta energia, però si può anche usare l'energia alternativa. Ora, noi abbiamo fatto il calcolo, se solo uno dei data center dei nostri comuni viene realizzato, per poter per poter utilizzare l'energia che verrebbe richiesta con pannelli solari, sta acceso un giorno, cioè non c'è confronto tra il tipo di energia che utilizzano i data center. No, sì, cioè non c'è, non un giorno, non un anno, un giorno, cioè i pannelli solari che coprono la superficie di un data center consumano, cioè producono un'energia che a farlo funzionare come deve funzionare non dura un anno, assolutamente. Cioè, io non vi cito i numeri perché ovviamente, però chi le ha studiate queste cose, ha portato i dati effettivi, cioè anche questa è una cosa che va commisurata. Una struttura piccola, sì, forse potrebbe giovare da un innesto con un'energia rinnovabile, ma non pensiamo che l'energia rinnovabile possa alimentare tutti i data center che ci sono già e quelli che sono in prospettiva di fare.
1: Sì, noi ti staremmo ad ascoltare veramente ancora per ore, parlarci di questo argomento, ma ti volevamo ringraziare e grazie anche di questa immagine che ci lasci, che è vero che parlare di data center è come aprire una matriosca, ci sono dentro un sacco di altre lotte che dobbiamo tenere unite.
0: Comunque Comunque noi abbiamo creato una rete, magari poi insomma ci mettiamo in contatto, vi possiamo anche mandare dei documenti, una rete che si chiama No Data Center, ma ovviamente No Data Center a queste condizioni che abbiamo detto, forse qualche altro interlocutore ve lo dirà, ha molte sottoscrizioni, molte firme, molti comitati spontanei, ma anche molte associazioni. Questo sabato, il 26, ci sarà la nostra, in una delle sedi più grosse dell'ARCI a Milano, la prima giornata sui data center e chi si organizza. Il 10 di ottobre a Milano ci sarà comunque la prima manifestazione, per ora regionale, ma ovviamente aperta a chi ci vuol venire, su questo tema. Quindi insomma diciamo che noi continuiamo a stare, ad allertarci e soprattutto a cercare di capire se tutto questo nostro lavorio potrà quantomeno far o rallentare il processo, comunque fare in modo che ci si interroghi sull'effettiva validità, sull'effettiva impatto e anche sul fatto se ci sono delle alternative o meno.
1: Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per questo contributo e ti...
0: Figurati, grazie a voi e noi abbiamo anche bisogno di far sapere che queste esperienze ci sono, proprio perché poi il futuro è nella rete, quindi va bene così, insomma, ti ringrazio.
1: Va bene, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata
1: a voi.
0: Ciao. Ciao.
2: Let us raise our voices to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout for joy.

0: Allora, la musica era quella di Hal Wilner, ma noi torniamo subito in una puntata che sarà piena di parole. Questo immagino che vi sorprenda fino a un certo punto, considerando le nostre tradizioni. Questa è sempre domenica 27 settembre, questa è Le Dita nella Presa. Noi continuiamo a parlare di data center, in particolare di data center in Lombardia. Naturalmente, benché ogni momento sia buono per parlarne, la coincidenza o comunque diciamo la prossimità di una serie di mobilitazioni, quella del 3 ottobre, quella del 10 ottobre, proprio diciamo, nella zona lombarda di Milano. Poi quella del 10 in particolare, naturalmente, sono un'occasione per noi utile. Ora, vorremmo continuare facendo alcuni passaggi anche di natura più tecnica, ma lascio a te le domande.
1: Sì, volevamo, beh, intanto salutarti. Enrico, se ci senti? Ok,
2: Sì, ciao, ciao a tutti.
1: noi ti sentiamo adesso meglio. E, beh, innanzitutto grazie, grazie per questa chiamata. Volevamo parlare con te appunto della parte più tecnica relativa ai data center. In questa trasmissione ne abbiamo parlato altre volte appunto di quello che sono i data center, quali sono gli effetti sul territorio, eccetera. Però vogliamo approfittare insomma della tua conoscenza. Innanzitutto volevo chiederti come prima cosa, se ci dici qual è il territorio su cui ti stai muovendo, quali sono i data center che si trovano nella zona dove appunto ti stai mobilitando tu, e poi abbiamo una domanda che ci stavamo chiedendo da un po', cioè quando parliamo di data center in Italia, in realtà stiamo parlando di data center quasi tutti interamente in Lombardia, e volevamo sapere prima di tutto, cioè, perché in Lombardia, qual è il ruolo della Lombardia diciamo, in questa fase di costruzione di queste strutture.
2: Sì, io allora, innanzitutto sono di Lacchiarella, che è un piccolo paese a sud di Milano che si trova esattamente tra Milano e Pavia, che è una delle zone dove fondamentalmente si stanno concentrando più di tutti proprio questi insediamenti o comunque progetti. Diciamo che a livello regionale lombardo stiamo parlando di decine di progetti che riguardano tutta la fascia dell'hinterland milanese e del nord pavese, con addirittura progetti sulla bergamasca, sulla bresciana, sul cremonese e anche diciamo, nel nord della Lombardia, quindi Monza, Brianza, Varese e così via. La Lombardia è, diciamo, la zona più colpita in termini proprio di progetti, forse è l'apripista, diciamo, a livello nazionale, nel senso che quello che avverrà nel prossimo periodo è comunque un proliferare di altri data center anche in altre zone in Italia, in primis il Piemonte, dove ci sono già tutta una serie di progetti che per ora non sono in fase di valutazione impatto ambientale, però diciamo, è già partito a tutti gli effetti un iter. Nella zona di Roma, tanto che si parla ad esempio del data center di Colleferro, però non c'è solo quello, ci sono quelli del Polo Strategico Nazionale, quindi quelli, poi ci sono quelli di Aruba. Si parla tanto anche di possibili data center, di un piano di sviluppo di data center nella zona della Puglia. Diciamo anche altre zone comunque nei prossimi anni saranno fondamentalmente legate un po' a questo investimento. Però partiamo a capire innanzitutto perché. Allora, ovviamente il perché è molto semplice e non è quello che ci vengono a dire sul fatto che servono per la digitalizzazione, la pubblica amministrazione o per guardare Netflix o roba varia o usare i social. Cioè, nel senso che una minima parte può anche essere per questo, però il grande diciamo, contributo e la grande richiesta di data center a livello mondiale e anche a livello italiano viene proprio da questa famosa intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale ha sempre più bisogno di spazio dove immagazzinare i dati, dove elaborare i dati, dove addestrare a tutti gli effetti dei modelli di intelligenza artificiale. Calcolate che ci sono anche data center, cioè un singolo data center che serve per addestrare un singolo modello di intelligenza artificiale, e l'Italia si trova da un punto di vista strategico all'interno, diciamo, di proprio geografico, all'interno di un grosso corridoio, no? Che parte dagli Stati Uniti, arriva, diciamo, in Europa, e dall'Europa, prendendo lo sbocco fondamentalmente dal Mediterraneo, arriva prima nelle zone di Israele, paesi arabi, per arrivare in India, Singapore, e poi ritornare fondamentalmente da lì nella Silicon Valley. Cioè, stiamo parlando di un grosso corridoio digitale fondamentale proprio per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Questo viene scritto anche nei progetti, si parla anche di tutta una serie di cavidotti funzionali a questa cosa qua. Penso a cavidotti tipo il Blue Raman, il Sudafrica, e ce ne sono anche altri, da cui partono fondamentalmente proprio dall'Italia per andare in direzione di Israele, e con questa funzionalità. Quindi è un progetto che fondamentalmente nasce da abbastanza lontano, cioè nel senso già qualche anno, solo che siccome tanti di questi cavidotti esistono già e hanno anche delle capacità molto importanti per trasmettere dati a una determinata velocità e così potenza e così via, diciamo che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la richiesta di intelligenza artificiale bisogna andare a creare invece quella seconda parte di infrastruttura, che è di fatto lo stoccaggio di questi dati. E quindi fondamentalmente parte da questo discorso, e noi ce ne siamo accorti anche negli stessi progetti. In Lombardia basti pensare che non vengono posizionati a caso, ma vengono proprio posizionati attorno a quelle che sono le dorsali della fibra ottica. Quindi c'è anche una sua geografia in tutto questo, ecco.
0: La geografia, secondo te, è dettata, come dire, soprattutto dall'economia, perché ovviamente più ti metti vicino e meno costa, immagino, o da, diciamo, delle necessità, diciamo, di performance, per cui non è soltanto un fatto di appunto di economia, ma è proprio che in qualche modo varrebbero di meno se fossero più lontani, per dei motivi tecnici che posso immaginare, per cui probabilmente ogni metro di fibra aggiuntiva implicare una perdita di performance, e quindi quanto sono vincolati a questi posti e quanto invece sono possono muoversi, perché noi sappiamo, no, che spesso, siccome, no, ovviamente il punto non è soltanto quello di non farlo costruire in un certo punto, ma di evitare che come dire, queste infrastrutture altamente impattanti non trovino spazio, ovviamente, no, né lì né altrove. Chiaramente sappiamo che laddove c'è la capacità di spostare, no, un progetto e muoverlo potenzialmente dovunque, questo fa diminuire la capacità di opporsi, perché, no, giustamente le persone si chiedono, tanto noi ci opponiamo qua e lo fanno 2 chilometri più avanti, quando magari, no, per qualche motivo lì la cosa gli funziona meglio, e questo può diventare inutile. Quindi ecco, da quanto ti sa, quanto sono rigidi, diciamo?
2: No, secondo me ci sono tutti e due gli elementi proprio, cioè sia la performance, perché comunque hanno bisogno proprio di una rete dove far passare tutti questi dati. E scambiare velocemente tutti questi dati, anche in caso di eventuali problemi, cioè quindi trasferire tutti i dati da un data center a un altro. E dall'altro, proprio come dicevo, il geografico, cioè nel senso che ovviamente non è che li fanno nel deserto, dove magari potrebbero anche farne qualcuno, perché lì fondamentalmente non ne hanno una grossa necessità da questo punto di vista, hanno più necessità di fare lungo, diciamo, queste dorsali proprio digitali, proprio per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Spero di averti risposto alla domanda. Ci sono però tutti e due, in effetti, i problemi da questo punto di vista.
0: Certo, poi stiamo, no, vedendo come mi sembra, no, che ultimamente talvolta capita, i data center sono un po' diventati, no, come dire, la trovata generica, no? L'ultima che abbiamo sentito è quella che nello stabilimento GKN, no, di Campi Bisenzio, quindi nella provincia di Firenze, no? Una vertenza operaia di cui sicuramente si è parlato tanto per degli anni, in cui, no, diciamo, tra i vari argomenti che si ponevano c'era anche quello del che cosa dovrebbe diventare, no? Una ex fabbrica, quando può diventare qualcos'altro, e ci sono anche i presupposti per cui diventi altro. Anche lì si affaccia la prospettiva di farla diventare un data center. Secondo te, da questo punto di vista, quanto poi ci sarà anche di concreto? Quanti dei tanti progetti che stiamo vedendo sono realistici e quanti no? So che ci sono, da questo punto di vista, analisi discordanti anche, no, se vogliamo, all'interno di, no, persone, gruppi che hanno magari anche un'analisi simile complessivamente del fenomeno, ma c'è chi dice di tutti quanti quelli che propongono ne faranno, chissà, forse la metà, no? Diciamo, dire, non c'è davvero l'intenzione di costruirne chiunque, perché in alcuni casi si tratta anche dei meccanismi con cui magari dei soggetti riescono poi alla fine a far ottenere dei permessi su un certo terreno di cui dispongono, magari un terreno ex industriale, magari un terreno che aveva delle nocività o delle problematiche, che però, beneficiando delle procedure di emergenza di cui abbiamo parlato poco fa con un'altra persona che abbiamo intervistato, che ci ha parlato per esempio della legge regionale e della possibilità invece che arriva direttamente dal ministero di agire per commissariamento e quindi di saltare una serie di vincoli, immagino anche la via, adesso non sono sicuro nel dettaglio, magari me lo potrai dire meglio, ma insomma, diciamo, in base a questo poi alla fine riescono a, diciamo, a farsi, no, riottenere un terreno che ha una capacità maggiore, e non necessariamente andranno davvero a costruire un data center. Da questo punto di vista, immagino che forse un modo che ci potrebbe essere per capire se c'è l'intenzione concreta di costruire questi data center è ragionare sulla domanda. Cioè, sappiamo che chi costruisce data center non è poi lo stesso soggetto necessariamente che andrà ad operare, quindi chi lo costruisce potrebbe, come dire, non essere il soggetto che opera i server, i computer che al suo interno si vanno a trovare. E secondo te c'è la domanda di nuovi data center, o in qualche modo qui l'idea di i piani di costruirli stanno eccedendo, e quindi potremmo anche arrivare a trovarci con la costruzione di grandi data center che non soltanto non producono vera ricchezza, ma per la verità non ne producono proprio affatto, cioè magari non arriveranno a essere soltanto degli scheletri, le classiche cattedrali nel deserto di cui questo paese non scarseggia.
2: Sì, allora sfatto il mito. Allora, in Italia abbiamo più di 500 richieste di allaccio a Terna per costruire data center. È ovvio che non tutti verranno costruiti, è ovvio che una parte è pura speculazione immobiliare, su questo nessuno dice di no. Però diciamo che quello che ci stiamo accorgendo è che, se da un lato a livello mondiale c'è sempre più una richiesta e diciamo questo investimento nell'intelligenza artificiale, per cui fondamentalmente ha creato anche uno scontro all'interno della stessa classe dominante americana, o comunque anche tra le stesse aziende, penso allo scontro tra certe aziende con Palantir, l'intervento di Trump che è uscito anche oggi sulla questione, oggi in questi giorni, sulla questione, in cui parla di addirittura non chiamarla più intelligenza artificiale, ma parlato di intelligenza artificiale, di intelligenza sovrana, ha parlato di mettere uno zar a capo di tutto per dominare questo processo. Allora, il problema è che, allora, partiamo dal presupposto che gli Stati Uniti su questa partita dell'intelligenza artificiale ha investito veramente tanto per una questione di dominio mondiale. In primis proprio nello scontro contro la Cina, che è il suo, diciamo, principale antagonista. L'Italia fa parte di questo progetto perché, come spiegavo prima, proprio per la geografia, il passaggio di tutti questi dati è all'interno di questo progetto. È ovvio che anche in Italia avranno bisogno di tanto spazio per fare questo. Dopodiché non tutti andranno, ma anche se andasse in porto veramente il 20% di quelli che sono diciamo ipotizzati presso la connessione eterna, stiamo parlando di numeri che sono esorbitanti, ok? E sarebbe veramente un problema, un impatto e così via. Proprio perché hanno bisogno da un lato di una propria geografia dove andare a piazzarli proprio per la trasmissione dei dati e dall'altro anche per lo sviluppo di data center funzionali a determinate attività, bisogna secondo me effettivamente andare anche a capire quelle che sono diciamo i progetti più fattibili e più credibili in tutto questo. Nel senso che indubbiamente non basta la richiesta paterna per far partire un progetto, però già laddove tu hai una variante urbanistica, cioè vuol dire che un progetto vero e proprio a tutti gli effetti c'è e è la prima parte per di fatto poi arrivare a quello che è la nuova legge che ha diciamo regolamentato i data center, che è questa autorizzazione unica in cui tutti i titoli edilizi, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale avvengono tutti assieme in un unico procedimento molto snello di 10 mesi, dove fondamentalmente non viene approfondito assolutamente il problema ambientale, urbanistico e così via, lì effettivamente il progetto esiste. Io vi dico che in Lombardia, innanzitutto abbiamo già in valutazione impatto ambientale più o meno una 30 di progetti, che non sono un piccolo numero. Calcolate che tutti questi progetti messi assieme hanno più o meno una potenza installata, si chiama potenza IT, no? La potenza installata del data center, che è la potenza di calcolo, più o meno intorno ai 2 gigawatt, solo questi progetti, oltre a quelli che sono già esistenti, che però sono tutta una serie di data center molto più piccoli. Cioè anche la dimensione del data center negli ultimi 3 anni è molto cambiata, si è passati da data center da 10 megawatt a data center in cui adesso, bene o male, la media è tra le 100 e le 200 megawatt di potenza. Solo questi progetti avrebbero un fortissimo consumo energetico, cioè si parla più o meno di un 10% del fabbisogno energetico nazionale e sono tutti concentrati in Lombardia. Però quello che noi abbiamo visto negli ultimi mesi è proprio decine di varianti urbanistiche nei vari comuni per far partire i progetti, perché lì un progetto è stato depositato da un proponente. Cioè quindi di sicuro non verranno fatti tutti, ma di sicuro ci sarà però un'accelerazione, che non si parlerà più di semplici 30 progetti, ma di un investimento molto forte. Allora, in questo calcoliamo anche quello che sta succedendo a livello legislativo, perché a livello legislativo si sta facendo di tutto per spianare la strada di fatto ai data center. Calcolate che fino a 3 anni fa non esisteva nessuna legge che regolamentava i data center, poi magicamente si sono accorti che avendo questi generatori di emergenza rientravano negli impianti termici, quindi li hanno fatti entrare, hanno dovuto fare la valutazione di impatto ambientale. Adesso è stata fatta questa norma recepita nel decreto bollette, dove di fatto c'è questa autorizzazione unica, quindi molto accelerata. La Regione Lombardia, allora, anche qua ha fatto una legge, ma è una legge, lo dico, cioè io non gli do molto peso a questa legge, cioè nel senso è una legge che regolamenta laddove la Regione Lombardia deve intervenire, ma sono pochissimi i casi dove la Regione Lombardia può intervenire nel procedimento, perché stiamo parlando solo ed esclusivamente per le autorizzazioni integrate ambientali, ma tutte le valutazioni impatto ambientali, essendo ormai data center tutti superiori alle 50 megawatt di potenza, cioè sono tutte in capo al Ministero. Okay.
0: Spiegaci e questa quindi, differenza, hai parlato delle autorizzazioni di impatto ambientale, delle valutazioni di impatto ambientale, se ricordo correttamente, e hai detto che la Regione Lombardia ha competenza soltanto su una delle due.
2: solo competenza, ma neanche su tutta di queste due, nel senso che ha competenza solo per diciamo le autorizzazioni fino a 150 megawatt termici, cioè quindi quelli superiori la competenza anche lì è del Ministero, quindi l'AIA, che è l'autorizzazione integrata ambientale, di competenza ministeriale, ma stiamo parlando di pochissimi casi dove la Lombardia interverrà, perché ormai purtroppo la tendenza è quella di andare a costruire campus o hyperscale, quindi fondamentalmente la competenza è solo ed esclusivamente ministeriale.
0: Certo, perché ha detto la soglia di 150 megawatt e, se ho capito bene, quindi il concetto è che molti superano questa soglia.
2: No, ma sono due unità differenti, cioè nel senso che il 150 megawatt dell'autorizzazione integrata ambientale è riferito alla potenza termica del generatore di emergenza, che non è la potenza elettrica del data center. Quindi ti faccio un esempio, un data center da 100 megawatt di potenza elettrica, che è il classico data center, ok, supera i 150 megawatt termici, più o meno il rapporto è 1 a 3, tanto per dire, quindi 100 megawatt diventano 300 megawatt termici, no? Cioè, tanto per farmi, non è così in tutti i casi, però sto più o meno…
0: Perché l'efficienza del generatore circa è quella del 30% più o meno,
2: sì,
0: 30-40%.
2: Sì, anche un generatore qualsiasi, hai la potenza elettrica e la potenza termica, ecco. Quindi la regione Lombardia interverrà solo in pochissimi casi. Il problema
0: quindi quando
2: sarà...
0: parliamo di 150 megawatt di potenza termica, perdonami, sono interrotto per la terza volta, parliamo di fatto di tutto ciò che ha più o meno una potenza elettrica sotto i 50 megawatt, che era assolutamente il grosso dei data center, e ormai sono diventati invece una frazione piccola dei data center.
2: Certo, sì.
0: Ho capito.
2: Fondamentalmente così, calcola che ormai i data center che vengono proposti sono o data center singoli che sono generalmente sui 60 megawatt, ma ormai è difficile che presentano questi, oppure fanno proprio magari un complesso, cioè quindi 4 data center da 60.
0: Certo. Quindi quello che vediamo è che l'aumento della dimensione dei data center, oltre ovviamente ad aumentare l'impatto ambientale, questo lo si capisce, ma produce anche dei cambiamenti negli iter burocratici che, al di là, come dire, della noia che sicuramente possono indurre in chi ci ascolta tutte quante queste sigle e questi criteri, però poi alla fine il concetto mi sembra che sia che il luogo in cui si decide va via via allontanandosi dal luogo che subisce le conseguenze.
2: Certo,
0: non che immagino, non che se fosse la regione era facile, però ecco, comunque il processo è questo.
2: Aggiungo di più, perché è una cosa che io ho cominciato a analizzare recentemente, tra l'altro usciremo proprio anche su questa cosa qua, perché alla Camera c'è una legge che è già stata votata alla Camera, che è proprio la legge quadro per i data center, che attualmente è in fase di elaborazione al Senato. Questa legge vorrebbe far diventare i data center opere strategiche di pubblica utilità indifferibili, urgenti e di prevalenza nazionale. Cosa vuol dire? Sono tutti termini tecnici, cioè di giuridici. Vuol dire fondamentalmente, perché poi mette dentro tutta una serie di leggi o di cose che sono state fatte in questi anni sulle leggi e così via, vuol dire che se un'opera diventa strategica di pubblica utilità o di prevalenza nazionale, uno si va a diciamo snellire completamente i procedimenti, sia quelli urbanistici che quelli di carattere ambientali o autorizzativi, per cui quindi vuol dire al posto di metterci magari 18 mesi, ci metto 10 mesi, ho meno tempo nella valutazione e la valutazione mi passa molto in secondo piano. Due, il fatto di diventare strategici fondamentalmente è ancora un maggiore peso per i territori, perché si vedono spesso e volentieri commissariati In questo, come un po' già i data center che sono stati dichiarati strategici, e tre, la prevalenza nazionale vuol dire che per assurdo tutta una serie di norme ambientali, cioè, vanno in secondo ordine rispetto alla prevalenza nazionale, cioè quindi di fatto prevale il diritto economico rispetto al diritto ambientale. Questa cosa qua è già stata applicata ad esempio in tutta una serie di opere, a partire da ad esempio quelle sul fotovoltaico e le rinnovabili, no? Col testo unico delle rinnovabili. E tre, si passa direttamente al rischio dell'esproprio, cioè quindi fondamentalmente viene a mancare anche tutta quella tutela che in questo momento è ancora garantita da quello che è il testo unico ambientale, tutto il procedimento rispetto alle valutazioni impatto ambientale. Ma anche lì, già l'autorizzazione unica che è stata prevista a livello nazionale è una forma abnorme di come si può dire, in cui si va a scardinare quello che è il diritto ambientale. Cioè, far viaggiare in parallelo una valutazione di impatto ambientale e un'autorizzazione integrata ambientale è un'aberrazione, perché la valutazione ti valuta e ti fa un bilancio tra i costi e i benefici di un'opera e ti dice: bene, in base al bilancio posso dirti quest'opera va bene e quest'opera non va bene rispetto al territorio. L'autorizzazione integrata ambientale va a applicare fondamentalmente l'autorizzazione rispetto alla valutazione, cioè quindi rispetto al bilancio. Se tu mi fai correre in parallelo le due cose, cioè vuol dire che la valutazione impatto ambientale non viene fatta e si passa direttamente a una fase autorizzatoria.
1: Sì.
2: Io la chiamo questa cosa un po' un forme di stato di eccezione, nel senso che purtroppo questa è la tendenza che si sta andando un po' incontro. Ma questa cosa viene dimostrata anche da fondamentalmente quella che è la strategia governativa. Cioè, la strategia governativa è stata una strategia fatta nel 2025, per cui si è detto: facciamo una strategia per attirare i capitali esteri per investire nei data center. Il risultato che abbiamo avuto, io ho fatto tutta una mappatura con tutte le società, il 99% delle società, cioè, sono tutte americane. Cioè, si parla tanto di strategicità, no? Ma ci rendiamo conto che su 2 gigawatt di potenza dei data center che sono in fase di valutazione e impatto ambientale, solo più o meno, adesso non mi ricordo esattamente, 30-40 megawatt sono il polo strategico nazionale, cioè quello dove ci sono i dati della pubblica amministrazione, cioè che è una società della NUVL, che c'è dentro TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti, quindi 100% italiana, se vogliamo vedere, no, ma il resto sono tutte americane.
1: Sì, certo, cioè, quindi ci parla quindi comunque di uno sfruttamento che non è per il bene comune, ma è uno sfruttamento di tipo capitalista, che si collega poi agli altri temi di cui abbiamo parlato con le persone.
2: Stiamo parlando di un processo di colonizzazione, scusa, sì, l'intervento, però a tutti gli effetti. Una cosa volevo dire su questa legge che afferma, che stanno discutendo al Senato, perché la cosa più eclatante, sapete cos'è? Che questa legge è stata votata con 6 astenuti e tutti favorevoli. 6 astenuti che erano tutti di AVS, tanto per intenderci, tutti gli altri hanno votato a favore e oltretutto la maggioranza non aveva neanche la maggioranza per farla passare, potevano anche mettere in crisi il governo, però non l'hanno fatto, hanno votato tutti compattamente per far passare questa legge alla Camera e se la vantano pure, perché tra l'altro questa legge è partita direttamente nell'ambito, è stata proposta dai parlamentari di Azione e l'hanno votata tutti. E questo nessuno lo dice, cioè. E noi come comitati invece adesso vogliamo smascherare un po' tutti, perché adesso è inutile continuare a fare le belle statuine, diciamo le cose come stanno, no? E capiamo quali sono gli interessi degli uni e quali sono gli interessi degli altri. Qua stanno completamente svendendo un territorio alle multinazionali, dalle big tech americane, no? E sono quasi tutti complici.
1: Ti ringrazio per aver portato questo tema che appunto, come hai menzionato, non è un tema di cui, cioè, di cui si trova riscontro anche frequentemente nei media nazionali. Ti volevo chiedere, perché stiamo andando verso la chiusura di questa puntata, se ci volevi dire qualcosa velocemente invece della rete che si sta andando costituendo e del lavoro che state facendo, e anche se ci sono delle risorse che avete messo assieme. Ci stavi parlando prima di questa mappatura che hai fatto dei vari progetti, delle varie valutazioni di impatto, se ci vuoi dire dove si può trovare, se si può trovare.
2: No, allora, questa mappatura adesso non è ancora pubblica. Okay. Purtroppo, cioè, ci stiamo lavorando, ma è un lavoro veramente certosino. Capite che, certo, mappare un progetto sono migliaia di pagine, quindi metterli poi tutte assieme è veramente tanto. Stiamo elaborando veramente una quantità di dati inimmaginabili per capire, fare tutta una serie di proporzioni e arrivare anche a delle vere e proprie formule, se vogliamo chiamarle, per dimostrare, non so, ad esempio la pressione territoriale in ambito energetico, o la pressione anche rispetto in ambito sanitario, rispetto alle normative, e così via. È un lavoro che ovviamente faremo uscire nel prossimo periodo. Calcolate che siamo partiti da 6 mesi, sì. Cioè, essere già arrivati a questi livelli quando c'era un silenzio totale sulla questione, i politici non sapevano neanche di cosa si parlava, però avvallavano tutto. Noi che ci siamo inseriti fondamentalmente ad aprile, eravamo solo 2 comitati, il comitato di Lacchiarella e il comitato di Certosa di Pavia, e da 2 comitati è nata una rete di oltre 24 comitati e stanno continuando a nascere comitati. Il bello è che continuano a nascere i comitati, la pressione è molto forte sia verso di noi ma verso anche di loro, tanto che ad esempio anche in ambito tecnico tutta una serie di cose che noi dal principio, come 2 comitati di cui vi parlavo, abbiamo cominciato a porre all'interno delle varie valutazioni di impatto ambientale, dove fondamentalmente può intervenire come pubblico da un punto di vista tecnico, il Ministero di fatto ha cominciato anche a richiedere tutta una serie di cose agli stessi proponenti, cioè che delle cose che noi chiedevamo, quindi di fatto qualcosa sta avvenendo, tanto che possiamo dire che quasi tutti i progetti sono completamente bloccati attualmente, quelli che sono in fase di valutazione di impatto ambientale, o fanno le varianti sulle nostre richieste, o il Ministero gli chiede determinati approfondimenti sulle nostre richieste, oppure chiedono le sospensive. Cioè c'è completamente un ambiente che è completamente bloccato. Fino a 6 mesi fa lasciavano pareri a go-go come se non ci fosse domani, eh? Cioè noi abbiamo visto progetti ormai autorizzati con delle aberrazioni da un punto di vista tecnico ambientale che fanno paura. però vuol dire che vabbè, siamo arrivati purtroppo in ritardo, però almeno quello che possiamo fare lo facciamo. Ecco.
1: Certo, e noi ti ringraziamo prima di tutto per questa chiacchierata, per essere venuto a farci usufruire della tua competenza, sì, sull'argomento. Vi ringraziamo anche per il lavoro che state facendo, che è veramente impressionante e sicuramente prezioso, e io penso che ti salutiamo.
2: Sì, ma volevo fare una battuta sulla GKN.
1: Sì, certo.
2: Mi sono dimenticato di dirla, perché tra l'altro quei dati glieli avevo passati io, perché durante uno studio stavo facendo uno studio sulla Toscana, no, delle varie richieste, e lì la cosa secondo me è un po' preoccupante, perché come giustamente loro hanno detto anche nel loro comitato, le 2 società che fondamentalmente, la società che ormai ha comprato GKN è dentro completamente nell'ambito dei data center, che questa associazione si chiama Italian Data Center, la IDA. In più c'è una società che è la Krialos, che già costruisce data center, che è completamente legata a questa società. Ma la cosa che più mi preoccupa, lo dico, gliel'ho già detto anche a loro, è la questione di Leonardo. Cioè Leonardo, tutto il piano di sviluppo in ambito militare, proprio avrà un suo, diciamo, un forte impegno da un punto di vista dell'intelligenza artificiale, cioè tanto che anche lo stesso Ministero della Difesa ha fatto proprio una strategia 2026-2031 proprio per la questione dell'intelligenza artificiale in ambito militare, in cui si parla proprio di arrivare a una forma data centrica, cioè poi non vengono detti dove vanno fatti dove i data center e così via, però è ovvio che la rincorsa militare nell'intelligenza artificiale a livello mondiale è molto forte, della NATO è fortissima e di conseguenza anche a livello italiano. Leonardo è una società che già lavora nei data center perché fa parte del polo strategico nazionale. Cioè, quindi quella cosa lì secondo me è una cosa da tenere veramente sott'occhio, perché il rischio è forte comunque.
1: Certo, sicuramente continueremo a monitorarla, almeno da questi microfoni di Radio Onda Rossa. Sì. E noi ti salutiamo e un grande abbraccio.
0: A presto.
2: Grazie a voi, grazie. Ciao, ciao.
0: Ciao. E allora noi andiamo a concludere la puntata odierna di La Dita alla Presa.
1: E magari, scusa, ti interrompo sulla chiusura, eri pronto?
0: No, vai, vai.
1: No, magari ricordiamo gli appuntamenti che sono stati chiamati a questi microfoni. Il 3 di ottobre c'è un corteo, una manifestazione a Rho, sulla questione appunto del data center locale, mentre invece il 10 ottobre manifestazione nazionale a Milano, il concentramento dovrebbe essere ancora alla Piazza della Scala, ma non so se è stato confermato. In ogni caso penso che le notizie usciranno.
0: Sì, sappiamo che c'è la sovrapposizione con quello che probabilmente sarà il corteo in solidarietà al popolo e alla resistenza palestinese, ma pensiamo anche che, come dire, che non ci sia contrapposizione tra queste lotte. E quindi grazie per la pazienza, per aver ascoltato L'Italia alla Presa anche per oggi, e buon proseguimento.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: ci rifacciamo.
3: Vabbè, l'attimo era perfetto.
4: Radio. La mia radio.
1: È difficile il dopo.
5: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: E in diretta su Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi 25 settembre abbiamo selezionato per voi alcune delle trasmissioni più interessanti di Radio Neanderthal, della nostra grandissima redazione, proprio sulle ingerenze della tecnologia all'interno della nostra vita. E allora inizieremo con racconto dell'attacco repressivo subito dal collettivo Autistici Inventati da parte di Rebecca e le insidie che intravede con il suo occhio strabico. A seguire Ribcast, apofenie quotidiane, assalto alle piattaforme, Kenobit si può fare, e infine l'intervento al 1 maggio, occhio all'ingranaggio di qualche anno fa, di Ghigliottina e Aramissi. Allora buon ascolto.

Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, le solite flotte, diciamo, che seguono Radio Neanderthal. Oggi è 22 settembre, sono 17.50 e riaccendiamo i microfoni dopo questa lunga e calda pausa estiva. Sapete bene che normalmente non facciamo il punto info, ma c'è un tema che dal 26 agosto sta negli scritti e nelle teste sia nostre qua in radio che in quelle di molte persone in cui siamo in stretto contatto. Il tema di cui vorrei parlare è il fatto che il collettivo italiano Autistici Inventati ha chiuso. Questo collettivo ha offerto gratuitamente alternative alle grandi piattaforme commerciali per 25 anni. Dal 26 agosto è partito questo grossissimo attacco repressivo che ha portato, come vedremo dopo, il collettivo a decidere di chiudere. Prima di andare avanti, una piccola nota info, nel senso che qua quello che sto dicendo ora, io che vi parlo, sono Rebecca. Noi non siamo un collettivo politico, siamo gente mosse da intenzioni comuni. E non c'è regia, non c'è redazione, quindi tutte le corbellerie che dirò sono tutte quante a carico mio. Dunque, che cosa è successo? Il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite l'OFAC, che è l'ente che gestisce e applica le sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato il collettivo, definendolo come terrorista sociale, speciale, globale, e sostenendo che avrebbe fornito appoggio economico, materiale tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a altre sanzioni. È importante sottolineare che contemporaneamente la repressione ha attaccato anche tutta la rete Antifa e Palestine Action. Naturalmente il collettivo respinge le accuse, ribatte che l'attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale, non è altro che un'infrastruttura per la libertà di comunicazione, e per chi non lo sapesse, appunto dal 2001 non fa altro che fornire email, hosting, mailing list, chat, videoconferenze e altri servizi digitali che hanno l'obiettivo primo di tutelare la privacy degli utenti. Giusto per comprendere anche il connotato politico di questo collettivo, va detto che si definisce come una realtà antifascista, antirazzista, antisessista, antimilitarista, antiautoritaria e anticapitalista.

E quindi il 28 agosto il dominio autistici.org viene attaccato e risulta irraggiungibile. In un primo momento pensano sia stato dovuto ad un problema al livello del dominio stesso e allo spegnimento di un server. Ma invece, subito dopo, dichiarano invece che è stato proprio il blocco della normale pubblicazione e questa manovra è stata decisa, è stata presa dal PIR, che dopo vedremo che l'attore, diciamo, in causa principale, intende insieme alla banca etica di questa triste storia, che in realtà sarebbe un'organizzazione no profit che è creata apposta dall'Internet Society per gestire il dominio.org e che quindi in teoria dovrebbe agire nell'interesse pubblico della rete. Questo PIR vedremo che torna in mezzo perché ha avuto questo ruolo centrale di cui ho parlato. Sempre il 28, bello e buono, così in una curva entra in scena anche la banca etica, che solo chiamare una banca etica naturalmente a me fa venire volta a stomaco, ma non voglio fare esercizi di linguistica definendo questo modo di chiamare una banca etica, perché sappiamo tutte quante che cos'è la parola ossimoro, cioè banca etica come il privato sociale, diciamo, giusto per capirci. E dunque, sempre il 28, dopo che il PIR doveva tutelare il dominio e naturalmente non lo fa, pure la banca etica fa il suo sporco lavoro. Cioè, quel giorno accade che l'account di PayPal, che veniva usato per accogliere donazioni, è stato chiuso senza alcun preavviso. Qualche giorno dopo la banca comunica telefonicamente all'associazione la sua intenzione di sospendere temporaneamente il conto bancario dove è conservato l'intero patrimonio di Autistici Inventati e quindi comunica, diciamo, un'intenzione generale. Venerdì, dopo pochi giorni, la decisione viene posta in atto, quindi ufficialmente chiude il conto. È importante dire, secondo me, per comprendere la complessità di questa faccenda, che tutto il collettivo Autistici Inventati è gestito attraverso un'associazione formalmente riconosciuta. Questo significa che non opera come un gruppo informale, che la sua attività passa attraverso una forma associativa disciplinata dall'ordinamento, con responsabilità giuridiche, con rapporti contrattuali e relativi adempimenti e tutti i controlli del caso. Non a caso la faccenda ha già preso una strada legale e il 28 ottobre è stata fissata l'udienza, perché l'8 settembre l'associazione deposita un ricorso in via d'urgenza contro Banca Popolare Etica. Per altri approfondimenti, diciamo, riguardo proprio la cronostoria e ciò che è accaduto, rimanderei al blog che è nato, che si chiama Keep the Internet Free. Lo trovate digitando keepitfree.ai/it, ma c'è anche in inglese.

fatto è che non sono gli Stati Uniti che decidono di chiudere tutto, ma è il collettivo stesso che lo comunica il 6 settembre con il comunicato dal titolo Restiamo Umani, e ve lo leggo integralmente, perché voglio dire sinceramente che questo comunicato, per me che non ho mai fatto mistero di essere un poco tecnofobica e abbastanza neandertaliana nel mio intimo, nel mio approccio alle tecnologie, mi ha emozionato a tal punto da volerne fare un approfondimento. E anche per le considerazioni che vorrei fare dopo, a partire da me stessa che partecipo a questa radio. E dunque lo leggo perché vale la pena. E dicono: non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umani non è un semplice slogan. Significa che prima di tutto sono le utenti, le persone che costruiscono le reti umane a cui ci appoggiamo. E le comunità che ci hanno inondato di messaggi e di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro o prestarci a strumentalizzazioni che mettono in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alle mercé di autocrati, di fascisti e agenzie che agiscono per le vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino, o anche solo interagisce con noi, non ci permette altre scelte. Il collettivo chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un modo facile per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi ci dobbiamo fermare oggi. Nessuna di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte della nostra comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, ovvero offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti e altri. Tenete comunque sempre presente che, come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi, quindi ci consigliano di cominciare a pensare alle alternative. Il collettivo il 6 settembre, quindi, ci descrive una roba potentissima, descrive una pressione enorme e si rendono conto che il pericolo si estende oltre se stessi, si estende dunque a tutti gli utenti, alle persone che semplicemente hanno qualcosa a che fare con noi e che quindi ogni relazione in quel contesto diventa un altro possibile punto di esposizione. Questa pressione non si ferma all'organizzazione autorizzata, ma chiaramente si va a distribuire verso l'esterno, finché la chiusura totale non risulta essere la più saggia. E anche su questo, come per l'attacco repressivo di cui sopra, da cui siamo partiti, da parte mia massima solidarietà. Ora prendo fiato e poi vi dico perché ho pensato che è importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda.

0: so sciurda che...
1: E quindi torniamo ai perché e ai per come. E voglio dirlo che penso che sia importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda, partendo da me come sempre, con lo scopo di portare a una riflessione. Mai risposte ma qualche domanda, pochissime convinzioni ma qualche suggestione, sempre camminando e domandando con lo sguardo rivolto verso le nostre più intime utopie e casomai anche quelle collettive. Oltre al fatto naturalmente che il nostro blog della radio stava sul dominio di autistici.org fino al 18 ottobre perché poi è caduto tutto, che le nostre mail là stavano, alcuni di noi già sono esiliati, ma poco conta, poco cambia in questo momento. Però quello che voglio dire è che non c'è dubbio che quando abbiamo abdicato alla vita reale per il virtuale abbiamo scelto convintamente di utilizzare dei server autogestiti. E quindi da parte mia l'urgenza di parlare di questa storia sta nell'invito a restare umani da parte del collettivo, ed è per questo che ve l'ho letto integralmente, sia al ruolo che hanno avuto quei due enti di cui già ho parlato prima, che sono il PIR, quello che doveva agire nell'interesse pubblico della rete, e di quella banca etica che già sapete naturalmente essere un falso. Questi due attori determinanti in questa storia mi portano a dire che quando varie forme di potere si organizzano per raggiungere la sorveglianza totale, non c'è legge, non c'è PIR, non c'è ricorso, non c'è mobilitazione del cosiddetto movimento cittadinista che tenga, e forse posso anche dire che la legge non è assolutamente uguale per tutti e che quindi all'interno delle aule dei tribunali le decisioni che verranno prese risponderanno del clima politico di questo periodo e non certamente dei loro grossi manuali, che già ho detto in un'altra occasione che possono sempre usare per riscaldarsi. Purtroppo, diciamo che ci piaccia o no, nello spazio internet rete, io preferisco chiamarlo semplicemente capitalismo cibernetico, non è controllabile, neanche da un collettivo mosso da un'ottima intenzione. E lo dico purtroppo, e me ne dispiaccio, perché non si vive per nulla bene nel tecnofascismo, e ho individuato almeno tre potenti insidie che si sono nascoste dentro a questa storia, però riprendo fiato,

E quindi ho individuato tre potenti insidie che si nascondono dentro di me. Non voglio neanche usare un nome generico, proprio dentro di me. Dentro quel tempo di vita che è ibridato con dispositivi cibernetici, e mentre vi sto parlando chiaramente mi sto riferendo ai smartphone e ai computer. Queste tre insidie le dirò in punti brevi perché non voglio dilungarmi troppo, però la prima la chiamerei predicare bene e razzolare male, e mi riferisco alla possibilità di rivolgere lo sguardo veramente alla sfera umana. Voglio dire, proprio sul piano delle relazioni e su quel che si può fare qui ed ora. Intendo dire la possibilità di abbandonare l'intralcio perenne della rete per le comunicazioni. E un pensiero speciale va ai gruppi che praticano autogestione, ai giovani gruppi, ma manco anche ai grandi, ai meno giovani, ahimè, che nel nome dell'amore, della rete e non so di cos'altro, hanno abdicato completamente alle relazioni umane. Altre due insidie che camminano a braccetto, che fanno parte dello stesso problema, sono la ricerca della sicurezza e della libertà. E prenderei atto che confidare un po' troppo nella potenza rivoluzionaria e salvifica delle tecnologie mi pare sia un'allucinazione di stampo post-futurista e nasconde la presunzione di poter controllare ciò che può accadere dentro al mondo della rete. Addirittura noto una certa convinzione nella possibilità di voler gestire quei dispositivi di controllo che purtroppo la gente, qua mi posso levare da mezzo, si porta appresso ogni giorno, che sono gli smartphone naturalmente, e voglio dire che c'è una convinzione pure a renderli sicuri. Dico che a questi tecno entusiasti, che nella migliore delle ipotesi stanno un pochino distratti, questa storia ci ha insegnato che quando diversi poteri si allineano appunto per raggiungere la sorveglianza totale, ma anche speciale, il controllo e la repressione, dovremmo pure provare a ripensare a vecchie forme di organizzazione che sono fatte di boschi, mari, laghi, luoghi dove l'occhio cibernetico ancora deve arrivare. E poi la terza, che più che un'insidia è una speranza insidiosa, è fermarsi a capire che cosa è successo a noi stesse o se è successo a qualcosa il 26 agosto. Voglio dire con questo che quando c'è un attacco repressivo che attiene ad un piano reale, purtroppo siamo già abituati a confrontarcici, chi in un modo, chi in un altro. Ci sgombrano il palazzo in cui viviamo, lo spazio sociale in cui facciamo le cose, ci arrestano a noi i nostri compagni, ci fermano a piedi perché non siamo decorose. Insomma, ne abbiamo mille, purtroppo, di esperienze del genere. Ma quando ci attaccano dentro a quel mondo che manco bene capiamo, che è già un tema di discussione, non è mai abbastanza, purtroppo. Naturalmente ne sto parlando qui perché riconosco che le contraddizioni nella vita vanno affrontate, le mie prima di tutto, e vanno agite soprattutto. Quindi ecco, sto parlando dalla radio che da qualche anno va solo in rete, è una web radio, ma con la speranza mai morta, con l'utopia di tornare anche nell'etere. Sì, l'ho ridetto per l'ennesima volta, prima o poi andremo in AM. E dunque, per comprendere che cosa è successo a me stessa, mi sono avvalsa di quello sguardo strabico che la pedagogia hacker ci propone e mi ha insegnato, cioè di tenere un occhio rivolto verso di noi, verso la nostra interiorità, verso quindi le emozioni che ci arrivano ogni volta che interagiamo con le macchine. E quindi mi sono guardata, mi sono esplorata, provando a comprendere come fare il backup del nostro sito, del sito della radio, per non perdere tutta la memoria storica virtuale di questa radio, che andava fatto entro il 18 settembre, perché poi giù tutto. E quindi osservandomi, con tutti i mal di pancia soliti di quando provo a entrare in questo mondo, cibernetico, davanti ad uno schermo luminoso, mi sono trovata in estrema difficoltà, mi sono trovata fragile, mi sono trovata vulnerabile. Ma non solo perché ignoro la tecnica e non conosco

processi, ma perché mi sono chiesta se quello che realmente per me è opportuno fare oggi, cioè riproporre un altro archivio digitale della nostra storia nell'etere, nella rete, e perché no farlo cartaceo? E allora voglio allargare il ragionamento pensando a questo sguardo strabico, non solo all'interazione con la macchina e con la rete in generale, perché è lì che avviene la mercificazione delle nostre emozioni. Che sia il server autogestito o meno, penso che nella rete siamo degli esseri cibernetici nella peggiore denominazione del caso, forse sempre. E c'è un tempo di vita completamente ibridato con smartphone e computer che, grazie ad un username e una serie di trilli, controlla e modificano necessariamente gli esseri umani e le relazioni tra i viventi. Naturalmente che il fatto che esistano luoghi nella rete in cui i propri dati non diventano merce, denaro, scambio, controllo, per Meta ad esempio, è una cosa bella, non c'è dubbio, anche molto utile se usata con parsimonia e quindi viva e viva i server autogestiti. Ma che l'esistenza di questo spazio ci faccia sentire al sicuro di non essere un meccanismo del processo di distruzione dell'umanità è tutta un'altra roba. E quindi partendo da qua mi sono autoinvitata. E non si offenda a chi pensa che l'anticapitalismo non sia una parola vuota di senso. Voglio dire, mi sono autoinvitata a darmi la possibilità di restare a riflettere. E non voglio portare necessariamente il discorso sulla radice sociale, ma non posso non dire di riflettere, e io lo faccio spesso, sulla dipendenza che la mega macchina del consuma produci crepa ha prodotto. Mi avvio a concludere, ma mettiamo un altro po' di musica.

ci sta accompagnando in questa riflessione un disco di Ciro Riccardi, Racconti di vinile, cacciato dalla sua tromba nel 2016, se non mi sbaglio. E non solo dalla sua tromba, ci mancherebbe, tutta un'altra serie di musicisti che, nonostante io abbia il suo CD al momento, invece di portarmi il suo ne ho portato un altro e quindi non posso leggere, ma mi riservo di farlo alla prossima volta che prendo il microfono. Tornando allo sguardo strabico e quello che ha prodotto in me questa assurda vicenda, questo attacco, questo enorme attacco repressivo a uno spazio di, tra tante virgolette, libertà nella rete, riprendo il filo del discorso sottolineando il punto che secondo me era il focus di questa riflessione, ovvero provare ad abbandonare per un po' la vita virtuale per dedicarsi al reale, e non soltanto nei momenti di massimo sconforto, e riflettere sulla possibilità di ricominciare a riferirsi ad un piano un po' più umano, non mediato necessariamente da infrastrutture sovradeterminanti che, con tutte le ottime intenzioni di partenza, nascondono le insidie di cui parlavo prima. E ora, quindi, che siamo nel 2026, secondo me è molto presto per pensare a delle alternative radicali, molto politiche, fuori dalla rete. È presto, non è per niente tardi. E l'invito del collettivo ad andare a moltiplicarsi, perché di server liberi ce ne sono troppo pochi, è una cosa giusta. Ci dicono: copiateci, copiate ciò che abbiamo fatto, copiate il codice, oppure prendete i pezzi che vi piacciono. È una cosa sacrosanta e va fatta. E io personalmente qua invece ho colto un altro invito, parzialmente, l'ho fatto a modo mio come sempre, e ho copiato l'entusiasmo che ho intravisto in quella breve frase che già vi ho letto prima, quando ci hanno detto: mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso.

Ribcast, apofenie quotidiane. Dopo il settembre nero ci aspetta un autunno caldo. Ma stavolta siamo qui a parlare di speranza, perché qualcosa ancora si può fare. Puntata speciale su Assalto alle piattaforme, il libro di Kenobit. Si può fare. Sigla.

Mentre scorre la sigla, facciamo un po' il punto sulle ultime cose. Ci sono altre puntate che già bollono in pentola, come avevo annunciato quella sul doom marketing dell'intelligenza artificiale. Anche se questa forse potrei farla su PeerTube, perché di recente ho aperto un canale PeerTube e chiaramente voglio mettere dei contenuti anche lì. E visto che l'idea è fare divulgazione, forse quello sarebbe proprio l'argomento perfetto per iniziare. Altro argomento che sicuramente tratterò, ma non ora, è quello del crackdown di autistici. E poi ci sono altre cose, insomma. Ci sono altre cose, tipo lo slittamento sempre più a destra della politica, che ha a che fare anche parecchio col digitale, con le piattaforme. E in realtà tutti questi argomenti spesso si intersecano tra loro, però, ripeto, in questa puntata voglio parlare di Kenobit e del suo libro Assalto alle piattaforme, anche perché quando penso all'appello che è stato fatto dopo il crackdown di autistici, di uscire fuori, di incontrarsi, di abbracciarsi con le persone, di cercare relazioni, creare re relazioni, e beh, questa è proprio la storia che devo raccontarvi di quando ho conosciuto Fabio Bortolotti, a.k.a. Kenobit.

Ecco, questa musica della Madonna è la musica di Kenobit. Tra l'altro, aiutami, un vivo anche Nobit, perché ho già sbagliato a dire il tuo nome, però vabbè, succede, capita. Ecco, allora, questa musica 8 bit che a me piace tantissimo, io gliel'ho vista suonare dal vivo ed è una cosa veramente pazzesca, bellissima. Però non c'è solo questo, non c'è solo questo, c'è veramente tanto altro da raccontare e non dimentichiamo che il titolo di questa puntata è Si può fare, si può fare.

Allora, innanzitutto, cos'è che io so di Kenobit? Intanto ho scoperto che abbiamo più o meno la stessa età, anzi, cioè abbiamo proprio un anno di differenza, e questo mi ha spiazzato perché io ero convinto che lui fosse molto più giovane di me. Pensavo che ci avesse 10 anni meno di me. Non lo so, forse sono io che mi riporto male, o boh, chi lo sa, le latitudini, io sto al sud, lui sto al nord, il sole a me m'appiccia, chi lo sa, vedremo, capiremo. Comunque, non era quella la cosa, insomma. Mi sono riconosciuto in tante affinità elettive con Fabio, i videogiochi innanzitutto, e ho scoperto che lui per anni ha scritto su quelle che poi sono state le mie riviste preferite di tipo The Games Machine, giochi per il mio computer, e ho anche visto che tutto sommato le passioni comuni sono tante: la roba vecchia, la vecchia tecnologia, soprattutto prima che tutto questo diventasse di moda, che tutto questo diventasse un grande ambaradan sul quale fare soldi. E mi ha colpito tantissimo quello che hai scritto nel suo libro Assalto alle piattaforme, perché è la testimonianza reale, è la prova provata che un altro digitale è possibile. È possibile vivere al di là dei recinti, dei walled garden, delle grandi piattaforme, dei tech bro americani. È possibile utilizzare strumenti liberi, è possibile fare intrattenimento, è possibile divertirsi anche senza usare quella merda di Facebook, Instagram e tutto il resto appresso.

Avrei potuto beccare Kenobit un po' di anni fa, se ne sono passati un po', quando è andato al Comic Con, ma io già non andavo più al Comic Con. E tra l'altro, se qualcuno è interessata a questa storia del Comic Con, io ho fatto un podcast su quello. Ma vabbè, sta su archivi, comunque lo trovate lì. Quello che, ripeto, mi ha colpito molto leggendo il libro Assalto alle piattaforme, ed è poi il perché mi ha veramente preso in un modo ma proprio viscerale. Mentre Fabio Kenobit faceva il suo percorso di, diciamo così, influencer, creator, content creator, quelle robe lì, ecco, quelli erano gli stessi anni in cui io lavoravo nell'ambito della comunicazione digitale anche come social media manager, social media coso, social media guru, ste minchiate qua, digital strategist. E questa cosa mi ha colpito tantissimo perché intanto è un po' di tempo che io faccio fatica a trovare dei libri buoni, dei libri interessanti sul digitale. Cioè, secondo me molto spesso si scrive tanto, si scrive male, si scrive in maniera banale soprattutto. Penso anche a nomi altisonanti come Gert Loving. Gert, so anni che ci hai rotto i coglioni, non scrivi più niente di interessante. Però, niente. Il libro invece di Kenobit, secondo me, è uno dei testi oggi fondamentali da leggere. Per chi vuole capire cosa sta succedendo e cosa è successo soprattutto negli ultimi anni nell'ambito del mondo digitale, del perché soprattutto bisogna boicottare e bisogna uscire dalle piattaforme dei tech bro statunitensi, ma anche da quelle cinesi, perché non è che poi TikTok, cioè TikTok è la stessa merda, è espressione comunque di una superpotenza turbocapitalista e violenta, è una distopia, cioè la Cina è una distopia, ragazzi, fuori da sta merda di TikTok, che di recente mi pare ha fatto l'anniversario con TikTok, quindi vabbè. Comunque dicevo, il libro di Assalto alle piattaforme ve lo spiega in maniera molto chiaro e senza l'incazzatura che io sto esprimendo in questo momento, quindi diciamo che uno insomma se la può pigliare anche un attimo più rilassata mentre legge queste cose. E secondo me è fondamentale che ci siano delle testimonianze del genere, delle testimonianze profonde di chi quel mondo l'ha vissuto, lo conosce ed è in grado di spiegare il perché bisogna starne lontani e il perché bisogna costruire delle alternative salubri, delle alternative vivibili, delle alternative dove il profitto non è l'unico imperativo, nel quale non ci sono fuffa guru, non ci sono tech bro, non ci sta gente che sta lì a romperti i coglioni per i like, le condivisioni e tutto il resto. In un momento storico come questo, durante il quale abbiamo vissuto e stiamo vivendo il crackdown di autistici, questo libro per me ha un valore ancora più ampio. E penso anche al documentario NASA, ma ne parleremo dopo.

Allora, io avevo anche messo da parte tutta una serie di citazioni del libro, però poi mi sono anche detto: ma che cazzo faccio? Sto qui a leggere il libro nel podcast, non c'ha senso. Ha molto più senso, secondo me, che appunto qui io cerco di comunicare le mie vibes sulla cosa. E quello che il libro a me ha dato e quello che mi ha dato stringere questa relazione con Kenobit, e poi appunto qui c'è la sua musica all'interno del podcast e niente, non mi metterò a fare le citazioni del libro perché secondo me non è quello lo scopo, non avrebbe alcun senso. Spero tra l'altro poi di fare qualcosa proprio con Fabio insieme. Per confrontarci più che altro, perché ci sono veramente tante tante cose per le quali potrei stare qui a parlare una vita, ma non. Questo libro è importante, assalto alle piattaforme, anche per una questione, secondo me, di memoria storica, perché siamo in una fase storica in cui la memoria è costantemente sotto attacco. È costantemente riscritta da parte di chi ha il potere e può far pensare, può far intendere alle persone ciò che vuole. Pensiamo anche e soprattutto a quello che sta succedendo con i modelli di intelligenza artificiale, che sostanzialmente sono espressione di un potere egemonico e che plasmano il linguaggio di chi li utilizza, attraverso, se vogliamo, anche delle forme abbastanza, come dire, coercitive, ecco. E sono arrivato a parlare di intelligenza artificiale non a caso, perché molti fuffaguru, molti personaggi anche in voga all'interno dei circuiti di lefty, circuiti radical, parlano parecchio di riappropriarsi delle piattaforme, di mettere, ma quando invece poi non lo fanno in alcun modo, e dovrebbero invece prendere esempio da chi, come Kenobit, veramente lo ha fatto, da chi veramente si è rimboccato le maniche, ha creato i propri strumenti, le proprie piattaforme sulle quali poi portare la propria gli utenti, portare i contenuti, a differenza di quelli che ultimamente non fanno altro che ciarlare di appropriarsi dei social, delle AI, e lo fanno dove? Su Instagram, su Facebook, su TikTok, mentre utilizzano Gemini, mentre utilizzano ChatGPT. Andate a cagare. Mettetevi a fare le cose veramente, come ha fatto Fabio. È l'unico modo, perché se si può fare, se le alternative ci sono e si può fare qualcosa, la precondizione è uscire da quei giardini recintati, è uscire da quelle piattaforme che hanno subito la merdificazione, è uscire da quei sistemi che sono di proprietà di quei 4 miliardari sociopatici del cazzo di Silicon Valley, amici di Trump. È inutile che parlate di riappropriazione su Facebook. Fatelo altrove. Tiratevi su le vostre istanze di Mastodon, aprite i vostri canali PeerTube, fatevi i vostri server di Onecast, fate tutto quello che cazzo serve per avere veramente delle alternative e per vivere in un modo diverso, senza foraggiare gli amici degli assassini, di quelli che ammazzano i palestinesi, di quelli che stanno producendo inquinamento, stanno distruggendo il mondo, stanno facendo saltare in aria tutto. Ogni singola scelta conta. Ogni giorno che convinciamo qualcuno a uscire da Facebook, da Instagram e venire su una piattaforma libera, ecco, quella è una singola azione che produce uno scarto, produce una differenza e ci porta verso qualcosa di nuovo.

Se non vogliamo vivere un futuro distopico alla Kenny il Guerriero, in cui sono rimasti Sam Altman, Dario Amodei e Trump in versione tecnopapa dell'Incal, bisogna darsi una mossa. Bisogna prendere esempio da chi, come Kenobi, ha fatto una scelta radicale e si è portato appresso qualcosa altrove. È doloroso, chiaramente, rinunciare a una parte di se stessi. Io capisco persone che magari sono 10-20 anni che vivono nei social, capisco, però bisogna fare delle scelte. Assalto alle piattaforme è un libro che per certi aspetti spiega come farlo, ecco. Cioè, magari non è che spiega proprio come farlo, spiega come l'ha fatto Fabio, perché poi non tutti sicuramente sono in grado di farlo. E vabbè, su questo poi si potrebbe aprire chiaramente un altro podcast, un altro canale di tutorial su come... Ma vabbè, non è questo il momento. E ritorno un po' sulle cose che ho detto all'inizio, cioè l'appello di autistici a uscire fuori, uscire fuori dagli schermi, uscire fuori dalle piattaforme, uscire fuori dal mondo digitale e tornare a fare le cose fuori, ecco. Io probabilmente, se non avessi conosciuto Kenobi in un evento live e ci avessi parlato, gli avessi stretto la mano e ci siamo detti le cose, ci siamo confrontati, ecco, io probabilmente non... Questa, vabbè, è più una critica nei miei confronti, non tanto nei suoi. Sì, vabbè, ok, ripeto, è un po' di anni che le case editrici, gli autori non scrivono più un cazzo di buono sul digitale, secondo me, fatto salvo delle poche eccezioni, ma ad esempio, ecco, anche Agenzia X, ma... Oddio, Agenzia X non è quella che mi ha deluso di più, ma ci sono parecchie case editrici che negli ultimi anni, mamma mia, una roba allucinante, però ecco, io probabilmente... Non sarei riuscito a cogliere l'essenza di Kenobi solamente leggendo il suo libro, e se non l'avessi appunto conosciuto dal vivo e se soprattutto non mi fossi andato a vedere poi tutto il resto delle cose che ha fatto, le newsletter, le dirette che fa la mattina, Keno Mattina, è una cosa meravigliosa e mi sembra una bella idea anche di... Vabbè, ecco, quindi sì, cerco di rimanere un po' su questa buona vibrazione di speranza con questo messaggio di si può fare a patto di fare delle scelte, rimboccarsi le maniche e niente, le scelte radicali non sono mai facili, però poi, come dice il saggio, le fascine si contano alla fine del bosco.

0: Oh oh.
1: In diretta su Radio Plaza, primo maggio, occhio all'ingranaggio. Noi siamo di Radio Neanderthal e il vostro Aramis che vi introduce in questa giornata di momenti collettivi, relazioni, per cercare di capire quanto questo ingranaggio sia grande e onnipresente nelle nostre vite. Con me c'è una compagna che ci darà una mano a, diciamo, complicare questa storia del lavoro digitale.
2: Sì, buongiorno, ovviamente insomma, contenta di essere qua in questo primo maggio a complicare la situazione, a complicare il complicabile.
1: Forse la musica la sentiamo un poco troppo alta, è una musica di battaglia, di techno guerriera che ci introduce in questo argomento molto molto complicato, ovvero abbiamo cercato di elaborare una critica al lavoro digitale e cercare di capire esattamente cosa vuol dire lavoro digitale. Perché questa parola è molto, diciamo, romantica e suggestiva e, come molti di noi sapranno, racchiude infiniti significati. Difatti, con lavoro digitale potremmo riferirci a tutti quei lavori che pretendono una connessione con internet e un certo tipo di tecnologia. Ma quello che noi vogliamo ribadire oggi è che, e quindi complicare la concezione di lavoro digitale, è che in ogni momento, in ogni istante in cui noi siamo connessi, in una maniera o in un'altra, siamo produttivi.

E allora partiamo con un aiuto che ci è arrivato poco più di una settimana fa, ovvero sovraimplicazioni di Renato Curcio, le interferenze del capitalismo cibernetico nelle pratiche di vita quotidiana, edito da Sensibile alle Foglie, è fresco fresco di stampa perché risale a gennaio 2024 ed è l'ultimo lavoro che Renato Curcio ha fatto in linea temporale sul, diciamo, la digitalizzazione delle esistenze. Un lavoro che parte dal 2015 e arriva fino ai giorni nostri, proprio perché il mondo, diciamo, digitale è un mondo in continua evoluzione e le ricerche teorico e anche pratiche, diciamo, continuano e ne abbiamo sempre bisogno. Il lavoro si intitola Sovraimplicazioni perché proprio Renato tiene a precisare che il rapporto con il mondo digitale e con internet ha una serie di implicazioni necessarie. Difatti, l'espressione di sovraimplicazioni non è, diciamo, tra le più comuni, ma terra terra significa una cosa ormai consueta, ovvero che mentre noi facciamo qualcosa, lavoriamo, chattiamo, ci informiamo, inviamo un messaggio WhatsApp, qualcun altro, non necessariamente umano, in modo, diciamo, surrettizio, si intromette, fa qualcosa su quello che stiamo facendo, insomma, interferisce. Questa intromissione ha forti implicazioni sulla nostra vita quotidiana.

Allora sì, perché stiamo parlando di questo oggi durante una giornata, insomma la giornata la festa dei lavoratori, una giornata in cui si parla molto di lavoro, perché insomma se andiamo a guardare sul dizionario Treccani, alla voce lavoro abbiamo in senso lato qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato, questa definizione del lavoro appunto in senso lato, o più comunemente, ovvero il lavoro salariato, l'applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell'uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, eccetera, eccetera. Invece, insomma, quello di cui andiamo a parlare oggi è fondamentalmente un lavoro involontario, ovvero tutta la ricchezza che sfugge totalmente dalle nostre mani, che noi produciamo in maniera non consapevole ogni volta che usufruiamo di un servizio online attraverso la raccolta dei dati, la profilazione, eccetera. Quindi, insomma, questo è un po' il quadro di senso in cui abbiamo deciso di analizzare il lavoro digitale.

0: Dicevamo quindi il lavoro digitale, ma appunto prima di analizzarlo dobbiamo parlare di internet e le sue implicazioni.
1: Sì, la più grande sovraimplicazione che all'interno del testo di Renato Curcio siamo riusciti, diciamo, a rintracciare, anche perché la settimana scorsa siamo stati a Santa Fede Liberata, abbiamo assistito a una sua presentazione, la presentazione di un libro di Curcio è sempre un momento di grande confronto e soprattutto di crescita delle proprie conoscenze. Difatti, quello che Curcio svela già dalle prime pagine di questo testo, edito da Sensibile alle Foglie, è che la più grande sovraimplicazione dovuta alla connessione, dovuta a internet, dovuta allo sviluppo della tecnologia digitale, è dovuta al sistema di alleanze occidentali. Perché negli accordi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese, l'Italia, è stata esattamente calata all'interno. E questi accordi, questo modello, diciamo, economico, politico, militare, interferisce sull'insieme dei processi che al suo interno si svolgono. Quindi, in un qualche modo, l'accordo atlantico, la cosiddetta NATO, è una grande sovraimplicazione del quadro generale e d'insieme. E infatti, il sistema di alleanze euroatlantico è trasversalmente percorso da linee di potere che, indotte dal capofila statunitense, subordinano, limitano e indirizzano i processi storico-sociali che avvengono al suo interno. Insomma, li sovraimplicano, ed è questa la sovraimplicazione più grande che Curcio ritrova e ricerca all'interno, diciamo, per partire all'interno della sua ricerca.

Allora, l'aspetto quindi più importante è però anche un altro, perché Curcio viene da studi sociologici e quindi quello che gli interessa, diciamo, ricostruire è praticamente cercare di capire l'assetto infrastrutturale di internet, quindi cercare di capire questo nuovo territorio virtuale in cui i processi di connessione si svolgono, e quindi getta luce su quello che appare la funzione principale di internet, almeno per la sua visione, ovvero la trasformazione delle persone digitalmente ibridate in utenti cibernetici, ovvero la fabbricazione sistematica di produttori seriali di profitto per i padroni del capitalismo cibernetico. Per spiegare questa cosa, lui parte da abbastanza lontano, cerca di rompere, diciamo, una grande ideologia, ovvero spiega come le ideologie egemoni di in quest'epoca sono quelle che sostengono l'unicità dello sviluppo tecnico-scientifico, e le sue radici affondano in un retroterra consolidato che già nella società industriale era fondamento dell'immaginario relativo alla tecnologia e alla scienza, ovvero della convinzione diffusa secondo cui esse hanno un carattere neutro e indifferente alla tirannia del modo di produzione capitalistico, cosicché della scienza e della tecnologia si potrebbe fare un uso buono o cattivo, ma niente di più, niente di meno. Nella misura in cui il capitale, dice Curcio, se ne appropria e la incorpora nei suoi processi produttivi, essa diviene il sostegno vitale per l'autoriproduzione del modo di produzione e della formazione sociale capitalistica. Si vincola dunque inevitabilmente alle finalità aziendali, all'eccellenza operativa dei processi produttivi e alla massimizzazione del profitto. Questo porta con sé un'altra conseguenza, quindi la progressiva esclusione

Per Renato Curcio è chiara una cosa che forse non è per molti, ovvero che fin dalle origini Inter si è sempre mossa nel solco tracciato dal capitalismo nordamericano. Assafago, Cruno che lo dice, però dice anche e scrive anche molto bene che furono meno chiare le implicazioni profonde della sua vera moneta, ovvero i dati. Infatti, agli occhi dei più attenti, certo non sfuggiva che i servizi di connessione venivano offerti in cambio di dati e metadati relativi, dove il valore di quest'ultimi era assai maggiore dei benefici ricevuti. Ma l'esito a cui nel lungo tempo questo preludeva faticava ad essere percepito. Cioè, digitalizzare era un imperativo per restare nel mercato, ma le aziende che fornivano e gestivano servizi in rete miravano ad introdursi ed espandersi come metastasi informatiche all'interno delle strutture direzionali e di gestione delle corporation, delle aziende, delle banche, delle istituzioni statali, delle istituzioni politiche, dei granghi delle informazioni, ancor di più degli apparati militari dei paesi in cui si radicavano. Dall'altra parte, gli utenti dei servizi hanno di buon grado accresciuto in misura esponenziale la loro frequentazione della rete e hanno trasferito in essa un numero crescente di attività e di pratiche in precedenza svolte sul terreno relazionale. Una conseguenza inevitabile di questo processo è stata così l'estensione dei processi di sovraimplicazione che gli stessi strumenti automatici esercitano sulle attività in connessione. Un accrescimento dell'accumulazione di dati e tracce funzionali al rafforzamento economico del sistema e allo stesso tempo delle sue capacità di sorveglianza e di controllo.

0: Bene, quindi dicevamo che qualunque cosa facciamo noi su internet produciamo costantemente dati e metadati tramite le nostre ricerche, i nostri like, i messaggi che mandiamo, i siti che visitiamo. Ora, il punto è chi li usa e come. Beh, il numero uno è sicuramente Google, il motore di ricerca ormai per antonomasia, ma anche i social tra Facebook, TikTok, Instagram, anche i giochi online. Ho trovato un po' di dati su un gioco che negli ultimi decenni ha spopolato in particolare nella fascia di popolazione tra i 10 e i 25 anni, un gioco che si chiama Fortnite, che tra l'altro è un gioco di guerra, su cui anche si potrebbe aprire una parentesi che però per oggi lasciamo in pace. Tutti questi siti, social, piattaforme che noi utilizziamo raccolgono costantemente i nostri dati, e non solo li raccolgono, ma li mettono a profitto. Questo assolutamente a nostra insaputa, perché sì, probabilmente clicchiamo sul il nostro consenso al trattamento dei dati, spesso senza avere nessuna alternativa, ma è veramente difficile, quasi non intellegibile, capire l'effettiva messa a profitto dei nostri dati. Abbiamo trovato su internet appunto un po' di infografiche che ci possono aiutare insomma a capire un pochino meglio come questa cosa funziona, e diciamo, per non, vista la vastità dell'argomento, ci fermeremo solamente a parlare di Google e di come Google o Facebook, ma insomma partiamo da Google, guadagna con le nostre ricerche. Innanzitutto guadagna più di 100 milioni di dollari ogni giorno con le nostre ricerche e vendendo i nostri dati alla pubblicità. Allora, come funziona? Tutti sappiamo come funziona Google: andiamo, cerchiamo quello che vogliamo, ci compaiono sia dei risultati che possono essere utili alla nostra ricerca, sia anche delle pubblicità correlate. Perché correlate? Perché ogni cosa che facciamo, come dicevamo prima, crea e produce dei dati e dei metadati che poi serviranno alla profilazione che Google o degli altri intermediari che vengono ad oggi chiamati data broker, che li analizzano, li raggruppano e ci fanno una profilazione degli utenti, e in base a questa profilazione poi propongono una pubblicità adeguata. Ovviamente le aziende pagano per questo servizio, pagano molto, pagano sia per il fatto che la pubblicità della propria azienda venga mostrata, pagano quando l'utente ci clicca sopra, pagano quando poi l'utente finalizza, ovvero compra il loro prodotto. Ognuna di queste azioni, sia il fatto di mostrare la pubblicità, sia il fatto che un utente effettivamente poi ci clicchi sopra, sia il fatto che poi l'utente compri, ha un guadagno per Google anche, perché insomma ha ovviamente tutto l'interesse, sia l'azienda sia Google, del fatto che la pubblicità sia sempre più mirata a eventuali utenti, eventuali clienti che possono essere interessati ai loro prodotti. E questo è l'altro aspetto molto interessante che comprende la profilazione e quanto sia importante sapere a che tipo di cliente si sta parlando. Se guardiamo le industrie che investono di più nella pubblicità su Google, abbiamo al primo posto finanza e assicurazioni. In particolare ci sono 5 industrie che sono state identificate come quelle che, cioè industrie, scusatemi, aziende che sono state identificate come quelle che investono di più nella pubblicità su Google negli Stati Uniti, stiamo parlando. Le prime sono compagnie di assicurazioni e altre sono banche commerciali. Quindi insomma, tra l'altro due delle quali, Geico e Capital One, una compagnia di assicurazioni e una banca, sono tra l'altro di proprietà della stessa persona, il miliardario Warren Buffett, che io non conosco. L'ho conosciuto grazie a questa ricerca, grande piacere comunque conoscerlo. Ora, che cosa ci dice questa cosa?
1: Non ci pensa niente, non ti preoccupare.
0: No, tu lo conosci?
1: L'ho studiata all'università, è gente che fanno studiare anche i corsi di economia.
0: Personaggi sono anche, diciamo, famosi a tutti i livelli. Ora, perché la finanza e le assicurazioni stanno al primo posto degli investimenti su Google? Beh, perché grazie a una profilazione molto accurata le aziende sono in grado di conoscere, o meglio studiare, dei profili psicologici e quindi poi andare ad agire non su il banale interesse dimostrato, per esempio quando cerchiamo un paio di scarpe da montagna su internet e poi dappertutto ci vengono riproposte pubblicità di scarpe da montagna, ma è molto più sottile. In questo caso in particolare le assicurazioni e le banche agiscono molto sulla parte psicologica ed emotiva degli utenti, proponendo ora assicurazioni sulla vita, insomma, se si accorgono grazie all'attività online che una persona è preoccupata per qualcosa, o mutui, insomma, prestiti per realizzare i propri sogni e quant'altro, quindi imbrigliando, diciamo, un utente che spende, espande i propri dati su Google, insomma, in questa rete a maglie molto strette che poi lo condurrà molto probabilmente, molto facilmente, se non ha una resistenza a questo punto psicologica adeguata o insomma, come dire, una conoscenza del processo in cui si sta infilando, a effettivamente comprare i prodotti.

0: ovviamente quando si parla di pubblicità su Google non ci sono solamente i grossi, i grandi colossi della finanza, ma insomma sono un po' tutte le aree commerciali che vogliono e pagano Google per poter avere la propria pubblicità nel momento giusto, nel posto giusto, verso l'utente giusto. Si tratta anche di agenzie di viaggi online, insomma non darò i nomi, ne possiamo conoscere molte, piattaforme di shopping online sempre di più, ma anche università. Il primo finanziatore, cioè insomma l'azienda che investe di più nella pubblicità online su Google è l'Università del Phoenix.
1: Bellissimo.
0: Impressionante, anche interessante. Vabbè, computer, elettronica, cose varie, insomma, giardinaggio, auto, bellezza, fitness. Insomma, i dati che stiamo leggendo sono in realtà poco aggiornati, perché un altro campo in grande crescita è quello del dating, quindi degli incontri online, come si chiamano, Tinder e compagnia, insomma.

0: Altra cosa molto interessante, come si trovano questi dati? Allora, ci sono degli aggregatori di dati che si trovano online, che ovviamente non lo fanno con il fine della conoscenza, ma che sono in realtà siti di consulenza per aziende. Quindi, per esempio, uno si chiama, se volete andare a guardare i dati su Google, www.wordstream.com, e contiene tutti i dati riguardanti i costi per, insomma, della pubblicità su Google, divisi per settore di azienda, e sono ovviamente mirati alle aziende questi, tutte queste infografiche, ovvero insomma, e poi anche gli articoli correlati dicono: se sei un'azienda di che ne so, scegliamone una a caso, salute, ovviamente questo, si, insomma, questo riguarda gli Stati Uniti, quindi è chiaro che la salute è un'azienda. Se sei un'azienda che si occupa di salute, il tuo costo per pubblicità è tot. Vuoi migliorare? Non stai riuscendo ad avere bla bla bla. E ci sono anche i risultati, ovvero ci sono delle percentuali di successo, ovvero per settore quanto funziona la pubblicità su Google. Tendenzialmente, diciamo, se vogliamo andare a leggere il click rate, come possiamo tradurlo? Insomma, la percentuale di utenti che dopo aver visto una pubblicità effettivamente ci cliccano sopra, c'è un bel grafico che ci mostra, a seconda del tipo di azienda, quanto funzionerà. Esempio, questi sono dati aggiornati al 26 febbraio 2024. Il settore in cui funziona di più è quello immobiliare, ovvero se tu metti una pubblicità immobiliare su Google è molto probabile che l'utente ci clicchi sopra. Ora, molto probabile vuol dire circa 1%. Quindi possiamo immaginare che l'azienda, in questo caso immobiliare, investe andiamo a guardare un altro grafico che ci dà il costo per mostrare la pubblicità su Google. Investe tot dollari, e vediamo da questa infografica che per un'azienda immobiliare il click di un utente sopra la pubblicità costa 2,37 dollari, e avrà il suo click rate, ovvero quanto è probabile che l'utente poi effettivamente ci clicchi sopra. Insomma, abbastanza interessante e abbastanza complicato anche averne, no, cioè non so come dire, ma riportarla al materiale questo
1: una
0: discorso qua.
1: La tangibilità della cosa, sì.
0: Esatto, se andiamo avanti e poi insomma non vi uccido con queste infografiche che non potete vedere, ma vediamo solo noi da dietro questo computer.
1: Meglio per voi.
0: Meglio per voi. Ci sono anche delle percentuali di conversione, ovvero quanto effettivamente è probabile che un utente, dopo aver cliccato, poi continua a navigare su quella pagina. Quindi anche qui diviso per settori, insomma, e vediamo, si nota quello che dicevo prima, tra l'altro da questa infografica, che il dating, quindi l'incontro online, è il settore in cui questa cosa assolutamente funziona di più. Altissimo, sempre insomma relativo, quindi circa 10% probabilità che l'utente, dopo aver cliccato, effettivamente continua a navigare. Ma ancora abbiamo poi il costo dell'azione, ovvero abbiamo detto che è probabile che un utente cliccherà sulla tua pubblicità e poi ci farà qualcosa. Se lo fa, l'azienda paga tot. Questo, diciamo, ci dà un po' ci restituisce un tentativo di dare materialità a dei processi enormi e molto difficili da comprendere, da vedere, da effettivamente toccare con mano, no? Di che cosa succede nel momento in cui noi stiamo su internet e clicchiamo su qualcosa.

0: Quindi, insomma, il succo di questo discorso, al di là appunto della lettura dei dati per dare un po' di materialità a quanto succede quando noi navighiamo su internet, è il fatto che ogni nostra attività è messa a valore con appunto dei valori monetari che sono molto difficili da recuperare. Questi siti di consulenza per aziende ci possono un pochino aiutare così ad avere contezza di quello che succede, diciamo, alle nostre spalle, anche se davanti ai nostri occhi, ma è assolutamente impossibile risalire per noi all'effettivo valore monetario del profitto che viene fatto sui nostri dati. Non solo perché non si parla unicamente di messa a profitto dei nostri click sulle pubblicità, perché non è semplicemente, come dicevo prima, cerco una pubblicità di scarpe, quindi poi, cioè cerco delle scarpe e quindi poi mi verranno riproposte delle pubblicità di scarpe finché io non me le compro, queste cazzo di scarpe, ma è molto più complesso perché c'è anche dietro tutto un processo di profilazione, come accennavo prima, che poi viene utilizzata non solo per la pubblicità, tanto per la pubblicità, ovviamente, per cui c'è sia la messa a profitto della nostra profilazione che poi viene venduta a Google, che capisce come usare i nostri dati e quale pubblicità proporci, sia il guadagno che Google ha nel momento in cui noi clicchiamo su quella pubblicità, ma anche i nostri dati vengono poi venduti per altri fini. Così faccio un accenno velocissimo allo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica, in cui i dati personali degli utenti Facebook sono stati venduti a questa azienda di profilazione, che poi non ha solo venduto quei pacchetti di dati per creare pubblicità mirate, ma addirittura li ha usati per proporre dei contenuti non solo commerciali ma politici agli utenti, di nuovo, di Facebook, in particolare in momenti cruciali della politica internazionale degli ultimi decenni, quali la Brexit, le elezioni di Trump, le elezioni del Messico, mi sembra del 2018, ma potrei non essere precisa, per cui diciamo la messa a valore dei nostri dati va ben oltre la pubblicità, va ben oltre il guadagno immediato, ma ha un effetto a bolla molto più ampio che è estremamente difficile da comprendere, da rendere materiale.
1: Yeah, Victor, man. Get him.

0: E allora che guerra sia al capitalismo cibernetico. Bene, proviamo a trarre un po', diciamo, le fila di questo discorso che abbiamo provato a, diciamo, intavolare, ad approcciare un argomento che, come abbiamo visto, ha infinite prospettive di ricerca, di pensiero, di pratica, e che non è facile, diciamo, da acchiappare e da tenere stretto fra le mani, perché è qualcosa di un po', diciamo, sfuggevole. Difatti, quello che dicevamo prima, c'è un'illusione, no, nel rapporto col digitale, con l'internet, di essere un rapporto, diciamo, personale, intersoggettivo, perché in realtà
1: romantico, tu e la macchina.
0: Bravo, romantico e suggestivo, perché in realtà il rapporto con un computer connesso alla rete, con uno smartphone, è un rapporto tra un individuo che sceglie di utilizzare quella macchina e un'infinità di cose, perché dietro quel computer, anche se si è alla ricerca di un fidanzato molto molto bello, in realtà quell'azione di ricerca del fidanzato ha implicazioni infinite, perché le informazioni, i dati che noi mettiamo all'interno della rete vengono utilizzati dai grandi gestori di questa infinita infrastruttura per tanti tanti scopi. E abbiamo visto, dal cercare di venderti un paio di scarpe orribili fino ad arrivare ad utilizzare, ad esempio, le pratiche, i giochi, i cosiddetti gamer che utilizzano giochi da guerra online per ampliare le strategie di combattimento di vere e proprie guerre, perché replicando all'infinito modelli e di gioco e di combattimento si possono addirittura fare delle analisi e delle previsioni su come i combattimenti reali, su come le guerre reali possono, diciamo, riprodursi, e quindi pensare a delle tattiche tecniche che si possono attuare per cercare, insomma, di vincere una vera e propria guerra e battaglia. È quello che sta accadendo in questo momento in Palestina e non solo.
1: Sì, quindi tornando anche un po' alla giornata di oggi, ogni volta che usiamo un dispositivo connesso a internet stiamo lavorando, nessuno ci paga e qualcuno sta guadagnando fior fior di milioni o forse anche miliardi di dollari. Ora la domanda è ovviamente che fare, mi è uscita così.
0: Che fare? La domanda, diciamo, nuova, possiamo dire,
1: una domanda mai, nuova. Mai sentita.
0: Inedita proprio, cioè senza sì, perché l'ingranaggio è molto molto molto molto grande, si estende in ogni momento della nostra vita. Grazie ad internet siamo dunque produttivi per il capitale in ogni momento. Quello
1: soprattutto che lui che sta chattando mentre ci ascolta,
0: e noi che siamo online streaming su Radio Plaza per iniziare questa giornata, ma una soluzione forse c'è. E diciamo, non esiste una ricetta specifica, non esiste un modo di rapportarsi con la tecnologia, con internet specifico, che deve essere quello, punto e basta. Ma io seguirei le indicazioni di Renato Curcio, che all'interno del suo testo, più che dire davvero comunista, invece che dire cosa si deve fare, propone che il problema è nella trasformazione delle persone in identità cibernetiche, perché nel momento in cui le nostre relazioni passano dalla realtà alla rete, la nostra vita non è più una vita reale, ma diventa una vita digitale, appunto cibernetica. La soluzione è quella di cercare di continuare a costruire all'interno della realtà in cui viviamo, non quella virtuale, delle relazioni e dei momenti alternativi, dei modelli di pratica alternativi e riproducibili. È un po' quello che ci spinge a partecipare a una giornata come quella di oggi a Marigliano, un momento, diciamo, che per noi è nuovo, non siamo mai andati in diretta da Marigliano, ma appunto un momento che prova a tenere assieme un dibattito, la presentazione di un libro, un modo di cucinare diverso, un modo di fare musica diverso, un modo di fare radio diverso, un modo di stare insieme in una certa maniera che cerca di dare vigore e di dare forza, passione alle relazioni umane, perché è lì che per Renato Curcio bisogna intervenire, perché intervenendo nella modalità alternativa delle relazioni si vedrà come anche il modo di rapportarsi alla tecnologia cambierà inevitabilmente.
1: Sì, quindi in sostanza è tramontato un po' il sogno di cambiare internet, ci sembra assolutamente non esaustivo, non interessante e non positivo il percorso che qualcuno, qualcuna vuole seguire, ovvero quello di intervenire con norme sulla privacy, insomma limitazione all'utilizzo di dati, perché come sappiamo, quando una tecnologia esiste verrà usata e non c'è modo di riformarla, e quindi semplicemente il fatto che la nostra azione non può che uscire da quelle maglie, da quella rete, e modificare il reale per poi vedere se è una tecnologia che, insomma, in un mondo diverso può avere del positivo. Direi che con questo
0: può bastare, sì, sottrarsi sì, ma capire cosa fare della sottrazione, perché non basta solo sottrarsi e non utilizzare internet per fare qualcosa. E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo. La giornata da Marigliano, 1° maggio, occhio all'ingranaggio continua, non abbiate paura della pioggia perché siamo al coperto e in calorosa compagnia. Noi vi lasciamo e mi concederete un pezzo di Mumu. Volevi dire qualcosa?
1: Noi volevo giusto ricordare, ciao, siamo di Radio Neanderthal. No, non vuoi dire qualcosa?
0: No, l'abbiamo detto un paio di volte, no, però diciamo, siamo di Radio Neanderthal, attualmente come regia radio siamo a Santa Fede Liberata, e si sta riattivando anche la nostra regia al terzo piano autogestito a Palazzo Gravina. E adesso io vi lascio con un pezzo romantico e suggestivo. Ciao ragazzi e buon 1° maggio!

perché noi diciamo che siamo così e siamo così, ma abbiamo un serio problema di autoritarismo che ci deriva dalla nostra formazione cattolica, dall'ascito della nostra società cristiana e dal fatto che alla fine com'è possibile che non si è mai messo in discussione la forma di vita militante, il fatto che non si desiderano mondi altri qui ed ora e che abbiamo perso la capacità collettiva di immaginare soluzioni altre al presente in senso radicale, e che ogni volta che si è provato a parlare di questa cosa, o la si portava a un livello iper, super, diciamo, accademico, oppure non se ne poteva parlare come un sapere di popolo.

miseria, a volte i processi di lotta ci soggettivizzano e non riusciamo più a tornare indietro dal noi militante, e quindi dobbiamo per forza rimanere lì, sennò tutta la nostra vita è messa in discussione.

succede ai nostri spazi, perché succede questo nella nostra città. Cioè, è inutile cercarlo sempre fuori di noi, ma assumerci la responsabilità che abbiamo abbandonato processi di lotta, non abbiamo tessuto una memoria collettiva particolare.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.
9: Ah, ciao Pia Giovanni.
10: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
9: Che stress, devo chiudere il conto in banca, un sacco di scartoffie, burocrazia.
10: Ma va, io ci ho messo un attimo.
9: E come hai fatto?
10: Semplice, la mia banca è indifferente, mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
9: Dall'America? Ma ci vorrà una vita!
10: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
9: L'indifferenza si vede.
11: Il collettivo autistici in banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
9: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. Il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito, senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa.
1: And now, the news.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Emma.
1: Trentaquattro, basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
2: Sì.
1: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, buco di culo. Scusi il termine.
2: No, ciao. Non è che...
3: Ciao.
2: Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
1: Leccalo! Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
2: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
1: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
3: Volete, va bene, vado giù.
4: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
8: Radio Wombat.
0: Da sempre
8: e obiettivamente
9: la migliore.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

La matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

Eccoci, eccoci all'acqua. Siete su Wombat, su Radio Wombat, la radio autogestita del sottobosco fiorentino, che ci state ascoltando via etere, se così vogliamo, ovvero tramite le libere frequenze AM su livello 1359, oppure stiate ascoltando la radio attraverso il nostro web streaming su radiowombat.net. Ecco, nominato l'etere, ma che strana parola, eh? Comunque, anche a livello, diciamo, informatico, questa Sbloccami è una trasmissione che parla di tecnologia, in particolare del rapporto profondo che abbiamo, con le nostre tecnologie, come ci interagiamo, come influenzano le nostre giornate, eccetera. Anche in ambito più stretto, diciamo, tecnologico, le reti, diciamo, non wifi si chiamano Ethernet, quindi la rete dell'etere. Ma non starò a parlarvi di questo, anche perché l'etere, come vi ho appena detto, viene generalmente associato alle onde radio e abbiamo su Radio Wombat una trasmissione che parla proprio di radio alla radio, che si chiama Metaradio, va in onda il giovedì alle 19, quindi magari lascio questo piccolo approfondimento a voi, a andarvi a guardare magari qualche puntata di Metaradio.

Ho iniziato con Eccoci all'acqua per indicarvi, diciamo, un momento di imminente difficoltà, se vogliamo, perché vi anticipo in maniera un po' indiretta così l'argomento di questa puntata, dal momento che avendo parlato dello smerdamento di WhatsApp le scorse volte, inevitabilmente approdiamo alla inospitale isola di Instagram.

ne parleremo, come abbiamo fatto la scorsa volta, seguendo ciò che la stessa applicazione, la stessa piattaforma ci suggerisce in qualche maniera, esplorando l'interfaccia e seguendo i suoi consigli nascosti e nemmeno più di tanto nascosti, che ogni volta condizionano in qualche maniera i nostri comportamenti sull'applicazione o sulla piattaforma, insomma.

E in questa esplorazione cercheremo di trovare anche quelle caratteristiche, opzioni che possiamo invece usare e riutilizzare a nostro vantaggio. In questo, oggi ci verranno in soccorso due persone affezionate alla trasmissione che hanno voluto portare la propria esperienza per anche per cercare magari di sbloccare qualche nuova pratica collettiva.

E come in parte state ascoltando in sottofondo, ci seguiranno tre album, di cui insomma in alternanza un pezzo alla volta per album, che anche a livello stilistico in contrapposizione tra loro ci accompagneranno tra le montagne russe dell'algoritmo. Quindi ascolteremo e stiamo ascoltando adesso Orchestra Baobab con l'album Pirate Choice. Poi sentiremo il collettivo Cicale con Bufo Bufo, loro vengono da Genova. E dopo i Jackson Pollock con l'album Cherry Go, e loro invece vengono da Bologna.

E con Mamba Marimba del collettivo Cicale iniziamo a entrare nel merito della questione. Quindi scarico l'applicazione di Instagram e vi dirò se l'avete cancellata per qualche motivo. Adesso è il momento giusto per riscaricarla. Quindi la scarichiamo per vedere cosa abbia da dirci. Premetto che pensavo veramente fosse un attimino più difficile l'analisi, chiaramente ho già fatto una prova, ho scaricato, ho guardato un po' cosa aveva da dirmi, ma c'è da dire che questa merdificazione, questa inscittification, smerdamento, come lo vogliamo chiamare, di ciò che è diventata l'esperienza digitale sulla piattaforma è talmente palese che è bastato scaricarla e basta per trovare già i primi indizi.

Allora, ricordiamo come ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, in cui abbiamo trattato WhatsApp. Due puntate sono state dedicate a quella piattaforma, per ora che è sempre di Meta, quindi Instagram e WhatsApp e Facebook, tra gli altri servizi, sono appunto della stessa azienda. Bene, queste piattaforme, questa azienda è strutturalmente sottoposta a un processo che è stato coniato recentemente da Cory Doctorow, che è uno studioso di media, che si chiama enshittification. Questo processo in cosa consiste? Praticamente la maggior parte di queste aziende che all'inizio sono startup ricevono molti finanziamenti da gente che ci vuole fare soldi con il loro progetto e quindi dice va bene, tenete tutti questi miliardi e magari gli danno anche tanti parecchi miliardi, parecchi per camparci e pagarci gli stipendi, i costi di infrastruttura, quindi server e quant'altro per svariati anni, quindi in quegli anni lì non hanno bisogno di preoccuparsi di alcun modo per fare profitto. E quindi iniziano a offrire un servizio quanto più pulito e bello possibile, perché tanto non gli interessa, diciamo, far ricadere sugli utenti, no, l'onere di pagare, perché tanto gli stanno già dando gli investitori. Ebbene, una volta che questi 5-10 anni sono passati, in cui appunto i soldi degli investitori quindi sono finiti, queste aziende devono trovare il modo per fare soldi e rendere ciò che gli è stato prestato agli investitori. E quindi inizia così il processo di smerdamento, l'abbiamo chiamato qua in trasmissione, enshittification, l'ha chiamato Cory Doctorow, appunto, in cui l'interfaccia e i servizi di quello che sembrava un bel giardino rigoglioso digitale, una bella piazza in cui potersi esprimere e stare in contatto con le persone, inizia a diventare, ecco, invece molto più ostile, perché magari compare molta più pubblicità, compaiono meccanismi più aggressivi per coinvolgere gli utenti e quant'altro. Perché no, poi compaiono opzioni a pagamento, come abbiamo visto la scorsa volta con l'abbonamento WhatsApp Plus, ma c'è anche Instagram Plus che magari accenneremo, e quindi ecco inizia l'enshittification, e adesso ci ascoltiamo giustamente Jackson Pollock.

E quindi dicevamo, apriamo, scarichiamo l'applicazione di Instagram, la apriamo e io personalmente mi aspettavo di trovare due campi, diciamo la mail, il nome utente e password da inserire per cliccare accedici, accedi all'account o comunque un pulsante registrativo e un pulsante accedi o cose del genere. Invece, con abbastanza stupore, noto che scarico l'applicazione, la apro e mi viene chiesto di accedere con WhatsApp. E mi viene il dubbio quindi, ma com'è possibile? Perché io sono sempre personalmente stato molto attento a non condividere la rubrica con Google, con Instagram, anche se per forza di cose deve essere condivisa con WhatsApp, a non collegare gli account, a non mettere il numero di telefono su Instagram. Perché non ne avevo voglia, avevo già il nome utente, non capivo, e la mail, quindi non mi serviva. Eppure apro l'applicazione e mi viene proprio scritto continuare con WhatsApp, cioè continua con WhatsApp, con la foto di profilo che io ho su WhatsApp, che ho nel profilo di WhatsApp che utilizzo. Poi farò riferimento a tante schermate che io sto guardando e che magari vi capita di vedere anche voi mentre esploriamo l'applicazione, iniziamo a esplorare l'applicazione, ma le metterò magari nell'articolo della puntata su radiowombat.net, quindi ve le potrete anche guardare in alternativa direttamente mentre ascoltate il podcast. Quindi vedo che appunto c'è una bella, chiaramente un'opzione consigliata, un pulsante in blu bello luccicante con continua con WhatsApp. Sotto invece c'è un'opzione inizia la sessione con un altro account e sotto in fondo una cosa che non sembra nemmeno un pulsante perché c'è solo la scritta, crea un account nuovo. Molto interessante perché qui ci sono tre opzioni, ne vengono presentate due principalmente come opzione e come pulsanti, di cui una chiaramente è incentivata perché bella colorata. E quindi cosa facciamo? Beh, clicchiamo, continua su WhatsApp, vediamo, magari ci riescono a convincere.

Quindi clicco continua con WhatsApp per accedere a Instagram, ma prima mi volevo appunto capire come sia possibile, cioè come mai Instagram mi chiede di continuare su WhatsApp se io nella pratica l'account Instagram e l'account WhatsApp non li ho mai collegati in alcuni modi, in alcun modo. Allora, c'è da dire che Meta sicuramente collega queste due informazioni perché in qualche maniera l'applicazione di Instagram e l'applicazione di WhatsApp comunicano tra di loro all'interno del telefono e quindi Instagram, l'applicazione di Instagram è in grado di vedere e capire quale altro account WhatsApp è collegato nel telefono che sto utilizzando, per esempio.

Per esempio, banalmente, aprendo le due applicazioni, quindi WhatsApp e Instagram a distanza di poco tempo, le connessioni che il mio telefono fa verso i server di Instagram e WhatsApp provengono da uno stesso dispositivo, da uno stesso indirizzo IP, si dice. E quindi, essendo appunto i server di Instagram e di WhatsApp della stessa azienda, questa azienda che è Meta riesce facilmente a riconoscere che le due connessioni a due account, che magari possono essere anche due account diversi perché non ha nessun identificatore specifico che li connette tra di loro, però provengono dallo stesso dispositivo e quindi con le opportune semplificazioni dalla stessa persona, ecco, per esempio. E in questo caso le semplificazioni non sono inopportune perché stiamo tralasciando, insomma, con questo esempio tutto il resto dei dati che vengono raccolti da Meta e che li aiuta a identificare univocamente, in maniera specifica, l'identità di una persona e connetterci a questa identità ai vari account che ha sulle piattaforme di Meta, Instagram, Facebook e WhatsApp.

Quindi, continuando a cercare di capire come abbia fatto, diciamo, l'applicazione di Instagram a capire che io avevo già un account WhatsApp sul telefono, quale account? Perché mi mostra la mia foto, la foto del profilo del mio account di WhatsApp. E insomma, come abbia fatto a collegare le cose. Magari facciamo anche un esempio della vita di tutti i giorni, se vogliamo. Allora, facciamo finta che lavoriamo alle poste. E ci passano sotto sul banco le varie lettere, diciamo, che dobbiamo smistare. Quindi, non apriamo mai le buste che ci arrivano, ma ce ne arrivano due nello specifico e vediamo che il mittente è lo stesso e che l'indirizzo scritto non è nemmeno un indirizzo normale di casa, ma c'è pure un interno, l'interno magari della stanza da cui è stato scritto questa lettera. In più, vediamo che questi dati scritti, insomma, l'indirizzo del mittente, qualunque sia il destinatario, adesso non ci interessa, l'indirizzo del mittente è scritto pure con la stessa calligrafia su entrambe le buste. E quindi con un indirizzo così specifico a livello proprio di interno del posto, con la stessa calligrafia, bene, capiamo che anche non aprendo la busta che stiamo indirizzando, ricordiamoci, noi stiamo facendo finta di lavorare alle poste, diciamo, potremmo ben capire che magari la busta è stata scritta, cioè insomma la lettera, il contenuto è stato scritto dalla stessa persona, dato che l'indirizzo da cui proviene è lo stesso e la calligrafia pure. Ecco, con questa parabola, con questo esempio, vedete che non è importante leggere il contenuto di un messaggio se poi si hanno tante altre informazioni che ci possono dire molte cose sull'identità di chi l'ha scritto, no? E possiamo quindi plausibilmente pensare che Meta segua meccanismi simili, solo che al posto della calligrafia abbiamo tanti altri identificatori, come la connessione a cui il dispositivo è attaccato, la posizione del dispositivo, quindi l'indirizzo IP, che è tipo un indirizzo sul web che identifica anche a livello di posizione globale, ecco, tutte le volte che ci connettiamo a internet, ma anche l'identificatore univoco del telefono, le abitudini di comportamento sulle applicazioni, il modo di digitare, insomma, ci sono tante etichette che ci vengono messe addosso durante l'utilizzo di queste piattaforme che aiutano Meta a capire qual è la persona che sta usando la loro applicazione senza esplicitamente chiederlo o diciamo trovare dati che collegano all'identità reale.

Quindi, dopo questa premessa, ma ce ne saranno tante altre di premesse in questa puntata, dicevamo che Instagram ci propone, appena scaricata l'applicazione, di continuare con WhatsApp, con l'account WhatsApp, invece di accedere normalmente. E quindi, insomma, ci clicchiamo su questa opzione. E vediamo come la prima cosa che ci compare è: vuoi creare un nuovo account di Instagram con WhatsApp? E sotto un bel riquadro con il nostro numero di telefono, la nostra foto profilo di WhatsApp, e sotto la prima informazione che ci danno è: di nuovo, non renderemo mai pubblico il tuo numero di telefono senza il tuo consenso. E la scelta di mettere questa informazione come prima informazione è chiaramente per rassicurare e distogliere l'attenzione dal motivo per cui lo fanno. Ecco. Ma qual è questo motivo? Cioè, perché vogliono incentivare la creazione dell'account Instagram o comunque l'accesso tramite WhatsApp? Notiamo anche che scrivono spesso sempre le stesse cose. Abbiamo visto nelle scorse puntate di WhatsApp che ripetevano più volte: i tuoi messaggi sono crittografati end-to-end e nessuno può leggere i contenuti delle tue conversazioni. In questo caso dice appunto: il tuo numero non sarà condiviso con nessuno senza il tuo consenso, eccetera. Sì, utilizzano sempre queste tesi perché tendenzialmente sono le uniche che possono utilizzare per rassicurarci, ma che tendenzialmente sono frasi vuote, però lo vediamo più avanti.

Ecco, vediamo come si propongono, perché insomma continua la schermata in cui poi, nella quale potremmo in fondo procedere per creare l'account Instagram tramite il nostro account WhatsApp e ci cercano di spiegarci, Meta cerca di spiegarci attraverso tre sezioni, elenchi puntati, che cosa ci guadagniamo, perché ci conviene. E ecco cosa c'è scritto. Nella prima sezione viene scritto: se ci permetti di collegare i tuoi account Meta, quindi gli account Instagram, Facebook, WhatsApp, nel centro di gestione degli account, che è quello che ci stanno chiedendo sostanzialmente, possiamo offrirti. Personalizzeremo ancora di più la tua esperienza pubblicitaria e calcoleremo meglio il suo rendimento. Ma nella pratica cosa vuol dire? Quindi tracciare magari meglio la condivisione di vari contenuti sponsorizzati e meno con la nostra cerchia sociale, per esempio, o in ogni caso cercare di tracciare quanto più possibile il vostro comportamento con il contenuto sponsorizzato per sapere meglio poi come venderlo alle aziende che si vogliono sponsorizzare. Ecco, sostanzialmente questa frase cela un po' anche questo aspetto qua.

Quindi, accedendo con WhatsApp o comunque collegando l'account WhatsApp e l'account di Instagram in questo centro di gestione degli account, come lo chiama Meta, un'altra cosa che faranno e che potranno fare, e ce lo dicono come se fosse un nostro vantaggio, personalizzeremo il contenuto e i suggerimenti per te e per le altre persone anche. Questo è molto importante. Inoltre, se si approfondisce questa questione, a questo punto nello specifico, cliccando nel pulsante tipo più informazioni nell'elenco puntato, esce un articolo di Meta che dice che, insomma, con questo processo aiutano le organizzazioni, in questo caso è carino perché invece di chiamarle aziende, come principalmente sono gli enti che pagano le sponsorizzate su Instagram, su Facebook, le chiama qua organizzazioni. Aiutiamo le organizzazioni a capire in che modo le persone interagiscono con i loro post, video e altri contenuti. E di nuovo qui, altri contenuti. Nemmeno quelle dell'organizzazione, cioè nemmeno. Cioè si propone di fornire agli enti, le aziende che pagano contenuti sponsorizzati, non solo le dati sul coinvolgimento dei loro post, ma anche su altri contenuti. Poi, un'altra cosa che scrivono nella sezione è: usiamo le informazioni dei vari account che decidi di collegare per contare in modo più preciso le persone e capire come usano i nostri prodotti. Quindi, di nuovo, per cercare di identificare più, in maniera univoca le persone rispetto ai propri account e insomma, cercano di affinare le raccomandazioni che magari ci vogliono offrire, che siano sul feed di Instagram oppure per esempio dei canali da seguire su WhatsApp, perché da un po' ci sono anche questi canali. E poi un'altra cosa che ci dicono è: potrai usare l'opzione di esperienza connessa. Comunque, cioè, insomma, hanno tirato fuori questo termine. Ovvero condividere il contenuto da un profilo all'altro più facilmente. Per esempio, se si connettono gli account, immagino che si possa pubblicare una storia su Instagram e pubblicarla in automatico anche come storia WhatsApp. E poi, come ultima cosa, in questa lista in cui loro si propongono, cioè ci spiegano i motivi per cui è conveniente unire gli account, miglioreremo i nostri prodotti e ti offriremo attività opzionali e io aggiungerei magari a pagamento, che diventeranno magari a pagamento tramite il pagamento tramite la nostra attenzione oppure in soldi, come hanno fatto con gli abbonamenti WhatsApp Plus e Instagram Plus, insomma.

Questa era la prima sezione, il primo elenco puntato in cui cercavano di convincerci sul perché fosse una cosa molto utile e pratica unire gli account WhatsApp e Instagram. Poi c'è la seconda sezione in cui c'è un punto pratico e ci dicono: potrai modificare le impostazioni relative ai tuoi account tutte in uno stesso punto. Finalmente, finalmente semplifichiamo tutte queste infinite impostazioni che sempre non ci capiamo niente, e peccato che hanno scelto loro come strutturare queste impostazioni. E adesso vengono da là, vengono qua, che ci dicono: ma le impostazioni di tutte queste applicazioni sono un casino, noi ti offriamo la soluzione, ti mettiamo tutto insieme e li potete modificare da lì. Ecco, vediamo qua che l'analfabetismo digitale a cui siamo state indotte nell'utilizzare le piattaforme Meta, perché diciamo ce le hanno messi loro in mano questo strumento, ed è stata una scelta del tutto consapevole quella di darci uno strumento che non sapessimo, diciamo, utilizzare, cioè sappiamo utilizzarlo nella maniera più base, insomma, quella che ci viene consigliata dall'interfaccia, ma non sappiamo, per esempio, tutte le varie impostazioni che si possono cambiare anche a nostro vantaggio, eccetera, perché chiaramente è a vantaggio dell'utente, non della piattaforma, e quindi viene disincentivata. Quindi c'è un'intenzionale complicazione delle impostazioni in labirintici percorsi per modificarla. Ecco, questa, diciamo, intenzionale complicazione fatta dall'azienda stessa diventa funzionale alla proposizione di valore della loro merdificazione, per ottenere quindi un consenso esplicito che adesso è necessario grazie alle regolamentazioni europee. Quindi cosa voglio dire? Ci hanno costruito delle applicazioni, dei servizi, complicandoli sempre di più, anche perché si dovevano adattare alle legislazioni e facendo in modo che il nostro utilizzo fosse molto instabile, cioè sappiamo utilizzare in una maniera, non ci scombussolate troppo perché io lo utilizzo per questo e basta. Adesso ci dicono che volendo possiamo semplificarti la cosa, però cosa devi fare? Connetti tutti i tuoi account. Quindi cercano di convincerci che sia una scelta pratica collegare i nostri account, così finalmente potremo facilmente modificare delle impostazioni di questi, magari anche alcune relative alla nostra vera privacy, in uno stesso posto, quando in realtà per avere questa cosiddetta semplificazione delle impostazioni stiamo continuando ad aprirgli sempre più finestre sulla nostra quotidianità e intimità.

Questa era la seconda sezione. Nella terza sezione di questa pagina, in cui cercano di convincerci ad accedere con WhatsApp, collegare gli account con Instagram e quant'altro, c'è la parte più simpatica, devo dire, perché è veramente esilarante. E l'ultimo punto sono tre, insomma, l'ultima sezione è un elenco puntato di tre, insomma, frasi. La prima è. Insomma, il titolo, scusate, è Un modo per amministrare le tue informazioni. E poi il primo punto. Se non vuoi che combiniamo e usiamo le informazioni dei tuoi account, non ti preoccupare. Puoi sempre togliere il permesso quando vuoi. Il secondo punto dice: se smetti di dare il permesso, smetteremo di combinare le tue informazioni. Praticamente dicono la stessa cosa, giusto per allungare la lista, perché poi c'è un terzo, che è quello chiaramente più spiacevole: le informazioni che hai condiviso continueranno a essere combinate. Cioè, quelle che hai già condiviso, insomma. Bellino. Quindi ricordiamoci che una volta che colleghiamo gli account, le informazioni che quindi diamo, a cui diamo lo esplicito consenso per essere collegate tra i vari account, quindi commercializzate e quant'altro, non possono poi essere più scollegate, anche se riscolleghiamo gli account, ma possono solamente essere definitivamente eliminate se eliminiamo gli account. Quindi, nel caso in cui vogliamo invece mantenere gli account, quelle informazioni ormai sono state monetizzate, commercializzate e estratte e collegate e non ci possiamo fare più niente. Infatti nel 2021 l'autorità irlandese ha multato WhatsApp per 225 milioni di euro proprio per mancanza di trasparenza sulla condivisione di dati con le altre società del gruppo, ovvero Meta.

Quindi, dopo questi paragrafi in cui cercavano di convincerci, questa volta non ci hanno convinto, quindi scegliamo di non continuare con WhatsApp, ma comunque, scegliendo di non continuare, ci viene chiesto di inserire il numero di telefono per registrarci o per accedere, anziché la mail, in questo caso per registrarci nello specifico. Anche questo stesso opzione, diciamo, che viene presentata, perché tra l'altro nell'interfaccia in cui ci viene presentata ci viene detto inserisci il numero di telefono e l'opzione di scegliere invece la mail è disincentivata tramite un bottone grigio invece che un bottone blu. Ecco, questo anche è un segno di incentivization, dato che Meta ormai non ha alternativa e ha bisogno di identificare univocamente gli utenti, dato che è più remunerativo, e con il numero di telefono si può fare, dal momento che, a differenza della mail, è molto più difficile avere un numero di telefono non connesso a un'identità fisica, quindi reale, con documento di identità. Quindi il telefono è un identificatore univoco per definizione. E in più è proprio il dato che abbiamo utilizzato per registrarci su WhatsApp, quindi diciamo conviene molto a Meta farci utilizzare quello per registrarci sui vari servizi. Possiamo quindi, come vi ho detto, però anche decidere di registrarsi con la mail oppure di dire che abbiamo già un account e fare il login. E come vi avevo anticipato prima, tornando nella schermata principale, quella che ci compare appena scaricata l'applicazione, prima di entrare nell'account, c'era una terza opzione in fondo che era l'opzione di crea un account, però mostrata non come un pulsante, è mostrata come una scritta molto piccola sopra il logo di Meta che quasi non si nota, ecco, bisogna farci un attimo di attenzione. E riporta anche lei alla schermata per registrarsi con il numero di telefono. Questo, diciamo, anche questa differenza tra registrarsi con il numero di telefono e registrarsi con l'account di WhatsApp, il numero di WhatsApp, perché viene anche, diciamo, mostrato come se ci stessimo comunque registrando con il numero di telefono. Ecco, sono due cose radicalmente differenti. Cioè, se io mi scrivo con il numero di telefono, rendo comunque estremamente facile a Meta il processo di magari delineare le mie cerchie sociali per poi usare quelle informazioni ai fini di massimizzare il tempo sulla piattaforma, ma su questi argomenti poi ci torneremo. Iscrivendomi invece non solo con il numero di telefono, ma direttamente con l'account WhatsApp, oppure in maniera equivalente decidere di collegare un account WhatsApp a un account Instagram, non stiamo solo consentendo a Meta di monetizzare direttamente sui nostri rapporti sociali tramite l'aumento del nostro coinvolgimento sulla piattaforma, ma stiamo esplicitamente fornendo a Meta il nostro consenso per utilizzare e monitorare i loro risultati pubblicitari e rivendere tali dati alle aziende che vogliono pubblicizzare qualcosa, che sia per la vendita o per propaganda politica, per esempio.

Quindi, per ricapitolare, nel caso in cui abbiamo differenti account, tipo un account Instagram e un account WhatsApp, che non sono direttamente collegati, i nostri profili vengono comunque molto probabilmente associati alla nostra identità univoca, fisica, vera, ma le informazioni che vengono estratte non possono rientrare in meccanismi direttamente commerciali delle aziende, quanto invece possono contribuire a quello che si dice migliorare i loro servizi, che in altre parole è cercare di farci aumentare più tempo, cioè farci aumentare il tempo che spendiamo sulla piattaforma. Nel secondo caso invece, in cui unifichiamo l'account, li colleghiamo, come ci cercava di consigliare l'interfaccia, quei dati, la maggior parte dei quali, ricordiamoci, vengono già comunque estratti, vengono indissolubilmente collegati ad un'unica identità digitale e fisica, la nostra, senza margine di incertezza, e vengono usati per monitorare attentamente e migliorare direttamente anche i loro processi commerciali, come per esempio i post sponsorizzati, dal momento che in questo caso forniamo il nostro consenso esplicito che è necessario in Unione Europea.

Facciamo un ulteriore esempio, però questa diciamo è più una mia speculazione, un possibile prodotto che Meta potrebbe offrire grazie alle persone che unificano gli account è dire nello specifico quante persone, per esempio, abbiano condiviso un contenuto sponsorizzato di un'azienda, se lo hanno per esempio rinviato da Instagram a WhatsApp e quanto una volta rinviato su WhatsApp tale contenuto abbia continuato ad essere ricondiviso e dove. Insomma, possono offrire agli inserzionisti analisi molto più granulari sui contenuti che decidono di sponsorizzare, dal momento che appunto offriamo il nostro consenso esplicito alla commercializzazione di tali informazioni. Un altro motivo non, insomma, scontato, per cui cercano di far unificare questi account è per creare appunto un loro meta, insomma, un ecosistema di meta, di piattaforme interconnesse più solido, così che magari appunto le persone piano piano diventano più invogliate a farsi l'abbonamento appunto WhatsApp Plus, Instagram Plus, perché ho visto che in questa mertificazione della cosa si può fare anche l'abbonamento congiunto del tipo faccio il pacchetto Meta Plus o come cazzo si chiama e lì c'ho l'abbonamento in tutte queste varie piattaforme. In ottica, diciamo, di sviluppi a lungo termine, sono sicuro che questa tecnica di unificare gli account possa giovare anche a quella cosa che non so se vi ricordate, si chiamava, insomma, la tiravano molto in giro per le notizie qualche anno fa, prima dell'intelligenza artificiale, ovvero il metaverso, quella roba dei visori AI, eccetera, che Meta, essendosi richiamata così per i vari scandali con Cambridge Analytica del 2018, insomma, in quegli anni laggiù, ha dovuto fare questo rebranding, cambiare nome in Meta. Proprio per metaverso, perché vuole fare questa cosa con i visori AI, cioè insomma, no, visori insomma, artificiali, e quindi diciamo creare un ecosistema più solido di piattaforme loro magari potrebbe aiutarli anche in questo, diciamo, progetto di visori e realtà aumentata.

Quindi, dopo aver analizzato questa prima schermata, possiamo insomma concludere che queste aziende tech non si fanno ormai alcuno scrupolo nell'adottare interfacce retoriche e design aggressivamente confondenti. E infatti solamente le prime schermate ci hanno tenuto non poco a parlarne, insomma, ancora prima di entrare nella piattaforma. Hanno evidenziato parecchi argomenti a riguardo. Ma continuiamo finalmente e una volta che avremo fatto il login o ci saremo registrati o quant'altro, insomma, una volta che abbiamo fatto l'accesso alla piattaforma, atterreremo sulla home, sul nostro feed, se così vogliamo chiamarlo. Se non vi è già stato chiesto, questo sarà il momento in cui vi apparirà una finestrina sul telefono in cui vi viene chiesto di attivare le notifiche per Instagram, dal momento che le notifiche sono uno degli strumenti più potenti che la piattaforma e i dispositivi elettronici in generale utilizzano per stringere il legame con l'utente. Ora, io in questo caso ho cliccato no, voi fate un po' quello che vi pare secondo le vostre esigenze, chiaramente, ma con la consapevolezza che accettare l'attivazione delle notifiche attribuirà allo strumento una possibilità di azione attiva nei vostri confronti, di richiamo sostanzialmente, di richiamo all'attenzione per giunta, a sbloccare lo schermo e guardare cosa vi è arrivato, invece di farlo voi intenzionalmente quando vi passerà per la mente o nel momento della giornata che avete predisposto per un po' di frizzante scrolling.

diciamo, l'interfaccia generale dell'applicazione una volta fatto il login. E come abbiamo già detto, spesso e volentieri le aziende giustificano l'aggiornamento dei termini e condizioni oppure l'accettazione di certe nuove funzionalità con la retorica che con quelle miglioreranno i propri servizi. Migliorare i servizi significa anche e soprattutto aumentare il nostro engagement, il nostro coinvolgimento, perché quello è il parametro che le aziende di intrattenimento utilizzano per valutare quanto sia buono il loro servizio. Più la gente lo usa e più funziona bene, secondo la loro narrazione, allora meglio è.

E nel caso dell'interfaccia di Instagram, migliorare il servizio significa anche mettere i pulsanti, posizionare le varie schermate, come per esempio quella, la schermata dei messaggi, la schermata dei reels, insomma, le varie sezioni dell'applicazione, le notifiche, eccetera, nel punto che massimizza, ovvero rende massimo, il tempo speso dall'utente sulla piattaforma. E tali caratteristiche non sono per forza uguali per tutti e tutte, cioè la posizione dei vari pulsanti, delle varie sezioni dell'applicazione, come ci si arriva, quella barra in basso che abbiamo, no, per passare dalla home ai reels ai messaggi, non deve essere per forza uguale per tutti e tutte. Infatti le piattaforme conducono periodicamente dei test anche in sottogruppi di utenti estremamente piccoli e raggruppati secondo variabili che non ci sono date, quindi magari secondo variabili, che ne so, demografiche oppure di comportamento, insomma, possono essere qualunque, e diciamo, dividono la loro base utenti in vari sottogruppi e posizionano questi vari bottoni dell'interfaccia, tipo i messaggi, le notifiche, eccetera, come abbiamo detto, per passare da schermata a schermata, in punti differenti. Così riescono a capire quali sono le interfacce che portano a più engagement per gruppi di utenti differenti e applicarle poi su larga scala. Questo, che in gergo si chiama A/B testing, viene utilizzato anche in tanti altri ambiti, però sostanzialmente propongono differenti, cioè, insomma, differenti versioni del loro servizio a utenti differenti, a gruppi di utenti diversi, e poi vedono quali ci stanno di più sulla piattaforma. E poi, una volta che l'hanno trovata, estendono questa nuova interfaccia a tutti gli altri. L'interfaccia che avrò sotto gli occhi adesso è quella che viene generalmente valutata come ottimale da Meta in questo momento, ma vi ricorderete che ad un certo punto i messaggi stavano tipo in alto a destra, con accanto il pulsante più per aggiungere contenuti, storie, insomma, pubblicare qualcosa. Oppure ad un certo punto era uscito addirittura un pulsante shop, che se non sbaglio era il secondo sulla destra in basso, nella barra in basso. Adesso invece abbiamo la home come prima schermata sulla sinistra e poi accanto a destra abbiamo i reels. Cioè, accanto sulla destra della home abbiamo i reels, poi i messaggi diretti e infine il tasto cerca con le varie raccomandazioni. Poi, ultima a destra, c'è il profilo. Queste tre opzioni, che sono nel mezzo, quindi reels, messaggi diretti e il tasto cerca con le raccomandazioni, sono state posizionate lì perché sono state determinanti per l'azienda come

confermato dall'azienda stessa per aumentare l'engagement delle persone su Instagram, perché la cosa che vi ho detto riguardo che migliorare i propri servizi è in realtà migliorare l'engagement, è proprio una cosa che dice l'azienda stessa, cioè è quello il parametro per valutare i propri servizi, cioè più la gente ci sta sopra e più stiamo facendo un buon lavoro. Infatti dicono che il 50% del tempo speso sulla piattaforma è speso sui reels, sui video brevi, i video brevi.

Quindi questa cosa di iniziare a testare diverse interfacce era iniziata nel settembre 2020, in cui venivano testate principalmente tre interfacce diverse, tre layout differenti della barra di navigazione che abbiamo in basso quando apriamo l'applicazione. E poi, diciamo, uno di questi ha vinto, è risultato quello più efficiente dal loro punto di vista, ovvero i Reels al centro, lo shop nella barra a destra, in fondo a destra, e i like e pubblicare qualcosa spostati in alto a destra, come vi dicevo prima, e fu rilasciato nel novembre 2020. Poi, un'altra cosa che magari vi ricordate è che a un certo punto il feed, la home, aveva i post a schermo intero. E quindi si scorrevano proprio a schermo intero come se fosse una carrellata e non un unico feed.

E poi si arriva, diciamo, dopo altri test, eccetera, si arriva alla configurazione di cui abbiamo appena parlato, che i Reels non sono più nel centro ma sono accanto alla home. Nel centro, se non sbaglio, ci stanno i messaggi, che è diventata una parte molto centrale dell'applicazione, anche perché appunto le persone tengono molto a interagire in maniera privata con altre persone, dato che ormai la sezione commenti dei post è diventata un putiferio anche per le stesse dinamiche di funzionamento dell'algoritmo, che poi magari approfondiremo. E una nota tecnica, diciamo, su questo cambio di interfacce: non serve fare l'aggiornamento dell'applicazione per avere un cambio di interfaccia, perché può essere fatta da Instagram stessa, che insomma, senza farti aggiornare l'applicazione, manda un messaggio alla tua applicazione e ad altre, chiaramente alle persone che sono coinvolte in questo test, in questo ipotetico test sto parlando chiaramente, e modifica l'ordine. Cioè, insomma, quindi è fatto dal server, non serve applicare nessun aggiornamento.

C'è da dire però che recentemente Meta ha avuto, almeno apparentemente, del filo da torcere da parte delle istituzioni e vari ricorsi in Europa, a causa delle interfacce manipolative che propone nell'applicazione in maniera simile a quelle che abbiamo visto all'inizio della puntata, quando l'interfaccia ci suggeriva in tutte le maniere di registrarsi tramite WhatsApp, ecco, Meta sta venendo multata o sta venendo chiamata a processo a causa di queste interfacce.

Ecco, queste interfacce si chiamano dark patterns e non sono più legali in Unione Europea, sono diventate illegali da almeno qualche anno. Chiaramente poi far rispettare questa regola alle aziende è molto complicato, immagino, perché non sta succedendo, continuano ad essere usate da tutte le parti. Comunque, i dark patterns sono quelle interfacce che mirano a disorientare e nascondere all'utente opzioni che magari farebbero i loro interessi, insomma, che magari farebbero l'interesse dell'utente, favorendo invece le opzioni preferite dalla piattaforma stessa che disegna l'interfaccia. Un chiaro esempio di dark pattern è per esempio quando, se vi capita di comprare un biglietto su Ryanair, insomma tutto quel labirinto che dobbiamo risolvere per non pagare opzioni aggiuntive. Ecco, quella lì è chiaramente una dark pattern.

0: E adesso, in relazione alle dark pattern, di cui per esempio diciamo sono tante interfacce che vediamo all'interno dell'interfaccia, ma non solo, cioè diciamo l'interfaccia manipolativa non è fatta solo da dark pattern, ma è fatta anche da altre caratteristiche come lo scroll infinito oppure l'autoplay dei video, eccetera. Sono tutte caratteristiche che cercano di consigliare delle azioni all'utente, in questo caso guardare il video o scorrere al prossimo post, anche se magari intenzionalmente non lo farebbe o lo farebbe molto di meno. Contestualmente a questo ci sentiamo adesso un contributo inviato da Ross, un'affezionata alla trasmissione, che ha voluto portare la sua esperienza e il suo vissuto a riguardo.
1: Ciao a tutti, io mi chiamo Ross e se dovessi fare un bilancio vi direi subito che le app che uso di più sul mio telefono sono sicuramente WhatsApp per la messaggistica e Instagram. Tanto, troppo, troppissimo Instagram. E voi direte, ma perché probabilmente lo usi anche per, non so, parte del tuo lavoro, gestisci una pagina, niente di tutto ciò, perché è letteralmente la mia finestra sul mondo. Sono perfettamente consapevole delle implicazioni e delle controindicazioni al riguardo, però è talmente troppo semplice e a portata di mano che ogni volta che io ho un dubbio, anche un momento vuoto, sospeso, mi rifugio lì. Apro la pagina e comincio a scrollare fino al limite che tempo fa ora sto cercando di gestire sta cosa. Volevo proprio arrivare al fondo di tutti i contenuti che il mio feed riusciva a propormi nell'arco di una giornata prima di addormentarmi. Ora è diventato pressoché impossibile perché comunque seguo sempre più pagine perché io uso Instagram non solo ovviamente per mantenere i contatti con i miei amici, sia in zona che quelli lontani, e per quello in realtà si rivela anche abbastanza utile, ma soprattutto per anche le iniziative, cioè il mio algoritmo ormai è abbastanza domesticato di farmi capire quali sono le iniziative che in zona nella città dove abito potrebbero interessare. In questo diciamo risulta molto molto molto efficiente. E la cosa che posso notare è che almeno per me, se io durante una giornata devo concludere degli obblighi e dei doveri, in quei momenti cerco di stare il più lontano possibile dal telefono e concentrarmi. Però sto notando che poi io ambisco ad arrivare alla fine del mio obiettivo, non per stare in pace con me stessa, ma banalmente per poi rintanarmi, rintrufolarmi in quel flusso continuo di stimoli, di proposte, di boh, contenuti colorati che si muovono. Sono, come dire, incuriosita, cioè poi riprendo il telefono perché dico, Dio, non ho visto il telefono per tutte queste ore, quindi mi diverto e ora scrollo, vediamo chi mi ha scritto. E quindi poi dico, ma potrei usarlo per leggere, potrei usarlo per guardarmi un film, no? Praticamente poi tutto, gran parte del mio tempo libero se ne va lì. E quindi questo poi mi fa instaurare un senso di colpa di aver sprecato comunque il tempo della mia giornata dentro uno schermo e non nella giornata reale stessa.

Sì, ecco, grazie mille Ross, hai detto un sacco di cose interessanti e soprattutto grazie per aver deciso di comunicare questi tuoi vissuti che non sempre, cioè, insomma, sono cose di cui non si parlano, come mi hai detto, me ne hai parlato e che ti faceva piacere esprimere. Mi ha detto una cosa importante, anche il fatto che appunto per esempio il tuo algoritmo è addomesticato oppure che è utile o ti fa piacere appunto utilizzare la piattaforma perché ti consente di stare in contatto con persone che altrimenti non riusciresti a, insomma, con cui riusciresti a comunicare molto di meno ed è un tema da approfondire, sicuramente avremo l'opportunità di approfondirlo nelle puntate successive. Adesso ci concentreremo su invece il resto che hai detto, appunto questo fatto di dover per esempio scrollare, finire i post fino alla fine, oppure insomma questa voglia che hai e che abbiamo anche in tante di noi di aprire, insomma, della curiosità di aprire per vedere chi ci ha scritto cose e quest'altro. Ecco, dobbiamo sempre tenere a mente che questi comportamenti che abbiamo, per quanto siano sofferti, come hai espresso anche tu, ma io condivido completamente, non dipendono da noi, diventano nostri questi comportamenti perché vengono indotti, insomma, influenzati da il design della piattaforma, come abbiamo appena detto, tra i dark pattern, lo scroll infinito, l'autoplay, eccetera. Infatti, recentemente, come avevo detto, ci sono stati vari ricorsi a livello di Unione Europea. Per esempio, il Tribunale di Amsterdam stabilisce che il feed, ovvero l'ordine dei post che vediamo nella home, non deve essere per forza di default in ordine che decide l'algoritmo, cioè quando noi apriamo la home non è che i post sono in ordine tipo dal più recente, da quello pubblicato più recentemente a quello più vecchio, eccetera, ma decide l'algoritmo cosa mostrarci e questo è uno strumento di engagement, insomma, per farci sentire coinvolti molto potente da parte della piattaforma. Da poco, così continuiamo un attimo con l'analisi dell'interfaccia, se clicchiamo in cima insomma, nella nostra home di Instagram, se clicchiamo in cima dove c'è o il logo di Instagram oppure c'è scritto tipo per te, si apre una tendina con scritto chi stai seguendo oppure i preferiti. Ecco, cliccando lì, per esempio, cliccando le persone che segui, insomma, per vedere quel feed lì. Ci aprirà un feed alternativo che non è la home principale che abbiamo quando si apre l'applicazione, ma è un feed dei post delle persone e degli account che seguiamo, quello è in ordine cronologico, come era prima del 2014, era così Instagram. Praticamente il Tribunale di Amsterdam ha deciso che è ingiusto e manipolatorio mostrare tutte le volte che le persone entrano su Instagram il feed algoritmico, cioè quello che noi abbiamo in realtà di default, cioè quello con le storie in cima e sotto tutti i post che vengono consigliati dall'algoritmo. Ecco, Amsterdam ha deciso che non va bene questa cosa e che se l'utente clicca su il feed delle persone seguite, quello in ordine cronologico di cui vi ho appena parlato, allora questa scelta deve persistere, cioè deve essere in qualche maniera salvata all'interno dell'applicazione, così che l'utente quando ritorna nell'applicazione non gli viene messo di default il feed, quello in ordine cronologico, con le cose consigliate dall'algoritmo, ma gli viene mostrato invece il feed con le persone seguite in ordine cronologico. Quindi poi Meta ha fatto, questo diciamo è stata definita dal Tribunale di Amsterdam come una dark pattern, quindi vietata dall'articolo 25 del Digital Service Act dell'Unione Europea, e quindi da ora in poi gli utenti olandesi dovrebbero
avere questa possibilità di scegliere il feed in ordine cronologico e una volta che rientrano nell'applicazione, comunque continueranno ad avere il feed in ordine cronologico. Questa è una cosa che noi non possiamo fare perché questo provvedimento è stato preso solo a livello olandese, però ecco, insomma, è qualcosa.

In maniera simile, il 5 maggio 2026, il regolatore irlandese apre due indagini formali su Facebook e Instagram per violazione sempre degli articoli sulle dark patterns di base. Infatti, ci sono appunto sospetti dark pattern che impedirebbero agli utenti di scegliere un feed non basato sulla profilazione, quindi il feed algoritmico, perché ci viene sempre mostrato di default e certe volte l'applicazione, anche se stiamo visitando altro, magari la riapriamo e ci riporta di nuovo sul feed. Ecco, questa è una violazione, è una tecnica manipolatoria dell'applicazione, quindi rischia Instagram, cioè insomma Meta, rischia fino al 6% del fatturato di multa, sanzione fino al 6% del fatturato mondiale.

E una, l'ultima fresca fresca, il 10 luglio 2026, la Commissione dell'Unione Europea pubblica dei risultati preliminari di violazione del Digital Service Act per il design che cerca di creare dipendenza di Instagram e Facebook, quindi di nuovo scroll infinito, l'autoplay dei video, le notifiche e sistemi di raccomandazioni altamente personalizzate. Meta, secondo la Commissione, non avrebbe valutato adeguatamente i rischi per il benessere fisico e mentale, incluso quello di minori e adulti vulnerabili. E quindi, diciamo, la storia continua.

0: E ora, andando verso la conclusione, ci ascoltiamo il contributo di un'altra persona affezionata alla trasmissione che ha utilizzato un'opzione, uno strumento reso possibile dalla piattaforma stessa, ovvero quello di silenziare le storie in maniera, diciamo, particolare, non tanto quanto ha spiegato ora nel contributo dell'audio, quanto anche poi me lo spiegò a me in un'occasione, per organizzare, cercare di organizzare le proprie storie, cioè le storie che vede delle persone sulla piattaforma, in modo, diciamo, un pochino più funzionale. Ha trovato, diciamo, nello strumento Silenzia uno strumento per organizzare il proprio, diciamo, consumo dell'informazione in una piattaforma che fa di tutto per impedirti questo consumo organizzato, cioè, diciamo, questa informazione organizzata, ecco. Quindi sentiamo.
1: Radici sotto, rami sopra, una rete che si espande. La natura disegna le sue trame, rami si biforcano come sinapsi. Radici si allungano come pensieri.
2: Io sono un affezionato al podcast, prima di tutto. Detto questo, io con le storie cosa ho fatto? Da utilizzatore di Instagram, qualunque, non pensandoci, guardavo, mi trovavo a vedere mille storie di delle solite persone, conoscenti, amici e piano piano persone anche che magari ti interessavano meno, effettivamente avere notizie, contezza di cosa facessero durante le giornate costantemente, quindi ho iniziato a silenziare le storie di poche persone di cui magari non mi interessava più di tanto. E poi piano piano ho detto, ma forse la mia tolleranza nel sapere cosa fanno effettivamente le persone quotidianamente, nonostante riconosca l'utilità di Instagram, è molto bassa, cioè mi sono abbastanza rotto di continuare ad avere persone con cui di cui so esattamente cosa fanno, quando lo fanno, quindi ho ampliato piano piano le storie silenziate fino ad arrivare a un profilo in cui seguivo più o meno 1500 persone tra eventi, concerti, luoghi di aggregazione, quindi 1500 profili più che persone, e fino ad arrivare a un 30-40 persone che non ho silenziato nelle storie. Quindi in questo modo mi ritrovo a seguire la vita quotidiana esclusivamente delle persone di cui comunque sarei al corrente, cioè quelle 30-40 persone che magari seguo sono le stesse con cui ho delle interazioni durante le giornate, e quindi non ho informazioni vere e proprie aggiuntive di nuove rispetto a ciò che non potrei sapere nella mia quotidianità. E quindi ho iniziato ad applicare questa cosa anche con il mio profilo, e io ora pubblico solo ed esclusivamente quelle poche volte che pubblico negli amici stretti, perché sono le stesse 50 persone che vedo nella mia quotidianità, e dunque voglio evitare che le persone si facciano un'impressione di me esclusivamente in base a cosa posto, e come io volevo fare dall'altra parte. Quindi diciamo che c'è stato un po' un effetto di riflesso, e quindi ora di fatto, anche se ho Instagram che seguo molti profili, vedo le storie di 40 persone, e quando metto una storia me la vedo in 40, quindi restringo la cerchia di ciò che dovrebbe essere l'interconnessione assurda per un gruppo di amici ristretto. Più o meno questo è quello che ho fatto io, cioè quindi da un'applicazione ad altri profili, poi alla fine mi sono di riflesso messo delle restrizioni anche nel mio. Questo è stato il mio approccio all'Instagram.

Quindi vediamo come uno strumento che magari poteva essere pensato dalla piattaforma con obiettivi meno organizzativi, meno strutturati dal punto di vista da parte dell'utente, in questo caso, come ci ha detto questa persona, è servito invece per organizzare meglio, per cercare di modificare anche un po' gli input, le informazioni che si ricevono, diciamo, per prenderle in maniera un po' più, diciamo, decisa dall'utente stesso, ecco, non solamente come consumatore passivo di informazioni, ma decidendo, ok, io voglio avere delle informazioni riguardo a queste persone qua, che tra l'altro incontro anche nella mia quotidianità, e quindi, insomma, mi piace arricchire, diciamo, la loro conoscenza anche attraverso come si esprimono loro sulla piattaforma. E la stessa cosa ha fatto poi lui, come dice, di riflesso. Ecco, molto interessante questa questione. Io mi ricordo che questa persona mi disse anche che in periodi differenti aveva utilizzato questo silenziare o meno le storie, per esempio silenziando tutte le storie di persone, per esempio, e mantenendo non silenziate solamente le categorie di profili che magari erano di informazione, così che nelle storie consigliate, una volta entrati nella home di Instagram, gli venivano proposte le cose che effettivamente stava ricercando a livello informativo, puramente informativo, e poi scorrendo invece un po' a destra tra quelle silenziate si andava a scegliere quali altre storie invece di amici, conoscenti, amiche volesse, insomma, approfondire, volesse vedere, ecco.

E con questo contributo si conclude questa puntata di Sbloccami, questo inizio di esplorazione dell'interfaccia di Instagram, e si conclude con, come sempre, una suoneria che potete scaricare, utilizzare perché vi piace, perché non lo so, volete metterla addirittura sul telefono per farvi squillare il telefono e finalmente buttare il telefono dalla finestra. E è una suoneria in realtà un po' speciale, perché non è una suoneria presa a caso dal nulla, ma contiene il contributo proprio di un ascoltatore di questa trasmissione. Ciao.

0: state a casa.
1: Scrollatori,
0: state a casa, scrollatemi lo possibile.

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
4: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Face for your face, London! Everybody in the house, make some noise! I want everybody in the house to say, ho! Yo, Chuck, kick it to him, man!
4: A ballad behind bars, or you could say real rock from the rock. An unusual musical happening in a most unusual place. The state prison...

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
2: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
2: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
2: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
8: You spilled your blood. You spilled your blood.

0: terrorism. Ciao Pier Giovanni!
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca, un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente, mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita!
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

anche le foche bevono Radio Wombat.